0: Lenziosa, gli alberi passano veloci. «A quanto andiamo?» chiedo. «È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona». «Non corriamo», risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. «Mamma», aveva insistito Caterina, «vieni, prenoto io». Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori. Spettacolare. «Voglio fare la sceneggiatrice», avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora. Vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro. Mi sorprende. «Raccontami di quando sei stata con tuo papà». «Ma dai, come ti è tornato in mente?» «Ma se vuoi, ti racconto di nuovo». Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. «Mangia, è buona!» Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. «Potresti ritrovarla?» «Ma figurati, no!» dico. E con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. «Madre», dice abbracciandomi, «viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo». «No, vedo Caterina che prende la mano di Luca». «Cosa fa?» «Gli occhi grossi». «Perché?» «La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata». «Sono incinta, aspettiamo un bambino». Sorpresa. Baci, abbracci. «No, lascio che tutti si stringano a lei e Luca». Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. «È venuto il mio turno», l'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so, Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli «Olè, olè, bravo, corri!» da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico «Vai piano!» «Le pietre sono levigate! Se cadi...» Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. «Amo, ce l'hai fatta!» «Baci, abbracci!» «Il prossimo anno corriamo insieme la maratona», incalza Paolo. «Ciao, Verona! Alla prossima!» Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano. Finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova, non ci sto più. La cerniera non chiude, i bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine, scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla, quella storica. I pizzi, il velo, una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione, un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta, io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato, Paolo, è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente, entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo, è nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
1: Il racconto.
2: L'agonia di un bambino, gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7. Settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro, una malattia che gli rendeva faticosa la vita, gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla Luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla Luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne c'han le città di hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra, al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse è meglio dire il culmine degli anni 60, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. la combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce.

per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima? Dopo? Mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2 e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi. Fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con quattro figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale.

0: tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sa, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata, era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene, si calano in diversi, a testa in giù. Come era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo, «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto, «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù. E allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo, capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo. A un passo dall'happy end, nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro, non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno, vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione è documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. Figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse, con il dolore per Alfredino, c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e 2 genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista History, l'Olimpo degli eroi imperfetti. La storia è piena di grandi protagonisti traditi da una debolezza, da un errore, da un infortunio, che hanno appannato la loro gloria, anche se si preferisce non parlarne perché i miti sono intoccabili. Dall'epoca romana a oggi, ecco alcuni personaggi tra i tanti colpevoli di aver sbagliato almeno una volta. Di Marcello Riccardi. Winston Churchill, 1874-1965. Grande solo in guerra. Se la storia si facesse con i se e con i ma, ci potremmo chiedere se, in assenza di una guida come Winston Churchill, l'Inghilterra ce l'avrebbe mai fatta a fronteggiare da sola la minaccia nazista, per poi riuscire a distruggerla insieme con l'America di Roosevelt e la Russia di Stalin. Molti risponderebbero di no, attribuendo giustamente al leader conservatore il merito di avere trovato le parole giuste e le opportune motivazioni per convincere e quasi trascinare il suo popolo ad una tenace e davvero eroica resistenza. Fu dunque Churchill l'anima della strenua lotta che infranse le speranze di Hitler di costringere alla resa nel 1941 il solo avversario rimasto in campo contro di lui. Questo è l'incontestabile funzione storica avuta dal più grande statista inglese, che gli viene riconosciuta non solo dal suo popolo, ma dal mondo intero. Ma tutto il resto della sua carriera politica? Se togliamo la straordinaria parentesi della guerra, che cosa rimane di significativo nella lunga carriera politica di Winston Churchill? A questo punto le opinioni degli storici divergono, ma per lo più virano al negativo. Nel 1908, come ministro del commercio nel governo di Asquith, combinò ben poco, a parte intrecciare relazioni con gli avversari laburisti. Quando poi, 2 anni dopo, diventò ministro degli interni, si dimostrò fin troppo zelante nell'uso della forza militare e si distinse per la sua proposta, bocciata, di sterilizzare handicappati e malati di mente, quegli stessi poveri disabili che Hitler farà sopprimere nei lager. Al Ministero della Marina, nella sua campagna dei Dardanelli, che doveva obbligare la resa della Turchia alleata degli imperi centrali, si rivelò un disastro. Diventato ministro della guerra dopo la rivoluzione russa, andò proclamando che il bolscevismo doveva andare strangolato nella culla e propose l'intervento militare contro l'Unione Sovietica, ma il primo ministro Lloyd George disse di no. Come ministro delle colonie non fece abbastanza per una spartizione dei territori della Mesopotamia più favorevole alla Gran Bretagna, e i risultati si videro nel secondo dopoguerra. Anche la sua ferma opposizione all'indipendenza dell'India fu controproducente, e certo non aiutò gli indiani a trovare un equilibrato passaggio all'autonomia. È innegabile che tutta la carriera di Churchill, che precedette la Seconda Guerra Mondiale, è costellata di fallimenti più che di successi. Il che fa concludere a molti storici che se non avesse condotto la Gran Bretagna alla vittoria contro Hitler, ora noi avremmo un ricordo assai sbiadito del personaggio Churchill.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano due ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo sono due ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso tre test sono state valutate le loro capacità di rispondere in modo pronto e flessibile a richieste in continuo cambiamento, di trovare soluzioni originali ai problemi e di elaborare alternative. Risultato: chi era solito coricarsi tardi e rimanere un po' più a lungo a letto alla mattina si è dimostrato decisamente più pronto, più creativo, insomma. Con buona pace delle allodole, che saranno senz'altro più organizzate e precise, ma non avranno mai il fascino e la prontezza dell'artista dei gufi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Allucinazioni. Quando la mente mente. Immagini per lo più spaventose di mostri, fantasmi, animali feroci. Chi soffre di allucinazioni crede di vederle davvero, ma in realtà non esistono. Sono frutto di un malfunzionamento del meccanismo della percezione. Il disturbo può diventare una vera e propria malattia, e in questo caso occorre uno psichiatra. Di Monica Morandi. Mostri, fantasmi, animali spaventosi che compaiono all'improvviso, oppure voci, suoni, profumi. Tutto questo non esiste, ma il soggetto è convinto che sia realtà. In questi casi si parla di allucinazioni. Le allucinazioni sono un fenomeno per cui una persona percepisce come reale qualcosa che nella realtà non esiste, spiega Paolo Grampa, neuropsicologo di Milano. Per questo motivo vengono definite percezioni senza oggetto. La persona vive un'esperienza di percezione senza che vi sia riscontro nella realtà e senza che nella realtà stessa nulla inneschi tale percezione o la giustifichi in alcun modo. Le allucinazioni possono riguardare tutti i sensi dell'essere umano. Nella stragrande maggioranza dei casi riguardano vista e udito, ma sono stati documentati anche casi di allucinazioni olfattive, gustative e tattili. Semplici e complesse. Le allucinazioni possono essere semplici o complesse. Nel primo caso viene percepito un singolo stimolo: suoni, rumori, fasci di luce, luccichii, tocchi. Mentre nel secondo l'esperienza si fa percettivamente più complessa e articolata. Vi è la percezione di un oggetto vero e proprio, di una persona, di una scena, di frasi intere. Le allucinazioni semplici possono essere sia bidimensionali che tridimensionali, mentre quelle complesse sono sempre tridimensionali. Per essere classificata come tale, un'allucinazione deve avere tre caratteristiche, come ci spiega Paolo Grampa: assoluta certezza del soggetto. La persona è certa al 100% di star vedendo o sentendo quello che dichiara di vedere o sentire. Impossibilità dell'esperienza per gli altri. Le persone attorno non devono poter condividere quella percezione. Carattere autocentrico dell'allucinazione. Termine scientifico dello psichiatra. La persona che prova l'allucinazione ne è anche il protagonista. Le figure che le appaiono e le voci che sente si rivolgono sempre a lei, mai ad altri. Il soggetto ha sempre un ruolo centrale nell'allucinazione. Ci sono anche le pseudoallucinazioni. Pseudoallucinazioni sono rappresentazioni mentali percepite come interne al soggetto, come voci interne o immagini che si presentano a occhi chiusi. A differenza delle allucinazioni, non vengono percepite nel mondo esterno, ma solo nella mente. Esempio: un fantasma che la persona vede e sente parlare solo a occhi chiusi, senza percepirlo presente nella stanza. Allucinosi. È un'allucinazione a tutti gli effetti, ma chi ne è vittima riesce a riconoscere di avere un problema. Questa consapevolezza porta spesso la persona a chiedere aiuto. Come funziona la percezione? Ma facciamo un passo indietro. Tutti noi percepiamo le persone e gli oggetti reali attraverso i nostri organi di senso. Vediamo un viso, sentiamo il rumore dell'acqua che scorre e così via. Queste informazioni sensoriali vengono inviate alle aree specifiche del cervello, preposte alla loro comprensione ed elaborazione. Spiega il nostro esperto: le immagini che vediamo con gli occhi sono codificate e inviate per l'elaborazione alla corteccia visiva, che si trova nel lobo occipitale, situato posteriormente a livello della nuca. I suoni fanno invece capo alla corteccia uditiva primaria, sita nel lobo temporale, in sede latero-inferiore. Assieme a tutte le altre aree della parte sensoriale, la corteccia visiva e la corteccia uditiva primaria formano la corteccia somatosensoriale. Le cause. Le allucinazioni possono avere cause molteplici. Una di queste è l'iperfunzionamento delle aree del cervello sopracitate, che potrebbe provocare un'interpretazione errata degli stimoli sensoriali. Infatti, se le aree del cervello lavorano troppo o in maniera incontrollata, si ha una iperelaborazione della realtà che sfocia in una dispercezione, percezione errata della stessa. Oppure può verificarsi un malfunzionamento metabolico responsabile del cattivo funzionamento del cervello dal punto di vista biologico. Alcuni tipi di allucinazioni fanno invece parte dell'esperienza fisiologica umana. Spiega Grampa: ne sono un esempio le immagini che compaiono durante gli stati di coscienza alterata, come il dormiveglia o il sonno. Anche durante gli stati catartici o meditativi, vedi lo yoga ad alti livelli, si possono avere delle esperienze. Vi sono poi allucinazioni da stato confusionale, che possono insorgere in chi sta vivendo una scena particolarmente traumatica, come un disastro aereo, un terremoto o ritrovarsi con una pistola puntata. Tali eventi traumatici provocano un'alterazione dell'attività elettrica del cervello, dice Grampa. Il cervello funziona a elettricità e se è vittima di uno shock, l'elettricità che vi passa subisce degli sbalzi improvvisi che danno luogo a fenomeni allucinatori. Anche prolungate deprivazioni sensoriali possono sfociare nelle allucinazioni. Se una persona viene deprivata a lungo, sensorialmente, rimane reclusa, viene torturata, le vengono bendati gli occhi, il suo cervello, per difendersi e rimanere vivo, continua a lavorare e finisce per proporre delle false percezioni della realtà, afferma Grampa. Entrando nelle patologie psichiatriche, le allucinazioni possono avvenire nei soggetti psicotici, cioè che hanno difficoltà a leggere la realtà, come alterazioni della percezione. I contenuti. Alcuni percepiscono la scena attorno a sé cambiare repentinamente. Di colpo può diventare buio, o possono apparire mostri, fantasmi, animali o insetti ripugnanti. Per altri la scena non cambia, ma sentono delle voci. Esistono anche allucinazioni piacevoli, durante le quali il soggetto vede fiori, luoghi e persone che si complimentano con lui, sente profumi o ha visioni mistiche. Di solito chi ha allucinazioni piacevoli non si allarma. Dunque, difficilmente andrà in terapia.

0: immutata l'alterazione della realtà. Disturbi associati. Convinti di vedere o sentire cose reali, difficilmente questi soggetti si fanno curare. Tuttavia, a meno che le allucinazioni non siano la diretta conseguenza di un episodio traumatico, trauma cranico, eccetera, esse non si presentano mai da sole, ma sono sempre associate a un corredo di disturbi psichiatrici che portano la persona a chiedere aiuto. Spiega Paolo Grampa. Il paziente può soffrire di disturbi ossessivo-compulsivi, oppure essere paranoide, convinto di essere al centro di una cospirazione politica, che alla radio parlino di lui, che in casa sua siano state installate delle telecamere, oppure schizoide, ritirato dalla realtà, chiuso e senza relazioni sociali, o ancora può manifestare forti disturbi della condotta, fino al livello delinquenziale. Le terapie. In caso di allucinazioni è indispensabile rivolgersi a uno psichiatra, non a uno psicologo che, non essendo medico, non può prescrivere farmaci. Il trattamento immediato è a base di farmaci antipsicotici e deve avvenire sotto stretto controllo medico, raccomanda Grampa, per essere in seguito associato alla psicoterapia e alla gestione mirata dei sintomi. Gli approcci psicoterapici sono molteplici. Le scuole cognitivo-comportamentali sono molto focalizzate sul sintomo, mentre quelle di stampo dinamico e psicoanalitico lavorano a 360 gradi sulla persona. La terapia deve essere individuale e personalizzata a seconda del quadro generale del paziente, del suo stato mentale e della complessità del caso. Se il cervello del paziente presenta sfasature dal punto di vista elettrico o metabolico, la psicoterapia non può essere risolutiva. Per questo si parte dallo psichiatra, l'unico in grado di capire cosa sta succedendo nel cervello del paziente a livello biologico e neurologico e di associare i giusti farmaci all'approccio psicoterapico più indicato, conclude Grampa. Certi antidepressivi inducono allucinazioni. Alcune droghe o farmaci, antidepressivi, oppiacei, morfina, cortisone per endovena ad alti dosaggi, possono indurre allucinazioni patologiche, spiega Paolo Grampa, neuropsicologo. Il cortisone, per esempio, va a inibire la percezione dei lobi frontali con una serie di complicanze. Talvolta, se dosati male, gli stessi farmaci antipsicotici prescritti per curare le allucinazioni possono paradossalmente causarle, così come i farmaci che hanno una ricaduta sul sistema nervoso centrale. Il motivo è che tali farmaci hanno l'effetto di abbassare la percezione della realtà, talvolta anche creando immagini piacevoli, come può avvenire dopo le anestesie chirurgiche. Tutto questo non è dovuto a un malfunzionamento biologico del cervello, ma ad alterazioni metaboliche indotte dai farmaci, che creano uno squilibrio ormonale nel cervello stesso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. L'acqua, spia del cambiamento climatico, di Claudio Strano. L'acqua non è il petrolio, cioè non si esaurisce. Quella dolce è l'1% circa del totale, a disposizione dell'uomo dall'inizio della sua storia. Ciò che cambia, invece, è l'accesso, che è negato o difficoltoso per le popolazioni di ampie aree del pianeta. 2,1 miliardi di persone, per lo più in Asia, non hanno acqua sicura da bere e la dissenteria e il tifo causano 1,5 milioni di morti ogni anno. Cambia anche la distribuzione sulla Terra.

0: Il riscaldamento globale farà aumentare la portata di alcuni fiumi e le precipitazioni a latitudini alte dell'emisfero nord, mentre sarà ridotta ai tropici e nelle aree semiaride, tra cui il bacino del Mediterraneo, gli Stati Uniti orientali e il Sudafrica. L'Italia, che nel complesso è ricca di oro blu, ha peggiorato il suo rapporto con questo bene essenziale che le si sta ritorcendo contro come l'idra, il velenoso mostro della mitologia classica. La siccità estiva record del 2022, seguita dalle alluvioni autunnali nelle Marche, nonché il dissesto idrogeologico di Ischia, hanno evidenziato drammaticamente l'entità dei danni che può provocare quando è estrema, cioè troppo poca o troppa. Il grande nemico oggi, accanto ad abusi, dispersione della rete idrica e inquinamento, è diventato il cambiamento climatico, il cui andamento suggerisce un cambio di passo. Un tema, Accelerating Change, messo al centro della giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo dall'ONU, che al tema dedicherà un importante convegno a New York. Le disfunzioni del ciclo dell'acqua minano infatti i progressi su tutte le principali questioni globali, dalla salute alla fame, dalla parità di genere all'occupazione, dall'istruzione all'industria, fino alla pace. Si legge sul sito worldwaterday.org: il mondo si è impegnato a raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile SDG 6 nel quadro dell'Agenda 2030, ripromettendosi entro il 2030 di fornire a tutti acqua e servizi igienici in modo sicuro, ma al momento siamo abbondantemente fuori strada. Si deve procedere più spediti, andando oltre il business as usual. L'acqua è un tema che riguarda tutti, quindi è necessario che tutti agiscano. Le Nazioni Unite lanciano a tale scopo un form online da compilare per assumersi impegni quotidiani. Piccole azioni da sommare tra loro, gocce che tutte insieme possono diventare un fiume. Accade che il riscaldamento sta accelerando il ciclo geologico e modificando la durata, l'intensità e la localizzazione dei fenomeni atmosferici, mettendo in crisi il sistema di raccolta, fiumi e invasi, così come è stato costruito. Insomma, dighe e acquedotti andrebbero non solo riparati, ma modernati e ripensati in funzione dei prelievi. Magari al traino dello sviluppo delle energie rinnovabili, in un intreccio ancora tutto da progettare. Servono nuovi bacini di raccolta, suggerisce il professor Leonardo Becchetti, economista, da usare quando le batterie non sono più sufficienti. Ancora non esiste un piano per gli accumuli idrici di questo tipo, motivo per il quale avremo bisogno di un investimento molto forte in futuro. Un'occasione buona per coniugare sostenibilità e sviluppo. Ma ancora più a monte, l'acqua andrebbe gestita meglio, concordano gli esperti, in una visione integrata con il territorio, tale da rendercela nuovamente amica. E gli effetti, in caso contrario, sono sotto gli occhi di tutti. A bombe d'acqua e inondazioni si attribuiscono circa un terzo dei danni economici per motivi ambientali catastrofici, il 28% per la precisione, dati sul 2020 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, i cui effetti finiscono per pesare sulla produzione agricola stessa, stimata in calo dall'Istat per i guai del clima, e l'aumento dei prezzi non è estraneo a tutto ciò. La siccità avanza l'acqua per uso civile e rappresenta circa il 15% dei prelievi totali, il 25% è impiegata nell'industria e il 60% per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. La sua disponibilità si è però ridotta negli ultimi 30 anni, 1991-2020, nel valore medio annuo di un sostanzioso 19%, rispetto al trentennio 1922-1950, pur essendo l'Italia un paese intriso d'acqua, che viene trattenuta in larga parte dalle piante e custodita nel sottosuolo. Un trend negativo che l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prevede continui per via della siccità e di un aumento dei prelievi per consumi civili, quantificando un calo della risorsa del 10% nel breve periodo. Nel caso di un approccio aggressivo alla riduzione delle emissioni di gas serra, e nel lungo periodo del 40%, con punte del 90% per il Sud Italia, se la crescita delle emissioni climalteranti proseguirà ai ritmi attuali. Si parla già di stress idrico in relazione alla domanda. Nella mappa del rischio di Fortrade è uno dei pochi indicatori preoccupanti di colore arancione. Ci premuriamo giustamente di chiudere i rubinetti del gas, ma faremmo bene a non trascurare quelli dell'acqua se vogliamo continuare ad averla a corrente e a prezzi modici. Secondo il World Resources Institute, oggi 36 paesi, uno su 5, sono ad alto stress idrico, cioè esposti alle crisi perché prelevano ogni anno oltre l'80% dell'acqua, soprattutto nei campi, ma non solo. Nell'elenco siamo al 52esimo posto con un alto punteggio, 3,35 su 5, preceduti in Europa soltanto da Grecia e Spagna. I dati ci dicono ancora che il massiccio prelievo per l'agricoltura, l'industria, l'energia e l'uso domestico ci collocano al 10° posto al mondo dietro paesi di grandi dimensioni come India, Cina e Stati Uniti. E nemmeno la grande crisi del bacino del Po, mai così vuoto negli ultimi 70 anni, a cui manca all'appello il 40% dell'acqua, ha spinto a intervenire come si sarebbe dovuto fare sui comportamenti umani, rivedendo ad esempio le licenze di chi ha continuato a pescare acqua per l'irrigazione nei mesi estivi come se niente fosse. Emerge, in altre parole, un'assenza di azioni politiche per recuperare i ritardi sullo sfruttamento dell'acqua, gli ecosistemi idrici a rischio e gli alti livelli di inquinamento. Lo scrive nero su bianco il rapporto 2022 dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, alla voce Goal 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Uno dei pochi obiettivi dell'Agenda 2030 dati in peggioramento, e in cui si sottolineano le carenze della qualità e della gestione delle infrastrutture, con la questione delle perdite della rete idrica che viene definita un'urgenza nazionale. Sprechi e governance. Che fare? Sono tante le cose che migliorerebbero la situazione. Ad esempio, utilizzare tecnologie di risparmio idrico in ambito industriale e civile e razionalizzare la gestione dell'irrigazione in campo agricolo, con l'uso di droni e sistemi di precisione. Tutte leve queste che potrebbero ridurre gli sprechi fino a oltre il 43%, stima uno studio commissionato dall'Europa anni fa. Il professor Becchetti conferma. In un'ottica di economia circolare, il riuso dell'acqua per l'irrigazione sarebbe molto utile e il cosiddetto uso multiplo è una delle direzioni più importanti da seguire per un utilizzo efficiente dell'acqua. Oggi, per farsi un'idea, abbiamo necessità di acqua potabile, chiamata convenzionalmente blu, solo per il 13% dei fabbisogni domestici, non certo per l'acqua del water, grigia, e nemmeno per altri usi come la cura del giardino, dove basterebbe l'acqua piovana, verde. Infine c'è il tema della governance, che sarà fondamentale nei prossimi anni per la gestione del patrimonio acqua. È meglio pubblica o privata? A 12 anni dal referendum tradito con cui gli italiani si espressero a favore della gestione pubblica del servizio idrico, in Italia prevale invece il privato, spesso partecipato dal pubblico, e profit, tranne rari casi come a Napoli. Entrambe le soluzioni hanno dei limiti, spiega il professore. Il privato ha bisogno di un regolatore forte che imponga il controllo delle tariffe e con il pubblico le cose non è detto che vadano meglio, se è pervaso da inefficienze e spinte clientelari. La terza via si sta sperimentando a Benevento, dove si cerca di coinvolgere cittadini e associazioni nella gestione dell'acqua pubblica. E qui pare chiudersi il cerchio, dal momento che partecipazione e governo civico è proprio uno dei mantra che, come si è visto, risuonerà alla Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo. Per aggiungere l'interesse di ciascuno agli impegni su larga scala di governi, imprese, organizzazioni e istituzioni e fare passi avanti, finalmente, nel controllo dell'acqua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani di Stefano Marchetti. Negli anni 60 Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968, il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola, per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso, fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca, in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno, disse. La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzo Way è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà, ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola, è sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti, rivelò. Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane, e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. Ogni altro sono io, spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. La stretta di mano ha origini antiche e molteplici significati. Il gesto della stretta di mano è originario dell'antica Grecia. Ma cosa si nasconde dietro questa abitudine? Di Nina Stroklik. Le informazioni che possono essere scambiate con una stretta di mano, un bacio o un abbraccio sono tante. Nella storia questo gesto è stato usato per dimostrare amicizia, concludere transazioni commerciali o indicare devozione religiosa. Ma il contatto fisico con gli estranei può trasmettere anche qualcosa di meno benefico: gli agenti patogeni. Durante le diverse ondate della pandemia da coronavirus, la Francia, così come l'Italia, aveva chiesto ai suoi cittadini di evitare il tradizionale e famoso bacio sulla guancia. E in tutto il mondo gli accordi commerciali venivano suggellati con una stretta di gomito. Tuttavia, questi gesti sono radicati nelle nostre abitudini da migliaia di anni, motivo per cui evitarli, anche in un contesto grave come quello pandemico, non è stato affatto facile. Secondo una teoria popolare sulle origini della stretta, il gesto inizialmente era un segno di pace. Potersi afferrare vicendevolmente la mano provava che non si stava impugnando un'arma e muovendo le mani unite ci si accertava che l'altro non nascondesse nulla nella manica. Nel mondo antico, invece, la stretta di mano compare su vasi, pietre tombali e lastre in pietra. È possibile riconoscerla in scene di matrimoni, di accordi tra dei, di giovani in partenza per la guerra e di arrivo dei defunti nell'aldilà. In letteratura, invece, ve ne sono tracce già nell'Iliade e nell'Odissea. La versatilità del gesto, usato nelle relazioni amicali, amorose e negli affari, ne rende l'interpretazione difficile. La stretta di mano continua ancora oggi a essere un'usanza diffusa perché ha un significato complesso e ambiguo, scrive lo storico dell'arte Glenys Davis in un'analisi del suo utilizzo nell'arte classica. In America è probabile che la sua popolarità sia stata alimentata dai quaqueri nel XVIII secolo. Rifiutando questi le gerarchie e le classificazioni sociali, infatti, la ritenevano una forma di saluto più democratica del comune inchino, della riverenza e del sollevare il cappello. Al posto di questi gesti di saluto, gli amici iniziarono a stringersi la mano ed estesero tale pratica a tutti, indipendentemente dalla condizione sociale, proprio come facciamo oggi, scrive lo storico Michael Zuckerman. Ma la straordinaria resistenza di questo gesto convenzionale potrebbe avere una spiegazione scientifica. In uno studio del 2015, dei ricercatori in Israele filmarono la stretta tra centinaia di sconosciuti e notarono che subito dopo circa un quarto dei partecipanti si annusava la mano. Teorizzarono dunque che fosse inconsciamente usata per individuare segnali chimici e forse come mezzo di comunicazione, proprio come fanno gli altri animali annusandosi. Il bacio sulla guancia ha una storia altrettanto interessante. Fu introdotto nel primo periodo del cristianesimo e usato nelle cerimonie religiose. Nella sua lettera ai Romani, San Paolo diceva ai seguaci di salutarsi con un santo bacio. Scrive Andy Scott nel suo libro One Kiss or Two, In Search of the Perfect Greeting. Nel Medioevo poi era usato come segno di fedeltà per suggellare accordi, come ad esempio i trasferimenti di proprietà. Oggi un veloce bacio sulla guancia, chiamato la bise dai francesi, è una comune forma di saluto in gran parte del mondo. L'origine della parola risale probabilmente ai romani, che avevano termini diversi per ogni tipo di bacio e chiamavano quello più affettuoso basium. E se a Parigi è comune darsi due baci, proprio come qui in Italia, in Provenza aspettatevene tre, quattro invece nella Valle della Loira. Il bacio sulla guancia è usanza diffusa anche in Egitto, dove è normale darsene tre, in America Latina e nelle Filippine. Si pensa che durante la peste del XIV secolo l'usanza del bis sia stata interrotta e che tornò solo dopo 400 anni, successivamente alla Rivoluzione francese. Nel 2009 il bis fu sospeso per via dell'influenza suina. Alla fine di febbraio 2020, poi, a causa del costante aumento dei casi di coronavirus, il ministro della Salute francese, Olivier Véran, e l'italiano Speranza, hanno suggerito di evitare il contatto fisico. Si consiglia la riduzione dei contatti sociali di natura fisica, ha affermato il primo spaventato dalla diffusione dei contagi, incluso il bacio sulla guancia. Nel suo libro Don't Look, Don't Touch, la scienziata comportamentale Val Curtis della London School of Hygiene and Tropical Medicine afferma che uno dei possibili significati dell'utilizzo del bacio e della stretta di mano come saluto è che l'altra persona sia fidata a tal punto da poterci condividere i germi. In uno studio del 1929, un'infermiera di nome Lella Given scrisse un articolo sull'American Journal of Nursing, lamentando il fatto che tra le giovani generazioni si fosse persa l'abitudine di salutarsi semplicemente alzando e muovendo la mano, e che fosse invece ormai usuale la stretta. Avvertiva che le mani sono mezzi di trasferimento di batteri, citando i primi studi sulla trasmissione dei germi attraverso il contatto fisico. In conclusione, raccomandava agli americani di fare come i cinesi, che per salutare un amico stringono le proprie mani. Quantomeno in questo modo ognuno si tiene i propri batteri, scrisse.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Cuba. Certo, una delle mete più iconiche e sognate da ogni viaggiatore. Letizia Gardini, viaggiatrice e autrice del blog Mangia, Viaggia, Ama, ci porta alla scoperta di questa isola leggendaria, raccontandoci il suo itinerario, dandoci tanti preziosi consigli per organizzare al meglio il nostro viaggio, senza nascondere cosa non l'ha del tutto convinta di questa destinazione. Vi auguro un buon ascolto, si parte e si va a Cuba. Ciao Letizia, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia e grazie mille per avermi invitato.
2: Con te parleremo di Cuba. Ti va di raccontarci quando sei stata e che itinerario hai fatto?
3: Sì, sono stata a Cuba a febbraio del 2018, quindi 2-3 anni fa. E ho seguito un itinerario abbastanza classico in realtà per chi fa un primo viaggio in questo paese, quindi La Habana, poi Viñales, Cienfuegos, Trinidad e infine una notte a Remedios per visitare Cayo Santa Maria ma senza dormire direttamente sull'isola, con nel mezzo alcune escursioni e tappe intermedie.
2: Come mai hai scelto Cuba come destinazione?
3: Allora, mi aveva sempre affascinato come destinazione, un po' come penso a tutti, perché Cuba ha una storia veramente molto particolare, molto interessante. E quando sono partita effettivamente però è stato perché avevo trovato un biglietto aereo con un errore di prezzo e quindi ho speso veramente pochissimo di volo. Era stata un bel colpo, diciamo così. Quindi sono partita soprattutto per quello, ma in generale volevo visitare Cuba da tantissimo tempo.
2: Dai, facci rosicare, quant'era questo errore di prezzo?
3: Allora, era un volo da Amsterdam, quindi poi ho dovuto aggiungere anche il volo da Venezia ad Amsterdam, appunto, però Amsterdam-La Habana andata e ritorno, 136 euro a persona.
2: Praticamente ti è costato quasi di più arrivare ad Amsterdam da Venezia.
3: Quasi, sì, no, ho speso un'ottantina di euro, però quasi siamo lì. Ovviamente, come sempre, gli errori di prezzo hanno i loro pro e i loro contro, e quindi al ritorno avevamo uno scalo di 24 ore a Città del Messico, però ho visto anche Città del Messico con l'occasione.
2: Sì, infatti, per un viaggiatore è sempre una meta in più da mettere nella propria lista.
3: Esatto.
2: Ritorniamo a Cuba. Qual è l'aspetto che più ti è piaciuto del tuo viaggio e soprattutto che consigli assolutamente di non perdere ai nostri ascoltatori?
3: Sicuramente a Cuba più che in altre destinazioni credo che una delle cose più interessanti sia il rapporto con le persone del posto, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con i cubani. Perciò si parte dalla cosa più banale che è dormire nelle casas particulares e quindi avere un rapporto, un confronto con i proprietari dell'alloggio, ma anche fare il più possibile escursioni ed esperienze che possono essere, per esempio a Viñales si fanno spessissimo delle passeggiate a cavallo, ma anche altre cose particolari, per esempio probabilmente l'esperienza che più mi è rimasta impressa di tutto il viaggio a Cuba è la visita a un garage della Habana, che era un tour che avevo voluto regalare facendo una sorpresa a mio marito, che è super appassionato di auto d'epoca, ma che ha finito per conquistare anche me, perché questo garage era gestito da marito e moglie che erano talmente appassionati del loro lavoro e talmente bravi in quello che fanno, ovvero restaurare le classiche auto americane degli anni 50-60, che erano stati addirittura ospiti di Obama alla Casa Bianca. Quindi avevano delle storie sensazionali. Era veramente molto interessante e molti cubani alla fine hanno tanto, veramente tanto da raccontare, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con loro, il rapporto con loro.
2: Tu sei una grande viaggiatrice, nel tuo blog, lo ricordiamo che è mangiaviaggiaama.it, dai tanti preziosi consigli proprio per organizzare un viaggio a Cuba. Poi nelle note metteremo tutti i link per chi li volesse approfondire. Puoi condividere con noi qualcuno dei consigli che hai scritto nei tuoi articoli?
3: Sì, ce ne sono tanti, poi ognuno dovrà valutare in base al viaggio che vuole organizzare che cosa gli serve e che cosa no, magari. Però quello che ci tengo a dire soprattutto è che anche se Cuba è una destinazione molto particolare, molto diversa da tutte le altre, non deve per forza spaventare anche chi è un appassionato di fai da te come me. E quindi è abituato ad usare internet per tutto quanto, perché sa, la prima cosa che spaventa quando si pensa a Cuba è che non c'è internet e noi siamo abituati ad avere lo smartphone in ogni momento, a controllare la mappa piuttosto che la prenotazione della camera o qualsiasi altra cosa. Però si può fare lo stesso. Bisogna solo mettersi nell'ordine di idee che certe cose funzionano in modo un po' diverso. E un consiglio che do, ad esempio, è anche se a Cuba non funziona Booking.com, che potrebbe essere un trauma per tanti viaggiatori,
2: Confermo.
3: esatto, all'inizio è difficile entrare nell'ordine di idee che non potrai prenotare la camera su Booking.com. Però funziona ad esempio Airbnb, molte case particolari ormai sono su Airbnb e molti puristi, molti appassionati di Cuba probabilmente non saranno d'accordo con me, però io lo consiglio moltissimo perché in molti consigliano di prenotare le stanze notte per notte, di farsi consigliare l'alloggio successivo dal proprietario della camera precedente o dal tassista o comunque con il passaparola, mettiamola così. Però per come sono fatta io, confrontare le caratteristiche delle camere in anticipo è comunque meglio perché ti permette di leggere un po' di recensioni, sapere se c'è l'acqua calda o meno, sapere in generale come ci si sono trovati gli altri viaggiatori, e questo su Airbnb lo puoi fare. In più, visto che a Cuba è abbastanza complicato poi anche usare ad esempio le carte di credito o prelevare contanti, pagare il più possibile da casa secondo me è comunque una grande comodità, quindi togliersi anche l'impiccio delle camere. Un altro consiglio è confrontare bene, pianificare l'itinerario da principio, ma questo è un consiglio che do sempre, e prendere una decisione in merito agli spostamenti, che è l'altra grande scelta che bisogna fare. Ci sono tre alternative, ovvero gli autobus, i taxi collettivi o l'autonoleggio. Io solitamente sceglierei sempre l'autonoleggio. In qualsiasi altra destinazione ho sempre scelto l'autonoleggio, però a Cuba è complicato perché ci sono solo due o tre compagnie che noleggiano auto, sono tutte statali, quindi non c'è concorrenza, i prezzi sono gli stessi e sono molto alti e i mezzi sono piuttosto antiquati, chiamiamoli così, quindi capita magari che ti lascino in mezzo a una strada e non è molto piacevole. Perciò rimangono gli autobus che sono spesso in ritardo o i taxi collettivi che alla fine sono stati la scelta che ho fatto anch'io. Certo, si perde un po' di libertà, però a un certo punto bisogna anche cercare dei compromessi, mettiamola così, perché appunto Cuba è un'isola strana e bisogna avere i suoi ritmi.
2: Un'altra cosa che a me ha incuriosito leggendo sia i tuoi racconti e poi anche altri racconti di viaggio su Cuba è proprio l'aspetto della moneta. Perché a Cuba, dimmi se ne dico correttamente, non c'è solamente una moneta. Ci vuoi un attimo raccontare come funziona?
3: C'erano due monete, però in realtà proprio all'inizio del 2021, in teoria, questa doppia valuta è stata abolita. Staremo a vedere perché era stato annunciato anche qualche anno fa e poi non se n'era fatto niente. Pare che questa volta sia definitivo, però fino appunto all'anno scorso, anche quando sono andata io, c'erano due valute ed era l'unico caso al mondo in cui c'era una cosa del genere, ovvero una moneta dedicata solo ai turisti, che era il CUC, e una moneta dedicata invece alle persone del posto, ai cubani, che era il CUP. Poteva creare un po' di confusione perché magari comprando determinate cose pagavi con una moneta e ti davano il resto nell'altra. E quindi avevi questa doppia valuta nel portafoglio più i dollari, perché ovviamente devi avere anche sempre i dollari. Però appunto dovrebbero averla eliminata, quindi forse questo motivo di confusione non ce l'avremo più, ecco, quando viaggeremo a Cuba.
2: Ma era facile capire appunto da straniero qual era la moneta per gli stranieri, appunto invece quella per i cubani si distinguevano bene?
3: Sì, abbastanza, soprattutto perché la moneta per i locali non valeva niente e quindi erano solitamente monetine con cui non potevi pagare assolutamente nulla, che ti rimanevano in portafoglio fino alla fine del viaggio, che poi ti riportavi a casa. Io poi faccio la collezione in realtà delle monetine che avanzo nel portafoglio, quindi mi è andata anche bene, però sì, le distinguevi abbastanza.
2: Anche prima mi hai parlato, per quanto riguarda l'alloggio, delle case particulares. Cosa sono esattamente?
3: Allora, il significato proprio vero e proprio della parola è case private, perché a Cuba esistono due categorie di alloggi, ci sono gli hotel che sono tutti a gestione statale e poi ci sono le casas particulares che sono le case private, appunto. In generale le potremmo paragonare a un nostro B&B. Però anche qui negli anni si sono abbastanza evolute, anche appunto con l'avvento di Airbnb e con le aperture degli ultimi anni. Quindi adesso si trovano anche a volte dei veri e propri appartamenti privati in affitto. Però il concetto generale e quella che è la casa particolare più comune è una stanza privata in una casa abitata da cubani. Quindi i proprietari sono lì, sono presenti, volendo preparano anche la colazione e la cena con un sovrapprezzo ed è una delle cose più interessanti perché i proprietari delle case particolari sono sempre molto disponibili a chiacchierare, a dare consigli anche sulla destinazione, a prenotarti le escursioni, quindi il proprietario giusto può fare la differenza nel corso del viaggio perché ti dà le dritte giuste e ti racconta anche molte storie su Cuba e su come anche hanno vissuto i cambiamenti degli ultimi anni, su quanti viaggiatori hanno incontrato. Cioè, sono persone che hanno incontrato veramente persone da ogni parte del mondo di solito.
2: Sì, penso che sia un aspetto interessante per conoscere quest'isola, come dicevi tu, così particolare. Torno ancora a un aspetto organizzativo, poi parliamo un pochino invece proprio di Cuba. A livello economico, è una meta abbordabile o una meta costosa?
3: Anche qui è una domanda un po' difficile, e non c'è una risposta univoca, secondo me dipende dal termine di paragone. Se la paragoniamo agli Stati Uniti, sicuramente Cuba è economica. Se invece il confronto è, non lo so, con un sud-est asiatico o anche con, mi viene in mente, un paese vicino in cui sono stata, che è la Repubblica Dominicana, allora non tantissimo. Con delle distinzioni, nel senso gli alloggi e il cibo non costano molto, perché si parla solitamente di una trentina di CUC, che equivalgono a una trentina di dollari a notte per una camera doppia, quindi non tanto, e 10-15 dollari a persona per i pasti. Si finisce per spendere abbastanza per i trasporti, e perché appunto, come dicevo prima, non c'è concorrenza. I prezzi sono quelli, sono fissi, e per le escursioni che si vanno a fare. Diciamo diciamo che l'unica cosa su cui si può davvero risparmiare con l'offerta giusta è il volo. Per il resto i prezzi di quasi tutto sono fissi e non hanno variazioni nel corso delle stagioni, quindi cambia poco anche viaggiare da dicembre a febbraio. Il prezzo standard è comunque sempre quello.
2: Venendo invece all'aspetto turistico, cos'è che ti è piaciuto di più delle cose che hai visitato?
3: Tra le cose che ho visitato ce ne sono state diverse. Mi sono piaciute molto le città, quindi sia La Habana sia Trinidad, che è coloratissima, quindi ha questa atmosfera coloniale molto bella. Mi è piaciuta molto la zona di Vignales, che invece è più rurale, molto tranquilla, si possono fare moltissime escursioni, trekking, passeggiate a cavallo. Mi aspettavo di più in generale dall'aspetto naturalistico, forse perché ero stata un mese e mezzo prima in Repubblica Dominicana, dove avevo trovato una vegetazione veramente lussureggiante. E quindi mi aspettavo qualcosa di simile, essendo sempre nella stessa zona. E invece Cuba aveva un paesaggio molto più noioso, chiamiamolo così, molto, molto più brullo. Quindi paesaggio nì, anche il mare sì, bello, però non è. Io forse sono più da isoletta thailandese con tante palme, invece Cuba è. Offre queste spiagge enormi e molto vuote, molto deserte, mentre le città sicuramente bellissime, quindi probabilmente uno dei posti più belli è La Habana, direi.
2: In generale, che impressione ti ha fatto Cuba e i cubani?

0: Cubani invece sicuramente sono un popolo latino con i pregi e i difetti di ogni popolo latino, come del resto il nostro, quindi sono espansivi, molto generosi, molto socievoli di solito. A volte possono essere un pochino furbi, nel senso negativo del termine, quindi bisogna prestare un pochino di attenzione, ma anche in questo senso Cuba non è diversa da altre destinazioni simili, appunto i latini sono tutti così. Una cosa che mi è parso di notare, diciamo, è che solitamente sono molto orgogliosi i cubani, molto orgogliosi della propria terra, quindi è difficile che un cubano parli male del suo paese, anche quando magari a noi sembrerebbe che avrebbe molte ragioni per farlo. E anche per questo motivo preferiscono di solito non parlare di politica, bisogna proprio spingerli su quell'argomento perché altrimenti preferiscono glissare su tante
1: Come consideri Cuba rispetto ad altri paesi? Un paese sicuro per i viaggi fai da te o comunque dove bisogna avere un pochino più di accortezze?
0: cose. Direi un paese sicuro, almeno per quella che è stata la mia impressione. Non mi sono mai sentita in pericolo o nulla di simile, anzi, il turista è molto tutelato. Il cubano sa che non può fare nulla a un turista perché la polizia poi non gliela farebbe passare liscia, mettiamola così. Quindi non lo definirei un posto pericoloso, semplicemente quello che ti può capitare è che cerchino di farti pagare di più del necessario o di fregarti in altro modo. Ecco, mettiamola così, il turista viene visto come un portatore di soldi e quindi cercano magari di portarti nella stanza dell'amico dicendoti che la casa che hai prenotato tu è chiusa o che comunque è molto meglio il posto dove ti vogliono portare loro, che il ristorante per cui stai chiedendo indicazioni è chiuso, quindi ti portano loro da un'altra parte, cioè, i classici escamotage, ecco, che succedono un po' ovunque nel mondo, ma che non ti mettono in pericolo, semplicemente quello che rischi è di pagare di più del necessario. Un rischio, ecco, potrebbe essere se si vuole comprare qualcosa di comprare un falso, comprare qualcosa che non ha il valore che ci stanno proponendo.
1: Dal tuo blog, che si chiama appunto Mangia, Viaggia e Ama, ovviamente il cibo è un argomento predominante, anche perché poi ti definisci una viaggiatrice che mangia troppo. E quindi la domanda di rito che devo farti è come si mangia a Cuba?
0: Si mangia bene in generale, non c'è però una grandissima varietà. E anche sul fronte ristorazione stanno cambiando un po' di cose, quindi iniziano ad esserci diversi locali eleganti, soprattutto a L'Avana o a Trinidad, che sono le zone più turistiche, o anche nei Cayo, lì ci sono i resort, quindi si fanno tutta un'altra serie di ragionamenti. E anche qui ci sono due grandi categorie, quindi ristoranti statali e ristoranti a gestione privata, e anche qui si tende sempre ad andare in quelli a gestione privata perché quelli statali sono considerati più cari e meno buoni, per quella che è stata la mia esperienza lo posso confermare. Quindi si mangia abbastanza bene, però alcuni ingredienti magari sono difficilmente reperibili a Cuba, quindi ci sono poche ricette che si ripetono, quasi uguali, sempre. Ci è capitato a volte anche che magari il ristorante ci dicesse che non erano disponibili diversi piatti dal menù perché era da giorni che non ricevevano le forniture di frutta e verdura. Quindi dipende un po' anche dalla zona. L'Avana si trova tutto, fuori magari è un pochino complicato. E consiglio soprattutto la ropa vieja, che è uno spezzatino di carne che ci è molto piaciuto durante il viaggio. Per chi è goloso come me, invece, devo avvisare che i dolci sono un punto un po' dolente, perché soprattutto la cioccolata è un bene di lusso sull'isola, non si trova praticamente mai. Quindi bisogna un po' rassegnarsi da questo punto di vista.
1: Abbiamo detto cosa mangiare.

0: mangiare e cosa bere, non so, fateci qualche mito oppure il rum.
1: Allora, sì, si beve sicuramente, ci sono tantissimi locali in cui si bevono i classici cocktail, quelli più famosi che associeremmo a un'isola come Cuba. Non posso dare grandissimi consigli in questo senso perché sia io che Mauro siamo astenti in realtà, quindi non abbiamo bevuto moltissimo, ecco.
0: Altro simbolo di Cuba sono i sigari. Com'è la situazione? Non fumo, immagino neanche tu, però giusto per
1: No,
0: capire.
1: no, non fumo, non ho comprato sigari come souvenir, però nella zona di Miniales solitamente quando si fa la classica escursione a cavallo si visita anche una piantagione e viene mostrato come si raccoglie il tabacco e come si produce un sigaro, quindi la parte della produzione è abbastanza interessante. Ce ne sono tantissimi, anche qui. Appunto, io non li ho comprati, quindi non mi sono interessata più di tanto, ma quel che mi hanno detto è che bisogna fare molta molta attenzione perché a volte ai turisti rifilano dei sigari di bassissima qualità perché sanno che tanto non ce ne intendiamo, quindi non distingueremmo mai un vero sigaro cubano da una foglia di tabacco arrotolata semplicemente.
0: Mi hai un pochino anticipato l'ultima domanda, che è quella del souvenir. Ovviamente, che souvenir consigli di portarsi da Cuba, oltre ai sigari, e cercando di prendere quelli un pochino più di buona qualità?
1: Esatto, i più classici souvenir sicuramente sono i sigari e il rum, perché è l'altro prodotto tipico associato a Cuba. E dato che non fumo e non bevo, io vi consiglio un'altra cosa, un'altra bevanda molto amata comunque a Cuba, che è il caffè, quindi un sacchettino di caffè. In alternativa, un oggetto di artigianato, possibilmente facendo attenzione che sia artigianato locale, in modo da aiutare effettivamente l'economia cubana e non invece qualcosa di importazione.
0: Siamo arrivati, Letizia, alla fine di questa nostra chiacchierata su Cuba. Una domanda che vorrei farti un po' fuori, che non avevamo già previsto. Ritorneresti a Cuba? Adesso sperando che si possa ripartire e viaggiare anche fuori Europa.
1: Sì, ritornerei a Cuba anche perché sono stata poco, tutto sommato, non, neanche 2 settimane piene e quindi ho visto solo una piccola parte. Mi piacerebbe arrivare invece fino all'estremità orientale perché mi dicono che comunque ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Ci ritornerei sicuramente con occhi diversi perché, come forse si è intuito da alcune risposte o comunque si intuisce leggendo gli articoli sul blog, non è stata una meta di cui mi sono innamorata del tutto. E volevo visitarla tantissimo, ma quando sono arrivata certe cose mi hanno un po' non deluso perché è sempre un termine un po' forte, deluso, però diciamo che non mi hanno colpita tanto quanto mi sarei aspettata. Altre destinazioni mi hanno coinvolta molto di più. Probabilmente avevo anche delle aspettative molto alte, perché Cuba appunto è una di quelle destinazioni di cui senti parlare per tutta la vita, che quindi ti attraggono irrimediabilmente. Ci tornerei adesso con delle aspettative un pochino più basse e probabilmente mi godrei di più tante cose. Poi in questo momento prenderei un biglietto per qualsiasi destinazione, perciò la risposta vale fin là, ma sì, tornerei a Cuba.
0: Io ti ringrazio per averci dato questo punto di vista, che comunque è più particolare per una destinazione, anche se leggendo anche altri articoli, diciamo che pareri contrastanti su Cuba ne avevo visti, quindi sicuramente è una destinazione che ora si ama, ora si odia, non lo so, che comunque però ha forti contrasti, che questi
1: Sì.
0: contrasti possono influire anche sul giudizio che viene dato poi ad tutta l'esperienza che viene fatta. Io ricordo che nelle note di questo podcast trovate tutti i riferimenti di Letizia e anche i suoi canali social. Se volete chiedere informazioni sia su Cuba sia su altri viaggi, lei è un'esperta di Marocco per dirvene una. E anche di altre destinazioni, ti possono mandare una mail e sarebbe lieta di poter rispondere.
1: Assolutamente, rispondo sempre. Magari ci metto un pochino se sono impegnata al lavoro, però rispondo sempre, ve lo garantisco.
0: Io ti ringrazio per essere stata mia ospite di questa puntata.
1: Grazie mille a te per avermi invitata e per avermi riportato un pochino a Cuba.
0: Sì, per averci fatto viaggiare per il momento fuori dall'Europa con la fantasia, poi
1: Esatto.
0: speriamo presto di poter utilizzare il nostro passaporto. Vi ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936. Scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale, per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Come è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega. Circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute, o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente. Si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima. Così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato». «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare». «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo». «Si fa in un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza, e sentendo parlare così Belluca si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo. Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico, e subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o di un uomo felice, e frasi senza senso gli escono dalle labbra, cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore, tentendo il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: «Signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui».

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato. Continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa, letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. «Magari», dice, «magari». Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo, che gli si è spalancato enorme tutt'intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui, e quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo.
2: Molto scomodo. Molto scomodo.
1: Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione, che esiste da sempre, ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare, ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi,

e di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso Conte di Cavour prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza. Le prime case di tolleranza. Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni, infatti, le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. Tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti
fu il ventennio

fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin Lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge. Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico.
1: Molto più drammatico.
5: Molto più drammatico.
0: Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario per anni e ancora oggi è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali, e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche. E cioè il sesso.
1: Il sesso. Il sesso.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Irina Gaidamaciuk. Soprannomi: Satana in gonnella. La lupa di Krasnofinsk. Nata Niagan nel 1972 nella Siberia occidentale, a poca distanza dal basso corso del fiume Ob. Vittime accertate 17. Vittime sospette altre 17. Arma del delitto: vodka e martello. Movente: motivi economici. Periodo di attività dal 2002 al 2010. Luogo di attività: Russia, Krasnofinsk. Anno di arresto 2010. Condanna 20 anni di carcere. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. La lupa di Krasnofinsk.

0: Irina Viktorovna Gaidamachuk è una serial killer russa. Irina, sin da giovanissima, ha una vita molto difficile. Mamma e papà, alcolizzati, non si curano della piccola. In casa, Irina sente i morsi della fame. Non c'è cibo, solo alcol. E Irina diventa alcolista. L'alcol non le fa sentire la fame. L'alcol non le fa sentire il freddo. È per un attimo. Solo per un attimo le fa anche dimenticare la povertà totale in cui è costretta a vivere. Gli assistenti sociali non ci mettono molto a bussare alla loro porta. Le voci girano. Mamma e papà perdono la patria potestà. Ed Irina diventa orfana. Sola e abbandonata al suo triste destino. La sua infanzia ad adolescenza è costellata da affidi al servizio sociale, orfanotrofi e consegne a più e più famiglie. Da Niagan, più adulta, si trasferisce a Krasnofinsk. I problemi con l'alcol però non sono superati, anzi, utilizza l'alcol per cercare conforto, quel calore che non ha mai ricevuto in vita sua. Diventa pesantemente dipendente dalla vodka. Nei primi anni 90 però conosce un bel giovanotto di nome Yuri, che diventerà presto suo marito. Dalla loro relazione nascono due splendidi figli, prima una femminuccia, e poi un maschietto. Irina tenta di nascondere al marito la dipendenza dall'alcol, ma è così palese. E il marito se ne accorge subito. Irina del resto beve in continuazione e quantità esorbitanti di vodka. Non ha nemmeno un lavoro, il tempo lo spende con la bottiglia in mano. E del resto come potrebbe avere un lavoro e soprattutto tenerselo, viste le condizioni in cui versa? Yuri, in un disperato tentativo di farla disintossicare, durante un litigio butta via tutte le bottiglie che Irina nascondeva in casa e le taglia via i fondi. Arriva perfino a nasconderle le carte di credito per evitare che Irina getti nel nulla tutti i risparmi di una vita intera. Sì, perché tutto il guadagno di lei finiva sempre in alcol. Compiuti i 30 anni però, Irina inizia a uscire di casa tutti i giorni fingendo di avere un'occupazione fissa. Esce la mattina prestissimo e rientra a casa nel tardo pomeriggio. Con i soldi, tanti soldi, soldi che dichiara essere provento di attività lavorativa. E cibo, tanto cibo. Yuri è interdetto, felice, un po' stupito, la dispensa è piena, il frigorifero pure. Sua moglie finalmente sorride felice. Yuri, però, non sa che tutto questo cibo, tutti questi soldi, non sono frutto di duro lavoro. Non ha idea di come Irina si procuri il denaro. Non sa che la sua bella moglie se li procura uccidendo. Irina agisce per motivi economici, deve assolutamente comprare la vodka da cui è fortemente dipendente. Durante il giorno Irina, fingendosi operatrice del servizio sociale locale, perlustra a fondo la città alla ricerca delle sue vittime e le sceglie con grande attenzione. Devono essere tutte di sesso femminile, anziane e sole. Tutte le sue vittime infatti sono state di età compresa fra i 61 e gli 89 anni. Dopo averle accuratamente selezionate, le spia per giorni, ne studia le abitudini, gli orari, i comportamenti, controlla in maniera meticolosa che non ricevessero visite da amici o ancor peggio da dei parenti. Le nonnine prescelte la facevano entrare senza porsi particolari problemi. Effettivamente, Irina si presentava come assistente sociale. Che cosa mai poteva accadere? Irina, fra l'altro, era molto attraente, si vestiva e si preparava con grande cura. Queste povere, ignare vittime accoglievano in casa la mora Irina nel loro salotto per due chiacchiere di cortesia davanti a una tazza di tè, tutte ignare che quel momento di condivisione sarebbe diventato il trampolino per la loro violenta morte. Nonostante la dipendenza dalla vodka, Irina resta sempre lucida, una fredda assassina seriale. Lontana da sguardi indiscreti nelle abitazioni delle vittime, estrae il martello dalla borsa e colpisce ripetutamente con violenza le teste delle padrone di casa fino alla morte. Successivamente ripulisce con attenzione la scena del crimine per non lasciare le sue tracce, ma sparpaglia ovunque oggetti per simulare delle rapine, di modo da confondere le acque. Dopo di ciò, si dedica alla ricerca dei soldi, del cibo e soprattutto della vodka, per perché in ogni casa russa che si rispetti, la vodka non manca mai. In alcuni casi, per distruggere ancora meglio le prove del suo passaggio, arriva addirittura a piccare fuoco alle case. In tutto questo periodo la polizia brancola nel buio e le indagini non danno risultati concreti. Inizialmente si era arrivati a credere che il criminale fosse di sesso maschile. Tanta era la violenza con cui i delitti venivano commessi, non poteva essere nient'altro che un uomo. Oppure un uomo travestito da donna. La svolta nelle indagini però arrivò. Irina la Scaltra lasciò immerso il suo cammino una sopravvissuta al massacro. La donna raccontò con certezza che il killer era di sesso femminile e che aveva i capelli biondi. La polizia finalmente era sulla giusta strada. Vennero interrogate 3.000 persone e vennero messi in campo anche i poteri dei sensitivi per giungere alla soluzione del caso. Piccolo colpo di scena. Quando crimini simili a quelli di Irina vennero commessi in altre città, venne sospettata una 29enne, Marina Valeva. Posta sotto pressione dalla polizia, Marina, pur sapendosi innocente, confessò alcuni di questi delitti. Irina intanto continuava indisturbata a uccidere città per città, allontanandosi dalla sua città di origine e mettendo così in difficoltà la polizia. Ma come dice il vecchio proverbio, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che perde, non sa quello che trova. Irina infatti cambia modus operandi con la sua ultima vittima, l'81enne Alexandra. Si presenta ad Alexandra come in bianchina e si offre per ridipingere la sua casa. A casa di Alexandra, parenti ed amici e vicini di casa riconobbero più volte Irina in quella che poi verrà identificata ed arrestata come la Lupa. La Lupa è stata arrestata nel 2010 ed è accusata per un totale di 17 omicidi e un tentato omicidio durante quasi 8 anni di attività. Ovviamente venne sottoposta ad una perizia psichiatrica che ha dimostrato che, per quanto poteva essere stata preda di squilibrio mentale, era lucida nel momento in cui aveva commesso i reati. Nel mese di febbraio 2012 iniziò il processo, che si concluse velocemente a giugno dello stesso anno. L'imputata durante le indagini rese anche una confessione che però, durante il processo, ha ritrattato. Aveva infatti confessato alla polizia: «È vero, l'ho fatto per soldi. Volevo solo essere una mamma normale, ma avevo una voglia matta di bere e mio marito non mi dava i soldi per la vodka». È stato intervistato un vecchio amico di Irina che, sconvolto, ha dichiarato: «Semplicemente non riesco a credere che Irina sia una serial killer. Era una madre gentile, sempre desiderosa di aiutare il prossimo». Ma quanto ha guadagnato in sterline Irina con tutti questi omicidi? Facciamo una botta di conti. La polizia russa ha affermato che la condannata ha rubato solo un totale di circa 1.000 sterline alle vittime. A volte addirittura ha ucciso per solo 20 sterline. Una fonte della polizia ha anche dichiarato: «All'inizio credevamo che solo un uomo potesse essere così crudele da massacrare in questo modo». Yuri, il marito, si è separato e si è trasferito altrove con una nuova partner. Ha dichiarato che aveva vissuto con lei per oltre 14 anni, ma non aveva mai sospettato nulla, pur sapendo ovviamente della vodka. Tanta è stata l'indignazione dei parenti delle anziane vittime quando è stata data lettura della sentenza. Quindi praticamente poco più di un anno per ogni omicidio. Uno dei parenti ha dichiarato: «Non merita mai di essere liberata». Il giudice ha motivato la sentenza specificando di aver applicato 20 anni di reclusione e non 25, solo perché Irina è una madre. L'investigatore Kirill Melenkov, che ha svolto le indagini che hanno poi condotto il giudice al verdetto, ha dichiarato: «A un certo punto Gaida Machuk ha deciso che non sarebbe mai stata catturata e addirittura ha iniziato a cercare vittime fra le persone che conosceva. Ma con la sua ultima vittima siamo riusciti a trovare l'assassina, perché ha iniziato a lasciare anche degli appunti. Torna a casa alle 11, verrà un assistente sociale. Un semplice test di scrittura ci ha aiutato ad identificare l'assassina. rimane attualmente detenuta in carcere ed è possibile che venga liberata nel 2032, quando avrà compiuto 60 anni.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da La Lettura, settimanale del Corriere della Sera. Mia Farrow. Vi racconto il mio caro amico Philip Roth. Di Marco Bruna. Mia Farrow e Philip Roth hanno condiviso un'amicizia lunga 30 anni. Sono stati l'uno l'approdo dell'altro nei momenti più delicati delle loro straordinarie esistenze. In questa lunga intervista, realizzata in occasione dell'uscita in lingua inglese il 6 aprile della biografia definitiva di Black Bailey dedicata a Philip Roth, Mia Farrow apre uno spiraglio nel privato di un gigante della letteratura. Roth, spiega Farrow, raggiunta al telefono da La Lettura, era un amico sincero e rassicurante, un uomo che per tutta la vita si è portato dentro le ferite mai rimarginate di due matrimoni difficili, ma che aveva il dono di entusiasmarsi come un ragazzino di 12 anni. Era una persona meravigliosa. Sono felice di parlare di lui. Che cosa ricorda del vostro primo incontro? È stato in un ristorante della contea di Litchfield. All'epoca abitavamo entrambi in Connecticut. Vivevamo molto vicini. Non ricordo l'anno. Era prima che uscisse il film Crimini e Misfatti. Sarà stato verso la fine degli anni 80. Philip era con la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie, l'attrice Claire Bloom, con cui avrei lavorato molto presto. Io ero con alcuni miei figli. Ci siamo fermati a salutare. Sono state due chiacchiere veloci al loro tavolo, ma ricordo la grazia che Philip portava dentro di sé. Si è alzato in piedi per presentarsi come un gentleman. Altrettanto fece Claire, una donna davvero elegante. Erano una coppia maestosa. Avrei rivisto Philip tempo dopo, questa volta a un party. In quel periodo avevo già lavorato con Claire, proprio in Crimini e Misfatti di Woody Allen. Una sera Claire mi invitò a cena. Scendeva tantissima neve, non riuscivo a trovare la loro casa. Era pieno di stradine secondarie. Vivevamo tutti in aperta campagna. Philip suggerì di incontrarci fuori da un negozio di liquori, vicino a una cabina telefonica. I cellulari non erano ancora diffusi. Ci eravamo messi d'accordo che lo avrei chiamato da quel telefono appena arrivata al negozio. Allora lui sarebbe venuto a prendermi e mi avrebbe scortato in macchina fino a casa sua. Una parte di me è californiana, l'altra è irlandese. Non ero adatta al clima severo del New England. Non mi sentivo a mio agio a guidare con tutta quella neve. Andò tutto bene. Philip venne a prendermi e guidò davanti a me. Guidava così piano che mi sorpresi di nuovo a pensare: che gentleman! Arrivammo in questa bellissima casa di campagna a Warren, in Connecticut. Sua moglie stava cucinando qualcosa al volo. Erano appena tornati da New York. C'era anche la figlia di Claire, Anna. Philip mi presentò gli ospiti. Fu una serata molto piacevole. Accese il fuoco e ci sedemmo attorno. Anna rimase al tavolo. I dolori della schiena non gli davano tregua, perciò Philip si sdraiò sul divano. Chiacchierammo tutta la sera. Poi mi riaccompagnò indietro, sempre scortandomi con l'auto. L'ho raccontato anche a Bailey per la biografia di Philip. Lì nacque la nostra amicizia. La volta dopo ci incontrammo nella casa dello scrittore William Styron a Roxbury. Erano già gli anni 90. Conoscevo gli Styron da sempre, da quando avevo 18 anni. Ero felice da loro. C'era un sacco di gente quella sera. Philip non stava più con Claire. Avevano appena divorziato. Ridevamo e ci divertivamo. C'era anche il presidente della Repubblica Ceca, Václav Havel, negli Stati Uniti per un viaggio istituzionale. Tutti gli ospiti volevano conversare di questioni che riguardavano la NATO. A un certo punto Philip ed io uscimmo e andammo verso la macchina. Lui non aveva alcun interesse a parlare della NATO, voleva solo divertirsi, chiacchierare del più e del meno. Allora ci mettemmo in macchina a parlare. Si era portato anche il busto per la postura, segno che non aveva alcuna intenzione di ritornare alla festa. Poi ci salutammo e io rientrai a parlare un po' della NATO con gli altri ospiti. La nostra era diventata una vera amicizia. Qual è il ricordo a cui è più affezionata? Ne conservo molti nel mio cuore. Philip era tantissime cose. Soprattutto era un grande ascoltatore. Ti stava a sentire veramente quando parlavi e faceva un sacco di domande. Io non ero abituata a uomini che ascoltavano. Lo so, non dovrei generalizzare, ma gli uomini della mia vita hanno sempre e solo parlato di se stessi. Mi raccontavano storie che riguardavano solo loro. Philip ascoltava. Sapeva che da piccola avevo avuto la poliomielite e mi invitava a casa sua per parlarne. Mi fece un sacco di domande. Di quell'argomento avrebbe poi scritto in Nemesi, il suo ultimo libro. Mi chiese che cosa avrei provato a trovarmi in quella condizione, con una malattia contagiosa che poteva uccidere la mia famiglia e i miei amici. Mi chiese come reagirono le persone intorno a me, come fosse stato il ritorno a scuola. Domande che nessuno mi aveva mai fatto. Un giorno mi disse: «Voglio scrivere un libro su un attore che a un certo punto, tutto d'un tratto, non riesce più a recitare». Mi domandò se mi fosse mai capitata una cosa del genere. Mi chiese: «Hai mai avuto il terrore di non riuscire più a recitare? Di non essere più capace così, di punto in bianco?» Gli piaceva parlare di cose che non conosceva. A un certo punto fu molto interessato ai cimiteri. Pensava spesso al luogo in cui sarebbe stato sepolto, una cosa piuttosto inusuale. Voleva una tomba vicino a suo padre e a sua madre, nel New Jersey. Passò una mattinata con l'uomo che si prendeva cura delle tombe di quel cimitero, dicendogli che cercava un luogo vicino ai suoi genitori dove essere seppellito. L'uomo disse che quelle tombe erano troppo piccole per lui, che era troppo alto. Gli serviva una tomba più lunga. Alla fine decise di essere seppellito al Bard College, dove c'erano alcuni dei suoi più cari amici, e dove ci ritrovammo quel triste giorno di maggio del 2018. Nei momenti più bui, Philip era accanto a me. Era gentile, pieno di grazia. Aveva una qualità che a me è sempre mancata: la capacità di entusiasmarsi nel modo più genuino. Un giorno eravamo a cena ed un tratto tirò fuori dalla tasca le chiavi e le posò davanti a sé. Poi svuotò ogni tasca e mise tutto sul tavolo. Allora feci lo stesso anch'io. Poco dopo avevamo una montagna di cose davanti a noi. Forse eravamo solo annoiati e non sapevamo che cosa fare. Lui era felice, senza motivo. Lo ero anch'io. Facevamo lunghe passeggiate vicino al Cornwall Bridge, non lontano da Warren. Philip era la persona ideale con cui passare le giornate. Andavamo in libreria a scoprire le novità. Naturalmente, in quei posti lui era molto conosciuto. Un giorno compilò una bellissima lista di libri per mio figlio Ronan, che all'epoca aveva 11 anni. Ronan, che in quel periodo usava il suo secondo nome, Seamus, mi disse che non gli piaceva quello che gli davano da leggere a scuola. Allora chiesi aiuto a Philip. Quella lista è una combinazione straordinaria di storia e letteratura americana. La conservo ancora. Purtroppo non c'è la data. Comincia così. Caro Seamus, Mia mi ha detto che sei interessato a leggere per conto tuo in aggiunta a quello che ti danno ai corsi frequenti al Simmons Rock. Suggerisco un corso che ho pensato per te e che chiamerei Il romanzo americano e la storia americana. Ho scelto 5 romanzi che hanno a che fare con importanti temi storici e sociali, e per ognuno dei romanzi segnalo una lettura supplementare. Suggerisco anche, nel caso deciderai di leggere questi libri, che tu lo faccia nell'ordine che ti metto di seguito. Comincerai con il romanzo che è uscito più di recente, quello di Styron, pubblicato negli anni 60, e finirai con quello di Dreiser, scritto all'inizio del XX secolo. Per approfondire il contesto, consiglio anche di tenere a portata di mano l'Oxford Companion to American Literature e The Growth of the American Republic di Morrison e Commager, 2 volumi. La lettera, scritta a macchina e firmata a mano, elenca le Confessioni di Nat Turner di Styron e poi Il nudo e il morto di Mylar, Tutti gli uomini del re di Warren, Furore di Steinbeck e Nostra sorella Carrie di Dreiser. Alla fine c'è scritto: questo dovrebbe occupare le tue ore libere per un po' di tempo. Buona fortuna. Tuo Philip Roth.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2, che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici, che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita. Affonda nell'acqua, fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney, dell'Università americane Cornell e Harvard Medical School, hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «reina de los tristes destinos», «regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono 3, 2 delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei.

0: La Spagna era divisa in due fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedevano un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in due camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su due camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare. Eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma affinché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32ª settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità, non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati a

0: abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva, già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco: la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla e ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto però è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore, e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendole unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto: critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio, nel corso del dialogo, dei piccoli suoni Oh, che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però, solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. I 20 anni di oscurità del Medioevo. Nei ghiacciai della Groenlandia, una spiegazione per un periodo molto difficile per la vita sulla Terra, all'inizio del Medioevo, 1500 anni fa. Di Luigi Bignami. A partire dal 536 d.C., la Terra conobbe un lungo periodo di oscurità. Non era all'inizio dei cosiddetti secoli bui del Medioevo, il periodo che Francesco Petrarca fa iniziare con la caduta di Roma nel 476, ma un vero fenomeno atmosferico. In alcune parti dell'Europa e dell'Asia, il sole splendeva per non più di 4-5 ore al giorno, perennemente coperto, al punto che i resoconti del tempo dicono che la luce solare era molto simile a quella lunare per intensità. Scrive la geologa Dallas Abbott, che studia gli impatti di oggetti extraterrestri all'Hammond Doherty Earth Observatory della Columbia University. L'oscuramento del Sole provocò un raffreddamento globale del pianeta e a seguire drammatiche carestie. Resoconti cinesi riferiscono di eclissi mai confermate e naturalmente in Occidente si pensava alla fine del mondo, racconta Abbott. Il mondo non finì, come sappiamo, ma per tutti gli esseri viventi, umani e non, iniziava un ventennio particolarmente complesso tra il 536 e il 555, che gli anelli degli alberi riflettono con grande precisione. Al recente convegno dell'American Geophysical Union, Abbott e il suo collega John Barron hanno presentato un'interessante interpretazione del fenomeno, per il quale non c'erano finora solide ipotesi. La loro analisi parte da una carota di ghiaccio estratta in Groenlandia, che ha conservato chiare testimonianze di eruzioni vulcaniche sottomarine, che riversarono in atmosfera i sedimenti e i microorganismi che furono la causa principale della riduzione della luce solare. Sono note eruzioni di vulcani in superficie tra il 536 e il 541, ma nessuna di intensità tale da emettere così tanta anidride solforosa da bloccare la luce solare, creando in atmosfera una pellicola capace di respingere le radiazioni solari, come invece si verificò. E questo lo si può affermare con certezza, perché in nessun sedimento terrestre, né in alcuna carota di ghiaccio, vi sono indizi a supporto di tale ipotesi. Per questo motivo, Abbott e Barron sospettano inizialmente che la polvere che oscurò così a lungo il Sole potesse essere arrivata da materiale proveniente dallo spazio, senza però trovare testimonianze storiche e geologiche a supporto. Quando però i due ricercatori analizzarono la chimica dell'acqua di fusione di quella carota di ghiaccio, classificata con la sigla GESP2, trovarono quasi immediatamente la risposta, annunciata da decine di fossili di specie microscopiche tipiche delle calde acque tropicali. Abbiamo trovato microfossili di organismi che vivevano a basse latitudini e che non erano mai stati trovati in carote di ghiaccio della Groenlandia e polveri provenienti da sedimenti marini profondi, spiega Abbott. Ma come hanno fatto delle specie tropicali a finire sulla calotta glaciale della Groenlandia. I ricercatori sostengono che microorganismi e sedimenti siano stati lanciati in atmosfera da eruzioni vulcaniche sottomarine che si verificarono vicino all'equatore. Quelle eruzioni avrebbero vaporizzato grandi quantità di acqua di mare e col vapore si innalzarono sedimenti carichi di calcio e di microscopiche creature marine. La violenza delle eruzioni e il volume dei vapori contribuirono a mantenere il materiale fluttuante in atmosfera per quasi due decenni, oscurando il sole e lasciando la Terra in una sorta di penombra da eclissi perenne.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Sogno artico. Vite e leggende sono congelate nel tempo durante la lunga notte polare dell'estremo nord della Russia. Di Evgenia Arbugaieva. C'è chi dice che l'Artide, una volta che ti entra dentro, ti richiamerà sempre a sé. Io ho passato l'infanzia correndo nella tundra e guardando le aurore boreali mentre andavo a scuola a piedi nella notte polare, il poetico nome dei due mesi di buio che non sono soltanto l'inverno di qui, ma anche uno stato mentale. Ho lasciato anni fa la mia città natale di Tiksi, un porto isolato sulle sponde del mare di Laptev, per vivere in grandi città e in paesi stranieri. Ma l'Artide mi ha richiamato a sé. Ho nostalgia del suo isolamento, del suo ritmo di vita più lento. In questo congelato paesaggio nordico, la mia immaginazione vola come il vento, senza ostacoli. Sono davvero quello che sono solo quando mi trovo qui. Per le persone che fotografo è più o meno lo stesso. A volte le loro storie mi sembrano i capitoli di un libro, ognuno dei quali rivela un sogno diverso, ma sempre collegato a un amore per questa terra. Ogni sogno ha i suoi colori e la sua atmosfera, ogni persona si trova qui per una ragione. Il primo sogno appartiene a Vyacheslav Korokty. Per molto tempo è stato il direttore della stazione meteorologica di Kodova Rika, su una penisola isolata nel mare di Barents. Una esile, brulla striscia di terra che secondo Korokty sembra una nave. La prima volta che l'ho incontrato ho riconosciuto subito la sua giacca di tela cerata, di quelle che indossavano tutti gli uomini nella mia città ai tempi dell'Unione Sovietica. Lui è quello che si chiama un poliarnik, uno specialista del nord polare, e ha dedicato la sua vita a lavorare nell'Artide. Contribuisce tuttora ai bollettini meteo. Davanti alla stazione meteo sentivo il ghiaccio muoversi e frantumarsi e il vento che faceva sibilare i cavi della radio. Dentro c'era silenzio. Solo i passi di Korokty e la porta scricchiolante scandivano il passare del tempo. Ogni tre ore lui se ne andava, poi tornava, mormorando tra sé le sue osservazioni. Vento sud-sud-est, 12 metri al secondo, raffiche fino a 18 metri in aumento, pressione crollata, tempesta di neve in arrivo. Che poi comunicava per mezzo di una crepitante vecchia radio a una persona che non aveva mai visto. Un giorno mi sentivo triste. La notte polare faceva correre i miei pensieri in direzioni caotiche. Sono andata da Korokty con una tazza di tè e gli ho chiesto come facesse a vivere lì da solo, ogni giorno uguale all'altro. «Hai troppe aspettative, e forse è normale che sia così», mi ha risposto, «ma non è vero che ogni giorno è uguale all'altro. Pensa, Oggi hai visto quella luminosa aurora boreale e quel fenomeno rarissimo del ghiaccio sottile che copriva il mare? Non è stato splendido vedere le stelle stanotte, dopo che per una settimana si erano nascoste dietro le nuvole? Mi sono sentita in colpa perché ho guardato troppo dentro me stessa, dimenticando di osservare l'esterno. Da quel momento sono diventata tutta occhi. Per un mese ho vissuto con una giovane coppia, Eugenia Kostikova e Ivan Sivkov, che raccoglievano dati meteorologici lungo un altro confine ghiacciato della Russia. Kostikova aveva chiesto al suo amico Sivkov di raggiungerla al nord dopo il loro primo anno assieme in una città siberiana. Monitoravano il clima, tagliavano legna, cucinavano, custodivano il faro e si prendevano cura l'uno dell'altra. Per l'assistenza medica contavano solo su un lontano elicottero che rischiava di tardare settimane con il brutto tempo. Forse anche grazie al loro isolamento, i 300 ciukci del villaggio di Enurmino hanno conservato le loro tradizioni, vivendo della terra e del mare come i loro antenati, aggrappati agli stessi miti e leggende tramandati per generazioni. Essere cacciatore è un onore, e gli abitanti del villaggio rispettano le quote federali e internazionali quando vanno a caccia dei trichechi e balene per nutrire la loro comunità nei lunghi inverni. Poco lontano da Enurmino ho passato 2 settimane in una baracca di legno assieme a uno scienziato che studia i trichechi. Siamo rimasti intrappolati là dentro per 3 di quei giorni, attenti a non seminare il panico tra gli animali, 100.000 secondo i nostri calcoli, che si erano radunati attorno a noi, mentre i loro movimenti e le loro zuffe scuotevano la baracca. A Dixon, sulle sponde del mare di Kara, il sogno di grandezza sovietico è coperto da un velo di brina. Durante i tempi d'oro degli anni 80 era considerata la capitale dell'Artide russa, ma dal crollo dell'Unione Sovietica è diventata quasi una città fantasma. Forse emergeranno nuove città con il riscaldamento del clima regionale, ma vedere un fallimento così imponente degli sforzi umani mi intristisce. Le foto che scattavo nel buio infinito di Dixon durante le prime settimane erano deludenti, ma poi di colpo in cielo si è accesa l'aurora boreale, colorando per diverse ore ogni cosa in toni fluorescenti. Bagnato da quella luce verde, un monumento ai caduti sembrava il mostro di Frankenstein che, in effetti, alla fine del libro di Mary Shelley, fuggiva nella solitudine dell'Artide. Poi l'aurora si è spenta e la città è stata pian piano riassorbita dalle tenebre fino a tornare invisibile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal notiziario del FAI, San Fruttuoso, una storia di eroismo da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria con il racconto di Daniela Bruno, vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria. La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso, la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave, che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia, una vicenda di italico eroismo da conoscere, che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce, leggendo l'opera di Salimbene, è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini, infatti, sono dei peccatori. Sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto. In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che per sostenere le sue tesi sapeva citare le scritture. Trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista. Piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: «Da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca. Sono arrivato fino ai Longobardi. Poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci». Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo, a lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema, e Salimbene, che scrive da vecchio, dice: «Io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo». Salimbene è nato intorno al 1220, L'abate Gioacchino tanto tempo prima aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo, così era scritto nell'Apocalisse, dunque prima o poi sarebbe successo perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'Anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'Anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'Anticristo, per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo, dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui. Lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo, perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni, perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste «Ma avrà lasciato i suoi libri. Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega. «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare». È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Da mettersi le mani nei capelli, se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile. Dunque, continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che conosceva quell'arte e desiderava trasmetterla a qualcuno prima di morire. Ma non c'era nessuno che volesse impararla. Allora mi ci sono messo io. Ho appreso la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che era meglio che i libri di questo profeta non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimase malissimo, ma non c'è più niente da fare. Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salimbene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salimbene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino, e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salimbene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo, parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione, Salimbene lo sa, e del resto ci cade spesso anche.

con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando. Solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio, e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salimbene. Un giorno Fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani non ne possono più di questo Fra Giovanni e Salimbene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. «C'era dunque, dice Salimbene, tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni», osserva Salimbene. E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Dio ti salvi andò al convento domenicano dove si trovava Fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: «Va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andare via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica». E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di Fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Dio ti salvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Dio ti salvi va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: «Il frate Dio ti salvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: "Aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori!" I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati. Ora, cosa vuol dire questa storia? Vuol dire, appunto, stiamo attenti perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione. E poi vuol dire stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito, della cultura, ma ci sono anche il corpo, la materialità, e questi aspetti esistono e contano, non si possono ignorare. E vuole anche dire: i domenicani, comunque, sono peggio di noi francescani. Perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che

si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza, tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene, si perdona tutto. La concorrenza, invece, dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso. San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna, è davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città, a Parma, il movimento degli apostolici fondato da frate Gherardino Segalelli. Quello lì, dice Salimbene, voleva diventare francescano, ma siccome era un cialtrone non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento, si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, racconta Salimbene e continua. Sapete tutti come li rappresentiamo, coi sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci, che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene. Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire fate penitenza. Penitentiam agite. Ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori penitenziagite. Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro Il nome della rosa e da lì è passato anche nel film penitenziagite. È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, com'è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene, per scrivere Il nome della rosa. Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante, sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare e farsi ascoltare. Ma bisogna anche dire che per diventare francescano, Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico,
discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo, i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano eccome, ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e, nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. «E anch'io sono di Parma», aggiunge Sornione.

Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri? La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori. Spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora. Vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro. Mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico. E con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno. L'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so. Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli: Olè, olè, bravo, corri! Da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico, vai piano, le pietre sono levigate, se cadi. Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona in Calza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano, finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova, non ci sto più. La cerniera non chiude, i bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine, scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla, quella storica. I pizzi, il velo. Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione, un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta, io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato, Paolo, è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente, entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo, è nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
1: Il racconto.
3: L'agonia di un bambino. Gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro. Una malattia che gli rendeva faticosa la vita, gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava, e si chiama, la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le città di hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse è meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurrognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della Terra. La scienza, che era riuscita a portare 3 uomini sul suolo della Luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico

Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2 e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981? Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga con il sequestro per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo. Il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con quattro figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico. Più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù: La vogliamo piantare? È una frase di rimprovero da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato: Basta, basta! Non sa invece che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino. Scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata,

0: era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene. Si calano in diversi, a testa in giù. Com'era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro, non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione è documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. Figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse, con il dolore per Alfredino, c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e 2 genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: for paradise.
1: Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Gesund», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinacio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è Dosso di Sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati, 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Miesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'Osso di Sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Niesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatori adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le motoslitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro, dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con zero pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista F. Storie di donne. Marilyn Monroe. Cercasi amore disperatamente. 100 anni. Li compierebbe il 1 giugno 2026 Marilyn Monroe, la più celebre bionda di tutti i tempi, se la sua storia non fosse finita in una notte d'agosto del 1962, a 36 anni, nuda nel letto e la cornetta del telefono ancora in mano. Forse suicida, forse no. Mistero, questo,

essere il sogno che il mondo non smette di sognare. Lei, che non credeva in sé, avevo spesso la sensazione di prendere in giro qualcuno, ma non so chi, forse me stessa, forse gli altri, e che era rimasta incatenata al palcoscenico fino al massacro, perché sosteneva, non era mai appartenuta a niente e a nessuno, se non al pubblico e al mondo, e perché era la fame d'amore, il suo tarlo infinito. Una fame che affondava nelle ferite profonde dell'infanzia. Non ero orfana, ma sono cresciuta come tale, e di una vita iniziata in bianco e nero. Da una famiglia all'altra. Norma Jane, questo il suo vero nome, era stata una bambina non voluta. La madre Gladys, affetta da schizofrenia e incapace di prendersi cura di lei, il padre era sparito, dopo rimbalzi tra zie, amiche e case famiglia. L'aveva affidata a una coppia di vicini in cambio di 5 dollari alla settimana. Norma era cresciuta con loro fino a quando sua madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Venuto a mancare il piccolo compenso, i due non avevano esitato a scaricarla in orfanotrofio. Qui non c'è posto per una bocca in più. Norma aveva 7 anni e oltre a quella che per lei era stata una famiglia, in istituto perse perfino il nome. Diventai un numero. La 3463. Da una coppia affidataria all'altra, oramai Norma non riusciva a pensare ad altro che al giorno in cui sarebbe uscita nel mondo a cercare quella felicità che non aveva mai conosciuto e che non riusciva nemmeno a immaginare. Nel frattempo, il suo corpo, sbocciato morbido e latteo, stava diventando quello che tutti gli uomini del mondo avrebbero desiderato. A 16 anni ne aveva intuito il potere e per non tornare in orfanotrofio o finire in affido, l'aveva usato per sedurre un ragazzo appena conosciuto, Jimmy Dougherty, 21 anni, e farsi sposare. Senza vergogna e senza ipocrisie, conscia, fin dalla prima notte con lui, che la loro storia non avrebbe avuto futuro. Infatti, 6 mesi dopo, ognuno andava per la propria strada. Sotto la gonna, tutto. Quando aveva incontrato Joe DiMaggio, il più grande campione di baseball d'America, Norma Jane Baker era già Marilyn Monroe. Una star al culmine del successo, una sex bomb eternamente circondata da uomini che beveva la vita come una spugna. Marilyn si aspettava che quel bel ragazzo alto e riservato ci provasse con lei, subito, come tutti gli altri. Ma che? Non per disinteresse, anzi. Il colpo di fulmine c'era stato, solo che Joe, sangue orgogliosamente siciliano, aveva subito visto in Marilyn la madre dei suoi figli e questo l'aveva indotto a procedere con rispetto. Si erano sposati dopo qualche mese. In Corea, durante la luna di miele, l'accoglienza riservata a Marilyn da 13.000 soldati americani aveva fatto ribollire il sangue del neomarito. Inutile spiegargli che suo corpo apparteneva agli Stati Uniti, Joe non intendeva sentire ragioni. Marilyn era fatalmente diversa dall'ideale di moglie che lui si era costruito. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la famosa scena di «Quando la moglie è in vacanza», quella gonna bianca sollevata fino all'inguine dal vento della metropolitana che aveva reso Marilyn eterna. Erano volate botte e insulti e lei aveva chiesto immediatamente il divorzio per motivi di crudeltà mentale. «Lo amo ancora, anzi, ci amiamo ancora», aveva dichiarato, «ma non posso smettere di essere me stessa per salvare questo matrimonio». Lacrime nero mascara. Intatta e splendente nei suoi 30 anni, Marilyn era di nuovo sola, ma pronta a riprovare. Il successo non le era mai bastato, è come il caviale, fantastico, ma a mangiarlo tutti i giorni mette la nausea. Voleva essere amata, compresa, rispettata. Voleva crescere, studiare, leggere, imparare, non essere soltanto un pezzo di carne. Sentivo la mancanza del mio talento come se internamente portassi abiti da 4 soldi. L'iscrizione all'Actor Studio l'aveva portata fra le braccia dell'uomo che sarebbe diventato il suo terzo marito. Arthur Miller, intellettuale e drammaturgo di gran nome, che per Marilyn rappresentava il riscatto culturale. «È la prima volta che mi innamoro davvero», raccontava. Per lui si era convertita alla religione ebraica e si era trasferita nel Connecticut. Soggiogata dalla sua cultura e dall'intelligenza, «ho per marito un re», diceva. Però il matrimonio andò in pezzi alla scoperta della relazione di Miller con la fotografa Inge Morath, nata sotto gli occhi di Marilyn durante le riprese di Gli Spostati, l'ultimo film che lui aveva scritto per lei. A questo ennesimo dolore, Marilyn reagì pubblicamente con ironia. Mai piangere per un uomo,
Ti si sbava il trucco.

0: e il mio mascara vale molto di più. L'amore in diretta TV. Professionalmente, Marilyn aveva raggiunto la vetta, ma i suoi tormenti interiori l'avevano portata in terapia psichiatrica. Il 20 gennaio 1961, mentre divorziava da Miller, John Kennedy giurava sulla Bibbia. A metà degli anni 50, con lui, c'era stato un flirt. Doveva diventare qualcosa di più, pensò Marilyn. Infatti, la relazione ricominciò a ritmi preoccupanti per lo staff presidenziale, fino al compleanno di John Kennedy al Madison Square Garden. A mezzanotte, Marilyn entrò a sorpresa insieme alla torta, con un abito di seta trasparente color carne cucito sul corpo nudo per cantare Happy Birthday al suo presidente. Il giorno dopo, i giornali scrivevano che Marilyn ha fatto l'amore con il presidente in diretta TV davanti a 40 milioni di americani, il culmine e la fine della loro storia. Marilyn si era illusa che John lasciasse Jackie per lei, ma il giorno dopo venne invece liquidata brutalmente da Peter Lafford, cognato di Kennedy. «Sei solo una delle tante scopate di Jack», le aveva detto. Mentre Bob, che aveva diviso con il fratello i suoi favori, le inviò degli emissari intimandole di non dire una parola su una storia che tutti conoscevano e sulla quale i giornali non avevano mai osato scrivere. «La croce che devo portare in cambio della fama è essere un simbolo dell'amore e non essere amata», fu il commento di Marilyn. Una frase che, in fondo, ne riassume la vita. Finita, come sappiamo, nemmeno 3 mesi dopo, in solitudine, in una torrida notte d'agosto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, Ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola. Dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus 1960, Lo Spaccone 1961, Hood il Selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il Sipario Strappato 1966, Nick Manofredda 1967, Butch Cassidy 1969, La Stangata 1973, L'Inferno di Cristallo 1974 e Quintet 1979. Parallelamente prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla Terrazza 1960, Paris Blues 1961, Il mio amore con Samantha 1963, Indianapolis Pista Infernale 1969, Un uomo oggi 1970, Detective Harper Acqua alla gola 1975 e la miniserie televisiva Empire Falls Le cascate del cuore 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda 1972, Harry and Son 1984, Lo zoo di vetro 1987 e Prima dell'ombra 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, Un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson, In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e, mangiando erba, si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro sono animali da reddito che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre. dice Mattiello. Sono animali gentili e non ho dubbi intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Cuba. Certo, una delle mete più iconiche e sognate da ogni viaggiatore. Letizia Gardini, viaggiatrice e autrice del blog Mangia, Viaggia, Ama, ci porta alla scoperta di questa isola leggendaria, raccontandoci il suo itinerario, dandoci tanti preziosi consigli per organizzare al meglio il nostro viaggio, senza nascondere cosa non l'ha del tutto convinta di questa destinazione. Vi auguro un buon ascolto, si parte e si va a Cuba. Ciao Letizia, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille per avermi invitato.
2: Con te parleremo di Cuba. Ti va di raccontarci quando sei stata e che itinerario hai fatto?
3: Sì, sono stata a Cuba a febbraio del 2018, quindi 2-3 anni fa. E ho seguito un itinerario abbastanza classico in realtà per chi fa un primo viaggio in questo paese, quindi La Habana, poi Viñales, Cienfuegos, Trinidad e infine una notte a Remedios per visitare Cayo Santa Maria ma senza dormire direttamente sull'isola, con nel mezzo alcune escursioni e tappe intermedie.
2: Come mai hai scelto Cuba come destinazione?
3: Allora, mi aveva sempre affascinato come destinazione, un po' come penso a tutti, perché Cuba ha una storia veramente molto particolare, molto interessante. E quando sono partita effettivamente però è stato perché avevo trovato un biglietto aereo con un errore di prezzo e quindi ho speso veramente pochissimo di volo. Era stata un bel colpo, diciamo così. Quindi sono partita soprattutto per quello, ma in generale volevo visitare Cuba da tantissimo tempo.
2: Dai, facci rosicare, quant'era questo errore di prezzo?
3: Allora, era un volo da Amsterdam, quindi poi ho dovuto aggiungere anche il volo da Venezia ad Amsterdam, appunto. Però Amsterdam-La Habana, andata e ritorno, 136 euro a persona.
2: Praticamente ti è costato quasi di più arrivare ad Amsterdam da Venezia.
3: Quasi, sì, no, ho speso un'ottantina di euro, però... quasi siamo lì. Ovviamente, come sempre, gli errori di prezzo hanno i loro pro e i loro contro, e quindi al ritorno avevamo uno scalo di 24 ore a Città del Messico, però ho visto anche Città del Messico con l'occasione.
2: Sì, infatti, per un viaggiatore è sempre una meta in più da mettere nella propria lista.
3: Esatto.
2: Ritorniamo a Cuba. Qual è l'aspetto che più ti è piaciuto del tuo viaggio e soprattutto che consigli assolutamente di non perdere ai nostri ascoltatori?
3: Sicuramente a Cuba, più che in altre destinazioni, credo che una delle cose più interessanti sia il rapporto con le persone del posto, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con i cubani. Perciò si parte dalla cosa più banale, che è dormire nelle casas particulares e quindi avere un rapporto, un confronto con i proprietari dell'alloggio, ma anche fare il più possibile escursioni ed esperienze che possono essere, per esempio a Viñales si fanno spessissimo delle passeggiate a cavallo, ma anche altre cose particolari, per esempio probabilmente l'esperienza che più mi è rimasta impressa di tutto il viaggio a Cuba è la visita a un garage della Habana, che era un tour che avevo voluto regalare facendo una sorpresa a mio marito, che è super appassionato di auto d'epoca. ma che ha finito per conquistare anche me, perché questo garage era gestito da marito e moglie che erano talmente appassionati del loro lavoro e talmente bravi in quello che fanno, ovvero restaurare le classiche auto americane degli anni 50-60, che erano stati addirittura ospiti di Obama alla Casa Bianca. Quindi avevano delle storie sensazionali, era veramente molto interessante e molti cubani alla fine hanno tanto, veramente tanto da raccontare, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con loro, il rapporto con loro.
2: Tu sei una grande viaggiatrice, nel tuo blog, lo ricordiamo che è mangiaviaggiaama.it, dai tanti preziosi consigli proprio per organizzare un viaggio a Cuba. Poi nelle note metteremo tutti i link per chi li volesse approfondire. Puoi condividere con noi qualcuno dei consigli che hai scritto nei tuoi articoli?
3: Sì, ce ne sono tanti, poi ognuno dovrà valutare in base al viaggio che vuole organizzare che cosa gli serve e che cosa no, magari. Però quello che ci tengo a dire soprattutto è che anche se Cuba è una destinazione molto particolare, molto diversa da tutte le altre, non deve per forza spaventare anche chi è un appassionato di fai da te come me. E quindi è abituato ad usare internet per tutto quanto, perché sa, la prima cosa che spaventa quando si pensa a Cuba è che non c'è internet e noi siamo abituati ad avere lo smartphone in ogni momento, a controllare la mappa piuttosto che la prenotazione della camera o qualsiasi altra cosa. Però si può fare lo stesso. Bisogna solo mettersi nell'ordine di idee che certe cose funzionano in modo un po' diverso. E un consiglio che do, ad esempio, è anche se a Cuba non funziona Booking.com, che potrebbe essere un trauma per tanti viaggiatori,
2: Confermo.
3: esatto, all'inizio è difficile entrare nell'ordine di idee che non potrai prenotare la camera su Booking.com. Però funziona ad esempio Airbnb, molte case particolari ormai sono su Airbnb e molti puristi, molti appassionati di Cuba probabilmente non saranno d'accordo con me, però io lo consiglio moltissimo perché in molti consigliano di prenotare le stanze notte per notte, di farsi consigliare l'alloggio successivo dal proprietario della camera precedente o dal tassista o comunque con il passaparola, mettiamola così. Però per come sono fatta io, confrontare le caratteristiche delle camere in anticipo è comunque meglio perché ti permette di leggere un po' di recensioni, sapere se c'è l'acqua calda o meno, sapere in generale come ci si sono trovati gli altri viaggiatori, e questo su Airbnb lo puoi fare. In più, visto che a Cuba è abbastanza complicato poi anche usare ad esempio le carte di credito o prelevare contanti, pagare il più possibile da casa secondo me è comunque una grande comodità, quindi togliersi anche l'impiccio delle camere. Un altro consiglio è confrontare bene, pianificare l'itinerario da principio, ma questo è un consiglio che do sempre, e prendere una decisione in merito agli spostamenti, che è l'altra grande scelta che bisogna fare. Ci sono tre alternative, ovvero gli autobus, i taxi collettivi o l'autonoleggio. Io solitamente sceglierei sempre l'autonoleggio. In qualsiasi altra destinazione ho sempre scelto l'autonoleggio, però a Cuba è complicato perché ci sono solo due o tre compagnie che noleggiano auto, sono tutte statali, quindi non c'è concorrenza, i prezzi sono gli stessi e sono molto alti e i mezzi sono piuttosto antiquati, chiamiamoli così, quindi capita magari che ti lasciano in mezzo a una strada e non è molto piacevole. Perciò rimangono gli autobus che sono spesso in ritardo o i taxi collettivi che alla fine sono stati la scelta che ho fatto anch'io. Certo, si perde un po' di libertà, però a un certo punto bisogna anche cercare dei compromessi, mettiamola così, perché appunto Cuba è un'isola strana e bisogna avere i suoi ritmi.
2: Un'altra cosa che a me ha incuriosito leggendo sia i tuoi racconti e poi anche altri racconti di viaggio su Cuba è proprio l'aspetto della moneta. Perché a Cuba, dimmi se ne dico correttamente, non c'è solamente una moneta. Ci vuoi un attimo raccontare come funziona?
3: C'erano due monete, però in realtà proprio all'inizio del 2021 in teoria questa doppia valuta è stata abolita. Staremo a vedere perché era stato annunciato anche qualche anno fa e poi non se n'era fatto niente. Pare che questa volta sia definitivo, però fino appunto all'anno scorso, anche quando sono andata io, c'erano due valute ed era l'unico caso al mondo in cui c'era una cosa del genere, ovvero una moneta dedicata solo ai turisti, che era il CUC, e una moneta dedicata invece alle persone del posto, ai cubani, che era il CUP. Poteva creare un po' di confusione perché magari comprando determinate cose pagavi con una moneta e ti davano il resto nell'altra. Quindi avevi questa doppia valuta nel portafoglio più i dollari, perché ovviamente devi avere anche sempre i dollari. Però appunto dovrebbero averla eliminata, quindi forse questo motivo di confusione non ce l'avremo più, ecco, quando viaggeremo a Cuba.
2: Ma era facile capire appunto da straniero qual era la moneta per gli stranieri, appunto invece quella per i cubani si distinguevano bene?
3: Sì, abbastanza, soprattutto perché la moneta per i locali non valeva niente e quindi erano solitamente monetine con cui non potevi pagare assolutamente nulla, che ti rimanevano in portafoglio fino alla fine del viaggio, che poi ti riportavi a casa. Io poi faccio la collezione in realtà delle monetine che avanzo nel portafoglio, quindi mi è andata anche bene, però sì, le distinguevi abbastanza.
2: Anche prima mi hai parlato, per quanto riguarda l'alloggio, delle case particulares. Cosa sono esattamente?
3: Allora, il significato proprio vero e proprio della parola è case private, perché a Cuba esistono due categorie di alloggi, ci sono gli hotel che sono tutti a gestione statale e poi ci sono le case particulares che sono le case private, appunto. In generale le potremmo paragonare a un nostro B&B. Però anche qui negli anni si sono abbastanza evolute, anche appunto con l'avvento di Airbnb e con le aperture degli ultimi anni. Quindi adesso si trovano anche a volte dei veri e propri appartamenti privati in affitto. Però il concetto generale e quella che è la casa particolare più comune è una stanza privata in una casa abitata da cubani. Quindi i proprietari sono lì, sono presenti, volendo preparano anche la colazione e la cena con un sovrapprezzo ed è una delle cose più interessanti perché i proprietari delle case particulari sono sempre molto disponibili a chiacchierare, a dare consigli anche sulla destinazione, a prenotarti le escursioni, quindi il proprietario giusto può fare la differenza nel corso del viaggio perché ti dà le dritte giuste e ti racconta anche molte storie su Cuba e su come anche hanno vissuto i cambiamenti degli ultimi anni, su quanti viaggiatori hanno incontrato. Insomma, sono persone che hanno incontrato veramente persone da ogni parte del mondo di solito.
2: Sì, penso che sia un aspetto interessante per conoscere quest'isola, come dicevi tu, così particolare. Torno ancora a un aspetto organizzativo, poi parliamo un pochino invece proprio di Cuba. A livello economico, è una meta abbordabile o una meta costosa?
3: Anche qui è una domanda un po' difficile e non c'è una risposta univoca, secondo me dipende dal termine di paragone. Se la paragoniamo agli Stati Uniti, sicuramente Cuba è economica. Se invece il confronto è, non lo so, con un sud-est asiatico o anche con, mi viene in mente, un paese vicino in cui sono stata, che è la Repubblica Dominicana, allora non tantissimo. Con delle distinzioni, nel senso gli alloggi e il cibo non costano molto, perché si parla solitamente di una trentina di CUC, che equivalgono a una trentina di dollari a notte per una camera doppia, quindi non tanto, e 10-15 dollari a persona per i pasti. Si finisce per spendere abbastanza per i trasporti, perché appunto, come dicevo prima, non c'è concorrenza. I prezzi sono quelli, sono fissi, e per le escursioni che si vanno a fare. diciamo che l'unica cosa su cui si può davvero risparmiare con l'offerta giusta è il volo. Per il resto i prezzi di quasi tutto sono fissi e non hanno variazioni nel corso delle stagioni, quindi cambia poco anche viaggiare da dicembre a febbraio. Il prezzo standard è comunque sempre quello.
2: Venendo invece all'aspetto turistico, cos'è che ti è piaciuto di più delle cose che hai visitato?
3: Tra le cose che ho visitato ce ne sono state diverse. Mi sono piaciute molto le città, quindi sia La Habana sia Trinidad, che è coloratissima, quindi ha questa atmosfera coloniale molto bella. Mi è piaciuta molto la zona di Vinales, che invece è più rurale, molto tranquilla, si possono fare moltissime escursioni, trekking, passeggiate a cavallo. Mi aspettavo di più in generale dall'aspetto naturalistico, forse perché ero stata un mese e mezzo prima in Repubblica Dominicana, dove avevo trovato una vegetazione veramente lussureggiante. E quindi mi aspettavo qualcosa di simile, essendo sempre nella stessa zona. E invece Cuba aveva un paesaggio molto più noioso, chiamiamolo così, molto, molto più brullo. Quindi paesaggio nì, anche il mare sì, bello, però non è. Io forse sono più da isoletta thailandese con tante palme, invece Cuba è. Offre queste spiagge enormi e molto vuote, molto deserte, mentre le città sicuramente bellissime, quindi probabilmente uno dei posti più belli è La Habana, direi.
2: In generale, che impressione ti ha fatto Cuba e i cubani?
3: Un'impressione strana, sicuramente. Ci sono pochi posti nel mondo, forse nessuno, così diversi da quello che noi associamo alla nostra idea di normalità. E è vero che Cuba sta cambiando, quando ci sono stata stava già facendo un certo percorso di evoluzione perché era già morto Fidel Castro, c'era stata l'apertura degli anni di Obama, però è comunque un mondo a sé, sotto tantissimi punti di vista, che è difficile inquadrare da uno sguardo esterno. I cubani invece sicuramente sono un popolo latino con i pregi e i difetti di ogni popolo latino, come del resto il nostro, quindi sono espansivi, molto generosi, molto socievoli di solito. A volte possono essere un pochino furbi, nel senso negativo del termine, quindi bisogna prestare un pochino di attenzione, ma anche in questo senso Cuba non è diversa da altre destinazioni simili, appunto i latini sono tutti così. Una cosa che mi è parso di notare, diciamo, è che solitamente sono molto orgogliosi i cubani, molto orgogliosi della propria terra, quindi è difficile che un cubano parli male del suo paese, anche quando magari a noi sembrerebbe che avrebbe molte ragioni per farlo. E anche per questo motivo preferiscono di solito non parlare di politica, bisogna proprio spingerli su quell'argomento perché altrimenti preferiscono glissare su tante cose.
2: Come consideri Cuba rispetto ad altri paesi? Un paese sicuro per i viaggi fai da te o comunque dove bisogna avere un pochino più di accortezze?
3: Direi un paese sicuro, almeno per quella che è stata la mia impressione, non mi sono mai sentita in pericolo o nulla di simile, anzi il turista è molto tutelato, il cubano sa che non può fare nulla un turista perché la polizia poi non gliela farebbe passare liscia, mettiamola così. Quindi non lo definirei un posto pericoloso, semplicemente quello che ti può capitare è che cerchino di farti pagare di più del necessario o di fregarti in altro modo. Ecco, mettiamola così, il turista viene visto come un portatore di soldi e e quindi cercano magari di portarti nella stanza dell'amico dicendoti che la casa che hai prenotato tu è chiusa o che comunque è molto meglio il posto dove ti vogliono portare loro.

0: chiama appunto mangia, viaggia e ama, ovviamente il cibo è un argomento predominante, anche perché poi ti definisce una viaggiatrice che mangia troppo. E quindi la domanda di rito che devo farti è come si mangia a Cuba?
1: Si mangia bene in generale, non c'è però una grandissima varietà. E anche sul fronte ristorazione stanno cambiando un po' di cose, quindi iniziano ad esserci diversi locali eleganti, soprattutto a L'Avana o a Trinidad, che sono le zone più turistiche, o anche nel Cayo, lì ci sono i resort, quindi si fanno tutta un'altra serie di ragionamenti. Anche qui ci sono due grandi categorie, quindi ristoranti statali e ristoranti a gestione privata, e anche qui si tende sempre ad andare in quelli a gestione privata perché quelli statali sono considerati più cari e meno buoni, per quella che è stata la mia esperienza lo posso confermare. Quindi si mangia abbastanza bene, però alcuni ingredienti magari sono difficilmente reperibili a Cuba. Quindi ci sono poche ricette che si ripetono quasi uguali sempre. Ci è capitato a volte anche che magari il ristorante ci dicesse che non erano disponibili diversi piatti dal menù perché era da giorni che non ricevevano le forniture di frutta e verdura. Quindi dipende un po' anche dalla zona, L'Avana soprattutto, fuori magari è un pochino complicato. E consiglio soprattutto la roba vieja, che è uno spezzettino di carne che ci è molto piaciuto durante questo viaggio. Per chi è goloso come me, invece, devo avvisare che i dolci sono un punto un po' dolente, e che soprattutto la cioccolata è un bene di lusso sull'isola, non si trova praticamente mai. Quindi bisogna un po' rassegnarsi da questo punto di vista.
0: Abbiamo detto cosa mangiare e cosa bere, non so, sfataci qualche mito oppure il rum.
1: Allora, sì, si beve sicuramente, ci sono tantissimi locali in cui si bevono i classici cocktail, quelli più famosi che associeremmo a un'isola come Cuba. Non posso dare grandissimi consigli in questo senso perché sia io che Mauro siamo astenti in realtà, quindi non abbiamo bevuto moltissimo, ecco.
0: Altro simbolo di Cuba sono i sigari. Com'è la situazione? Non fumo, immagino neanche tu, però giusto per capire.
1: No, no, non fumo, non ho comprato sigari come souvenir, però nella zona di Miniales solitamente quando si fa la classica escursione a cavallo si visita anche una piantagione e viene mostrato come si raccoglie il tabacco e come si produce un sigaro, quindi la parte della produzione è abbastanza interessante. Ce ne sono tantissimi, anche qui. Appunto, io non li ho comprati, quindi non mi sono interessata più di tanto, ma quel che mi hanno detto è che bisogna fare molta molta attenzione perché a volte ai turisti li filano dei sigari di bassissima qualità perché sanno che tanto non ce ne intendiamo, quindi non distingueremmo mai un vero sigaro cubano da una foglia di tabacco arrotolata semplicemente.
0: Mi hai un pochino anticipato l'ultima domanda, che è quella del souvenir. Ovviamente, che souvenir consigli di portarsi da Cuba, oltre ai sigari, e cercando di prendere quelli un pochino più di buona qualità?
1: Esatto, i più classici souvenir sicuramente sono i sigari e il rum, perché è l'altro prodotto tipico associato a Cuba. E dato che non fumo e non bevo, io vi consiglio un'altra cosa, un'altra bevanda molto amata comunque a Cuba, che è il caffè, quindi un sacchettino di caffè. In alternativa, un oggetto di artigianato, possibilmente facendo attenzione che sia artigianato locale, in modo da aiutare effettivamente l'economia cubana e non invece qualcosa di importazione.
0: Siamo arrivati, Letizia, alla fine di questa nostra chiacchierata su Cuba. Una domanda che vorrei farti un po' fuori, che non avevamo già previsto. Ritorneresti a Cuba? Adesso sperando che si possa ripartire a viaggiare anche fuori Europa.
1: Sì, ritornerei a Cuba anche perché sono stata poco, tutto sommato, non, neanche 2 settimane piene e quindi ho visto solo una piccola parte. Mi piacerebbe arrivare invece fino all'estremità orientale perché mi dicono che comunque ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Ci ritornerei sicuramente con

0: diversi perché, come forse si è intuito da alcune risposte o comunque si intuisce leggendo gli articoli sul blog, non è stata una meta di cui mi sono innamorata del tutto. Volevo visitarla tantissimo, ma quando sono arrivata certe cose mi hanno un po' non deluso perché è sempre un termine un po' forte, deluso, però diciamo che non mi hanno colpita tanto quanto mi sarei aspettata. Altre destinazioni mi hanno coinvolta molto di più. Probabilmente avevo anche delle aspettative molto alte, perché Cuba appunto è una di quelle destinazioni di cui senti parlare per tutta la vita, che quindi ti attraggono irrimediabilmente. Ci tornerei adesso con delle aspettative un pochino più basse e probabilmente mi godrei di più tante cose. Poi in questo momento prenderei un biglietto per qualsiasi destinazione, perciò la risposta vale fin là, ma sì, tornerei a Cuba.
1: Io ti ringrazio per averci dato questo punto di vista, che comunque è più particolare per una destinazione, anche se leggendo anche altri articoli, diciamo che pareri contrastanti su Cuba ne avevo visti, quindi sicuramente è una destinazione che ora si ama, ora si odia, non lo so, che comunque però ha forti contrasti, che questi contrasti possono influire anche sul giudizio che viene dato poi a tutta l'esperienza che viene fatta. Io ricordo che nelle note di questo podcast trovate tutti i riferimenti di Letizia e anche i suoi canali social. Se volete chiedere informazioni sia su Cuba sia su altri viaggi, lei è un'esperta di Marocco per dirvene una. E anche di altre destinazioni, ti posso mandare una mail e sarebbe lieta di poter rispondere.
0: Assolutamente, rispondo sempre. Magari ci metto un pochino se sono impegnata al lavoro, però rispondo sempre, ve lo garantisco.
1: Io ti ringrazio per essere stata mia ospite di questa puntata.
0: Grazie mille a te per avermi invitata e per avermi riportato un pochino a Cuba.
1: Sì, per averci fatto viaggiare per il momento fuori dall'Europa con la fantasia, poi speriamo presto di poter utilizzare il nostro passaporto. Io ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936. Scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Com'è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega, circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute, o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente. Si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima. Così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato!» «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare.» «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo.» «Si fa in un attimo, signor cavaliere.» Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. «Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo.» Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico, e subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o di un uomo felice. E frasi senza senso gli escono dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore. Tentenno il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: «Signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui.»

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato. Continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa, letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. Magari, dice, magari. Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutt'intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui, e quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo. Molto scomodo. Molto scomodo. Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione, che esiste da sempre, ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare, ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi, e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso, conte di Cavour, prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza. Le prime case di tolleranza. Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni, infatti, le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi, che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere.

molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge. Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti,

0: che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico. Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario, per anni e ancora oggi, è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche. E cioè il sesso.
1: Il sesso. Il sesso.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Irina Gaida Maciuk. Soprannomi: Satana in gonnella. La lupa di Krasnofinsk. Nata Niagan nel 1972 nella Siberia occidentale, a poca distanza dal basso corso del fiume Ob. Vittime accertate 17. Vittime sospette altre 17. Arma del delitto: vodka e martello. Movente: motivi economici. Periodo di attività dal 2002 al 2010. Luogo di attività: Russia, Krasnofinsk. Anno di arresto 2010. Condanna 20 anni di carcere. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries, la lupa di Krasnofinsk.

0: Irina Viktorovna Gaidamachuk è una serial killer russa. Irina, sin da giovanissima, ha una vita molto difficile. Mamma e papà, alcolizzati, non si curano della piccola. In casa, Irina sente i morsi della fame. Non c'è cibo, solo alcol. E Irina diventa alcolista. L'alcol non le fa sentire la fame. L'alcol non le fa sentire il freddo. È per un attimo. Solo per un attimo le fa anche dimenticare la povertà totale in cui è costretta a vivere. Gli assistenti sociali non ci mettono molto a bussare alla loro porta. Le voci girano. Mamma e papà perdono la patria potestà. Ed Irina diventa orfana. Sola e abbandonata al suo triste destino. La sua infanzia ed adolescenza è costellata da affidi al servizio sociale, orfanotrofi e consegne a più famiglie. Da Niagan, più adulta, si trasferisce a Krasnofinsk. I problemi con l'alcol però non sono superati, anzi, utilizza l'alcol per cercare conforto, quel calore che non ha mai ricevuto in vita sua. Diventa pesantemente dipendente dalla vodka. Nei primi anni 90 però conosce un bel giovanotto di nome Yuri, che diventerà presto suo marito. Dalla loro relazione nascono due splendidi figli, prima una femminuccia, e poi un maschietto. Irina tenta di nascondere al marito la dipendenza dall'alcol, ma è così palese. E il marito se ne accorge subito. Irina del resto beve in continuazione e quantità esorbitanti di vodka. Non ha nemmeno un lavoro, il tempo lo spende con la bottiglia in mano. E del resto come potrebbe avere un lavoro e soprattutto tenerselo, viste le condizioni in cui versa? Yuri, in un disperato tentativo di farla disintossicare, durante un litigio butta via tutte le bottiglie che Irina nascondeva in casa e le taglia via i fondi. Arriva perfino a nasconderle le carte di credito per evitare che Irina getti nel nulla tutti i risparmi di una vita intera. Sì, perché tutto il guadagno di lei finiva sempre in alcol. Compiuti i 30 anni però, Irina inizia a uscire di casa tutti i giorni fingendo di avere un'occupazione fissa. Esce la mattina prestissimo e rientra a casa nel tardo pomeriggio. Con i soldi, tanti soldi, soldi che dichiara essere provento di attività lavorativa. E cibo, tanto cibo. Yuri è interdetto, felice, un po' stupito, la dispensa è piena, il frigorifero pure. Sua moglie finalmente sorride felice. Yuri, però, non sa che tutto questo cibo, tutti questi soldi, non sono frutto di duro lavoro. Non ha idea di come Irina si procuri il denaro. Non sa che la sua bella moglie se li procura uccidendo. Irina agisce per motivi economici, deve assolutamente comprare la vodka da cui è fortemente dipendente. Durante il giorno Irina, fingendosi operatrice del servizio sociale locale, perlustra a fondo la città alla ricerca delle sue vittime e le sceglie con grande attenzione. Devono essere tutte di sesso femminile, anziane e sole. Tutte le sue vittime infatti sono state di età compresa fra i 61 e gli 89 anni. Dopo averle accuratamente selezionate, le spia per giorni, ne studia le abitudini, gli orari, i comportamenti, controlla in maniera meticolosa che non ricevessero visite da amici o ancor peggio da dei parenti. Le nonnine prescelte la facevano entrare senza porsi particolari problemi. Effettivamente, Irina si presentava come assistente sociale. Che cosa mai poteva accadere? Irina, fra l'altro, era molto attraente, si vestiva e si preparava con grande cura. Queste povere, ignare vittime accoglievano in casa la mora Irina nel loro salotto per due chiacchiere di cortesia davanti a una tazza di tè, tutte ignare che quel momento di condivisione sarebbe diventato il trampolino per la loro violenta morte. Nonostante la dipendenza dalla vodka, Irina resta sempre lucida, una fredda assassina seriale. Lontana da sguardi indiscreti nelle abitazioni delle vittime, estrae il martello dalla borsa e colpisce ripetutamente con violenza le teste delle padrone di casa fino alla morte. Successivamente ripulisce con attenzione la scena del crimine per non lasciare le sue tracce, ma sparpaglia ovunque oggetti per simulare delle rapine, di modo da confondere le acque. Dopo di ciò, si dedica alla ricerca dei soldi, del cibo e soprattutto della vodka. Per perché in ogni casa russa che si rispetti, la vodka non manca mai. In alcuni casi, per distruggere ancora meglio le prove del suo passaggio, arriva addirittura a piccare fuoco alle case. In tutto questo periodo la polizia brancola nel buio e le indagini non danno risultati concreti. Inizialmente si era arrivati a credere che il criminale fosse di sesso maschile. Tanta era la violenza con cui i delitti venivano commessi, non poteva essere nient'altro che un uomo. Oppure un uomo travestito da donna. La svolta nelle indagini però arrivò. Irina la Scaltra lasciò immerso il suo cammino una sopravvissuta al massacro. La donna raccontò con certezza che il killer era di sesso femminile e che aveva i capelli biondi. La polizia finalmente era sulla giusta strada. Vennero interrogate 3.000 persone e vennero messi in campo anche i poteri dei sensitivi per giungere alla soluzione del caso. Piccolo colpo di scena. Quando crimini simili a quelli di Irina vennero commessi in altre città, venne sospettata una 29enne, Marina Valeva. Posta sotto pressione dalla polizia, Marina, pur sapendosi innocente, confessò alcuni di questi delitti. Irina intanto continuava indisturbata a uccidere città per città, allontanandosi dalla sua città di origine e mettendo così in difficoltà la polizia. Ma come dice il vecchio proverbio, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che perde, non sa quello che trova. Irina infatti cambia modus operandi con la sua ultima vittima, l'81enne Alexandra. Si presenta ad Alexandra come in bianchina e si offre per ridipingere la sua casa. A casa di Alexandra, parenti ed amici e vicini di casa riconobbero più volte Irina in quella che poi verrà identificata ed arrestata come la Lupa. La Lupa è stata arrestata nel 2010 ed è accusata per un totale di 17 omicidi e un tentato omicidio durante quasi 8 anni di attività. Ovviamente venne sottoposta ad una perizia psichiatrica che ha dimostrato che, per quanto poteva essere stata preda di squilibrio mentale, era lucida nel momento in cui aveva commesso i reati. Nel mese di febbraio 2012 iniziò il processo, che si concluse velocemente a giugno dello stesso anno. L'imputata durante le indagini rese anche una confessione che però, durante il processo, ha ritrattato. Aveva infatti confessato alla polizia: «È vero, l'ho fatto per soldi. Volevo solo essere una mamma normale, ma avevo una voglia matta di bere e mio marito non mi dava i soldi per la vodka». È stato intervistato un vecchio amico di Irina che, sconvolto, ha dichiarato: «Semplicemente non riesco a credere che Irina sia una serial killer. Era una madre gentile, sempre desiderosa di aiutare il prossimo». Ma quanto ha guadagnato in sterline Irina con tutti questi omicidi? Facciamo una botta di conti. La polizia russa ha affermato che la condannata ha rubato solo un totale di circa 1.000 sterline alle vittime. A volte addirittura ha ucciso per solo 20 sterline. Una fonte della polizia ha anche dichiarato: «All'inizio credevamo che solo un uomo potesse essere così crudele da massacrare in questo modo». Yuri, il marito, si è separato e si è trasferito altrove con una nuova partner. Ha dichiarato che aveva vissuto con lei per oltre 14 anni, ma non aveva mai sospettato nulla, pur sapendo ovviamente della vodka. Tanta è stata l'indignazione dei parenti delle anziane vittime quando è stata data lettura della sentenza. Quindi praticamente poco più di un anno per ogni omicidio. Uno dei parenti ha dichiarato: «Non merita mai di essere liberata». Il giudice ha motivato la sentenza specificando di aver applicato 20 anni di reclusione e non 25, solo perché Irina è una madre. L'investigatore Kirill Melenkov, che ha svolto le indagini che hanno poi condotto il giudice al verdetto, ha dichiarato: «A un certo punto Gaida Machuk ha deciso che non sarebbe mai stata catturata e addirittura ha iniziato a cercare vittime fra le persone che conosceva. Ma con la sua ultima vittima siamo riusciti a trovare l'assassina, perché ha iniziato a lasciare anche degli appunti. Torna a casa alle 11, verrà un assistente sociale. Un semplice test di scrittura ci ha aiutato ad identificare l'assassina. rimane attualmente detenuta in carcere ed è possibile che venga liberata nel 2032, quando avrà compiuto 60 anni.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua, a cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Qir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo. E non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in 2 vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani, ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco procrescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che, nell'arco di appena 10 giorni, crescono più folti. Il micro-RNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach.

non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui due ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I due corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, «quei due bisogna che li uccida». Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e 2 alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia infatti racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere, lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta i metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide 2 prostitute con lo stesso modus operandi, copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998 Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale, poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino.

0: Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio, un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. «Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto», ricorda Antonio, «e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà». Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma 4 giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà 4 figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano 2 volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono 4 figurine per 10 lire. Il successo è travolgente. Ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR con la raccolta abbinata al programma radiofonico I Quattro Moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico.
0: Ma presto si dovette passare a metodi industriali
2: grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Da secoli ebrei, musulmani e cristiani si dividono la città di Gerusalemme, luogo sacro per i tre culti. Di Matteo Liberti. Statistiche alla mano, oggi oltre 2 miliardi di individui si professano cristiani, Poco meno di 2 miliardi sono musulmani e circa 15 milioni ebrei, per un totale che supera la metà della popolazione mondiale. Ebbene, questa enorme mole di devoti ha una sorta di santuario condiviso, costituito dal territorio storico della Palestina e in particolare da Gerusalemme, città considerata santa da tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Cosa lega rispettivamente ebraismo, cristianesimo e islam a questi luoghi? Citata nel racconto biblico come terra di Canaan, la Palestina vide giungere nel secondo millennio avanti Cristo tribù di lingua semitica provenienti dalla Mesopotamia, che per via di una carestia si sarebbero poi mosse in Egitto, vivendo in schiavitù prima di intraprendere il ritorno in area palestinese. Tra loro, secondo la Bibbia, c'era Abramo, patriarca dell'ebraismo, nonché del cristianesimo e dell'islam, tanto che si parla di religioni abramitiche, il quale, facendo atto di fede a un solo Dio, ne ricevette la promessa di un territorio destinato alla sua discendenza. Abramo passò tale eredità al figlio Isacco e poi al nipote Giacobbe, chiamato Israele, colui che lotta con Dio, il quale la trasmise ai propri discendenti, gli Israeliti, guidati verso la terra promessa dal profeta Mosè e da Giosuè. Terminato il biblico esodo e conquistate le genti stanziate in Palestina, attorno al 1030 avanti Cristo, gli ebrei crearono un regno il cui primo sovrano fu Saul. Il regno di Israele in seguito passò a Isbaal e quindi a Davide, che scelse come capitale la città già esistente di Gerusalemme, dove il suo successore Salomone ultimò nel 960 avanti Cristo la costruzione di un tempio destinato a divenire il cuore dell'ebraismo. Dopo la morte di Salomone, il regno si separò in due e nella parte meridionale, la regione storica della Giudea, si formò il regno di Giuda, che includeva Gerusalemme. Questi luoghi divennero però terreno di conquista per altri popoli. Assiri e babilonesi, nel 587 avanti Cristo, dopo un lungo assedio, riuscirono a espugnare la città. Il re babilonese Nabucodonosor II distrusse il tempio dalle fondamenta, depredandone i tesori e profanandone gli arredi, spiega lo storico Franco Cardini, autore del saggio Gerusalemme, una storia, il mulino. Nel 538 avanti Cristo, tuttavia, gli ebrei poterono rientrare a Gerusalemme e nel 515 avanti Cristo vi ricostruirono il Tempio. Seguirono altre dominazioni, tra cui quella romana, durante la quale in Giudea il sovrano Erode il Grande, sul trono dal 37 avanti Cristo al 4 avanti Cristo, ampliò il Tempio. Intanto, nel vicino villaggio di Betlemme, nasceva un uomo che diventerà il fulcro di una nuova religione. Gesù. La sua infanzia e giovinezza trascorsero nel villaggio di Nazareth, a nord di Betlemme, in Galilea, dove il padre Giuseppe, lontano discendente di Davide, faceva il falegname. Di fede ebraica, dotato fin da piccolo di un'accesa spiritualità, intorno ai 30 anni Gesù si dedicò alla predicazione, visitando vari luoghi della Palestina e più volte Gerusalemme, nella quale si scagliò contro i mercanti presenti nel Tempio, luogo sacro. Seguito da una dozzina di apostoli, si fece portavoce di importanti concetti morali, aiutando gli individui più poveri e umili della società, gli ultimi. Compì guarigioni e atti miracolosi che lo fecero individuare come il Messia, unto, Christos in greco antico, il Salvatore inviato da Dio che gli ebrei stavano attendendo. I romani, gli stessi ebrei, però, non vedevano di buon occhio questo predicatore, ritenuto un sovversivo, e così i suoi giorni terreni terminarono su una croce del Golgota, un'altura presso Gerusalemme. Dopo la resurrezione di cui parlano i Vangeli, i suoi discepoli saranno i primi devoti di quella che sarà la religione cristiana. La nuova fede fu dapprima osteggiata e i cristiani perseguitati, e poi accettata dall'imperatore Costantino, che con l'editto del 313 la ammise tra i culti ufficiali. Lo stesso Costantino fece costruire a Gerusalemme la Basilica della Resurrezione o del Santo Sepolcro, inglobandovi il luogo tradizionale della tomba di Gesù. La chiesa cristiana fu edificata a poche centinaia di metri da quel che rimaneva dello storico tempio ebraico. Era stato distrutto dai romani nel 70 d.C., mentre nel 135 d.C. l'imperatore Adriano aveva devastato l'intera Gerusalemme, edificando sulle sue rovine la colonia di Elia Capitolina, prosegue Cardini. Si salvò solo la parete occidentale del tempio, il muro del pianto, tuttora principale luogo sacro dell'ebraismo. La comunità ebraica sotto i colpi romani cominciò a migrare verso altre terre. Era l'inizio della diaspora. Il nome di Gerusalemme fu ripristinato nel 638 dai musulmani che l'avevano nel frattempo conquistata, in seguito alla loro rapida espansione. La città aveva infatti importanza anche per la neonata religione islamica. Profeta del nuovo credo era Maometto, nato attorno al 570 a La Mecca, attuale Arabia Saudita. Orfano da giovane, divenne come il padre commerciante e si avvicinò ad alcune comunità monoteiste presenti nella sua terra d'origine. Dal 610 abbracciò la vita meditativa e la predicazione in concomitanza con un'inaspettata rivelazione. Gli apparve l'arcangelo Gabriele, lo stesso che aveva annunciato a Maria il concepimento di Gesù, rivelandogli di essere stato prescelto da Dio come messaggero. In seguito Gabriele tornò a parlargli, dettandogli messaggi sotto forma di versetti, dapprima divulgati oralmente e poi trascritti nel Corano, lettura, testo sacro dell'Islam, termine che significa sottomissione, mentre chi si sottomette è detto muslim, musulmano. Maometto iniziò a predicare l'esistenza di un unico Dio supremo, Allah, ma con il crescere dei suoi seguaci, i mercanti della città cominciarono a osteggiarlo. Ne conseguì l'esodo dei musulmani verso il nord saudita, in direzione di Yathrib, poi rinominata Medina, dove il profeta morì nel 632. Prima di morire, però, era stato protagonista di un altro evento misterioso. Tra il 620 e il 621, alla Mecca, una notte fu svegliato da un angelo che lo condusse, in sella a un cavallo alato dal volto di donna, al Tempio Ultimo, situato sulla stessa area dello storico Tempio Ebraico di Gerusalemme, e lì sarebbe asceso al cielo. Nei cieli incontrò Abramo e gli altri profeti prima di essere ammesso al cospetto di Allah e fare infine ritorno a casa. Quel viaggio celeste prese le mosse da una grande roccia, la stessa sulla quale Abramo era stato pronto a sacrificare il figlio Isacco, attorno a cui, dopo la morte di Maometto, sarà edificato il santuario chiamato Cupola della Roccia. Vicino a esso sorsero la moschea di Al-Aqsa e poi altri edifici sacri e minareti, proprio a pochi passi dai luoghi sacri dell'ebraismo e del cristianesimo. Tutti concentrati nella città vecchia, dal 1981 patrimonio UNESCO. Una descrizione d'insieme di tali luoghi santi condivisi dalle tre religioni apparve già alla fine del X secolo in una celebre opera del geografo arabo al-Muqaddasi, il Gerosolimitano, afferma Cardini. Ma l'intreccio di fedi in Palestina, terra destinata a passare sotto varie dominazioni, determinò sempre crescenti tensioni tra i fedeli, in particolare tra musulmani e pellegrini cristiani diretti in Terra Santa, da cui derivò la drammatica stagione delle crociate tra l'XI e il XIII secolo. Tornata nell'orbita islamica con i Mamelucchi, la Palestina fu poi conquistata dai turchi. E a seguito del crollo dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale passò sotto il controllo inglese. Infine, nel 1948, in quei territori nacque lo Stato di Israele. Nonostante sia garantita la salvaguardia di tutti i luoghi sacri, a Gerusalemme, tra le varie comunità, vi sono forti tensioni. Città santa per le tre religioni sorelle, Gerusalemme è oggi contesa tra israeliani e palestinesi, e più in generale tra ebrei, musulmani e cristiani, tutti, seppur in misura differente, a essa legatissimi, conclude Cardini. L'area più contesa è quella del Monte del Tempio, formalmente sotto amministrazione musulmana, ma vi sono altri luoghi condivisi. A Hebron, in Cisgiordania, si trova la tomba dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, a cui sono devote le tre religioni. Mentre in Giordania c'è il Monte Nebo, dove a Mosè apparve la terra promessa. Il patrimonio religioso comune ha generato e genera ancora discordia. E pensare che secondo alcuni, ma l'ipotesi è controversa, l'etimo di Gerusalemme è città della pace. Per il momento solo una speranza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce, leggendo l'opera di Salimbene, è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini, infatti, sono dei peccatori. Sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto. In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che, per sostenere le sue tesi, sapeva citare le scritture. Trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista. Piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: «Da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca, sono arrivato fino ai Longobardi, poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci». Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo, a lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema, e Salimbene, che scrive da vecchio, dice: «Io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo». Salimbene è nato intorno al 1220. L'abate Gioacchino tanto tempo prima aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo. Così era scritto nell'Apocalisse. Dunque, prima o poi sarebbe successo, perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'Anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'Anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'Anticristo, per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'Anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo, dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui. Lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice: «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice: «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste: «Ma avrà lasciato i suoi libri? Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde: «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega: «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare. È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Da mettersi le mani nei capelli, se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile. Dunque, continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che conosceva quell'arte e desiderava trasmetterla a qualcuno prima di morire. Ma non c'era nessuno che volesse impararla. Allora mi ci sono messo io. Ho appreso la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che era meglio che i libri di questo profeta non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimase malissimo, ma non c'è più niente da fare. Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salim Bene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo, non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salim Bene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino, e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salim Bene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo, parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione. Salim Bene lo sa, e del resto ci cade spesso anche lui. Non si contano le volte in cui dice: «Io la Bibbia la conosco». A me non la si fa. Si rende conto che quelli come lui rischiano di peccare d'orgoglio e racconta diverse storie che mostrano come anche i grandi predicatori devono stare attenti, perché il rischio della presunzione è sempre incombente. Sono storie che prendono volentieri di mira i domenicani, con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando. Solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio, e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salim Bene: «Un giorno Fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani non ne possono più di questo Fra Giovanni, e Salim Bene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. «C'era dunque», dice Salim Bene, «tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi, da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni, osserva Salimbene. E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Dio ti salvi andò al convento domenicano dove si trovava Fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: «Va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andar via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica». E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di Fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Dio ti salvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Dio ti salvi va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: il frate Dio ti salvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: «Aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori!» I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati.

Francescani, perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza. Tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene, si perdona tutto. La concorrenza invece dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso. San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna, è davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città, a Parma. Il movimento degli apostolici, fondato da frate Gherardino Segalelli. Quello lì, dice Salimbene, voleva diventare francescano, ma siccome era un cialtrone non l'hanno voluto e allora lui si è fatto il suo movimento, si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, racconta Salimbene e continua. Sapete tutti come li rappresentiamo, coi sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori. Non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene, Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire fate penitenza, penitentiam agite. Ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori penitentiagite. Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro Il nome della rosa e da lì è passato anche nel film Penitenziagite. È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, come è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene per scrivere Il nome della rosa. Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante,
sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e

che devono predicare, parlare e farsi ascoltare, ma bisogna anche dire che per diventare francescano Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico, discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo, i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano eccome, ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e, nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. «E anch'io sono di Parma», aggiunge Sornione.

0: Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.
1: La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri! La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori. Spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora. Vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro. Mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico. E con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno. L'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so. Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli «Olè! Olè! Bravo! Corri!» da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico, vai piano, le pietre sono levigate, se cadi... Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona, incalza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano, finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova, non ci sto più. La cerniera non chiude, i bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine, scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla, quella storica. I pizzi, il velo. Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione, un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta, io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, Senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi, perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato, Paolo, è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente, entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo. È nata una nonna, sento dire da Caterina. E sono felice.
2: Il racconto.
4: L'agonia di un bambino. Gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro. Una malattia che gli rendeva faticosa la vita, gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, Gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle due notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne c'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurrognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della terra. La scienza, che era riuscita a portare tre uomini sul suolo della luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima? Dopo? Mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2, e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con quattro figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sa, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che essendo Alfredino

così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene, si calano in diversi, a testa in giù. Com'era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta non fa la cosa giusta, il presidente partigiano che tutti abbiamo amato. C'è già abbastanza confusione, improvvisazione, tifo da stadio in quella macchia d'erba. Presto, in quel venerdì, tutto cambia. I sorrisi diventano terrore e comincia il ballo italiano dello scaricabarile. Alfredino è precipitato a 60 metri, molto probabilmente scivolando per effetto del movimento della terra provocato dalle operazioni di scavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro. Non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno, vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private.
la televisione.

0: In quel giugno del 1981 ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo, in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. Figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse, con il dolore per Alfredino, c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e 2 genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però all'ultimo ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon. E chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Mitocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Parco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara.

0: non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati. E anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il principe dei fiumi. Alla base dell'alimentazione dei nativi dell'Alaska, il salmone è diventato di interesse commerciale quando fu scoperto dalla nobiltà russa. Di Alessandra Branca. Nel 1998 lo chef francese Alain Ducasse, 20 stelle Michelin nei suoi ristoranti in giro per il mondo, partì per una missione. Dopo un lungo viaggio da Parigi con molti scali, con un piccolo aereo della Alaska Airlines, atterrò nella cittadina di Sitka. Voleva assaggiare il salmone reale, incontrare i lupi di mare che lo pescavano alla traina e capire se potesse aggiudicarsene una fornitura costante. Con una soda carne bianca amarezzata di grasso dal sapore che alla cottura ricorda la pancetta di maiale brasata, il salmone reale sta al salmone che conosciamo tutti come il wagyu di Kobe sta al manzo della grande distribuzione. Del resto ciò che noi chiamiamo salmone da solo rappresenta il 12% del consumo totale di pesce a livello mondiale, è stato creato dall'uomo nell'arco di due generazioni. C'è chi è arrivato a coniare un nuovo nome per la specie, Salmo domesticus, mentre il salmone di Ducasse è il prodotto di svariati millenni di evoluzione. La storia che lo vede protagonista comincia proprio in Alaska, la sua terra d'origine, dalla quale quello che potrebbe essere definito come salmone primigenio si divise in due generi: Onchor hincus, che abita l'Oceano Pacifico, e Salmo, che vive nell'Atlantico. Con meno di 9.000 abitanti, ma con la superficie municipale più grande degli Stati Uniti, 12.500 chilometri quadrati, Sitka è un avamposto di frontiera stretto tra il Pacifico e rilievi coperti di ghiaccio. In mezzo c'è la più vasta estensione di foresta pluviale temperata del pianeta, solcata da una fitta rete di fiumi e torrenti. Tra giugno e dicembre ribollono di milioni di salmoni che, dopo una vita in acqua salata e seguendo l'istinto e il campo magnetico terrestre, tornano dove sono nati per riprodursi e morire, fornendo nutrimento alla terra, agli animali e agli esseri umani.

0: che la abitano. Per i nativi dell'Alaska, salmone e cibo sono sempre stati sinonimi. Millenni fa avevano imparato a piazzare reti sui fiumi e a guadagnarsi pesche così abbondanti che permettevano loro di sopravvivere tutto l'anno, dato che lo conservavano affumicandolo, seccandolo, salandolo e trasformandolo persino in farina. Quando all'inizio del XIX secolo a Sitka giunsero i primi europei, che erano russi, distrussero i villaggi dei nativi, ma permisero loro di continuare a pescare salmoni. Avevano fiutato l'affare. Nel 1815 i russi impiantarono qui la prima impresa commerciale di pesca del continente americano e alla fine di quel decennio i salmoni affumicati di Sitka venivano serviti alla tavola della nobiltà di Mosca e San Pietroburgo. Poi, nel 1867, i russi vendettero l'Alaska agli americani, i quali, 10 anni più tardi e grazie a una nuova tecnologia, inaugurarono a Sitka il primo impianto di lavorazione e inscatolamento del salmone, al quale seguirono molti altri, dall'Alaska all'Oregon, passando per la provincia canadese della British Columbia. Oggi se ne è persa memoria, ma fino a metà del XX secolo il salmone in scatola è stato il più globale dei prodotti alimentari made in USA. Allora riconoscibili come oggi lo sono quelle della Coca-Cola, le lattine si potevano comprare ovunque nelle Americhe come in Europa, nei souk del Medio Oriente fino ai mercati cinesi e in tutta l'Africa. Il colpo finale al salmone in scatola nel 1982 è stato un evento accidentale, la morte per avvelenamento da botulino di un giovane belga che in un ristorante di Bruxelles aveva mangiato un piatto a base di salmone dell'Alaska in scatola, provocando, da parte della Food and Drug Administration americana, uno dei più massicci ritiri di generi alimentari che la storia ricordi. Ma già allora i consumatori avevano da tempo acquisito il gusto per un altro salmone, quello affumicato e fresco, allevato in acquacoltura, il Salmo domesticus, di cui si diceva all'inizio. Selezionato dai norvegesi e dagli scozzesi a partire dal salmone atlantico, compie il suo ciclo vitale senza viaggiare, imprigionato in enormi gabbie nelle acque basse dei rispettivi paesi. Più di recente è stato introdotto anche in quelle del Cile, che grazie al basso costo della manodopera ne è diventato uno dei primi paesi esportatori. Il salmone d'allevamento ha avuto il merito di rendere accessibili proteine di pesce fresco a tutte le latitudini e in luoghi lontani dal mare, a costi paragonabili a quelli del pollo. Negli ultimi 20 anni, però, e come conseguenza del viaggio di Ducasse e soprattutto di una serie di campagne ambientaliste che hanno puntato il dito contro l'acquacoltura, dannosa per gli ecosistemi rivieraschi e contro il consumo di salmone allevato in sé, in quanto la sua carne contiene antibiotici in concentrazioni preoccupanti, quello di salmone selvaggio, che costa molto di più, sta avendo un'impennata, almeno tra i gourmet. Con una legge dello Stato, l'Alaska ha vietato l'acquacoltura nelle sue acque territoriali. Oggi dall'area di Sitka proviene 1 su 20 tra i salmoni selvaggi venduti sul mercato globale, tra salmone reale e le altre specie che risalgono i fiumi, ciascuna con un peculiare sapore, che a dirla tutta non somiglia nemmeno vagamente a quello del salmone. Questi pesci eccezionali sono il salmone cheta, l'argentato, il rosa, il rosso, che deve il colore della carne al fatto che vive buona parte del suo ciclo vitale nei laghi cibandosi di piccoli crostacei, e il gorbusca, il preferito dai russi. In più, i pescatori dell'Alaska e i broker di salmone selvaggio del mondo, primi tra tutti i giapponesi, sono in grado per ciascuna specie di riconoscere dal sapore i luoghi esatti in cui questi pesci hanno nuotato e si sono cibati. Come dunque succede per il buon vino, anche il salmone, quello vero, ha il suo terroir.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Bachman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. altro nome legato all'origine della festività, è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Cuba. Certo, una delle mete più iconiche e sognate da ogni viaggiatore. Letizia Gardini, viaggiatrice e autrice del blog Mangia, Viaggia, Ama, ci porta alla scoperta di questa isola leggendaria, raccontandoci il suo itinerario, dandoci tanti preziosi consigli per organizzare al meglio il nostro viaggio, senza nascondere cosa non l'ha del tutto convinta di questa destinazione. Vi auguro un buon ascolto, si parte e si va a Cuba. Ciao Letizia, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao Nadia, grazie mille per avermi invitato.
2: Con te parleremo di Cuba. Ti va di raccontarci quando sei stata e che itinerario hai fatto?
3: Sì, sono stata a Cuba a febbraio del 2018, quindi 2-3 anni fa. E ho seguito un itinerario abbastanza classico in realtà per chi fa un primo viaggio in questo paese, quindi L'Avana, poi Viñales, Cienfuegos, Trinidad e infine una notte a Remedios per visitare Cayo Santa Maria ma senza dormire direttamente sull'isola, con nel mezzo alcune escursioni e tappe intermedie.
2: Come mai hai scelto Cuba come destinazione?
3: Allora, mi aveva sempre affascinato come destinazione, un po' come penso a tutti, perché Cuba ha una storia veramente molto particolare, molto interessante. E quando sono partita effettivamente però è stato perché avevo trovato un biglietto aereo con un errore di prezzo e quindi ho speso veramente pochissimo di volo. Era stata un bel colpo, diciamo così. Quindi sono partita soprattutto per quello, ma in generale volevo visitare Cuba da tantissimo tempo.
2: Dai, facci rosicare, quant'era questo errore di prezzo?
3: Allora, era un volo da Amsterdam, quindi poi ho dovuto aggiungere anche il volo da Venezia ad Amsterdam, appunto, però Amsterdam-Lavana andata e ritorno, 136 euro a persona.
2: Praticamente ti è costato quasi di più arrivare ad Amsterdam da Venezia.
3: Quasi, sì, no, ho speso un'ottantina di euro, però quasi siamo lì. Ovviamente, come sempre, gli errori di prezzo hanno i loro pro e i loro contro, e quindi al ritorno avevamo uno scalo di 24 ore a Città del Messico, però ho visto anche Città del Messico con l'occasione.
2: Sì, infatti, per un viaggiatore è sempre una meta in più da mettere nella propria lista.
3: Esatto, esatto.
2: Ritorniamo a Cuba. Qual è l'aspetto che più ti è piaciuto del tuo viaggio e soprattutto che consigli assolutamente di non perdere ai nostri ascoltatori?
3: Sicuramente a Cuba più che in altre destinazioni credo che una delle cose più interessanti sia il rapporto con le persone del posto, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con i cubani. Perciò si parte dalla cosa più banale che è dormire nelle casas particulares e quindi avere un rapporto, un confronto con i proprietari dell'alloggio, ma anche fare il più possibile escursioni ed esperienze che possono essere, per esempio a Viñales si fanno spessissimo delle passeggiate a cavallo, ma anche altre cose particolari, per esempio probabilmente l'esperienza che più mi è rimasta impressa di tutto il viaggio a Cuba è la visita a un garage dell'Havana, che era un tour che avevo voluto regalare facendo una sorpresa a mio marito, che è super appassionato di auto d'epoca. ma che ha finito per conquistare anche me, perché questo garage era gestito da marito e moglie che erano talmente appassionati del loro lavoro e talmente bravi in quello che fanno, ovvero restaurare le classiche auto americane degli anni 50-60, che erano state addirittura ospiti di Obama alla Casa Bianca. Quindi avevano delle storie sensazionali. Era veramente molto interessante e molti cubani alla fine hanno tanto, veramente tanto da raccontare, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con loro, il rapporto con loro.
2: Tu sei una grande viaggiatrice, nel tuo blog, lo ricordiamo che è mangiaviaggiaama.it, dai tanti preziosi consigli proprio per organizzare un viaggio a Cuba. Poi nelle note metteremo tutti i link per chi li volesse approfondire. Puoi condividere con noi qualcuno dei consigli che hai scritto nei tuoi articoli?
3: Sì, ce ne sono tanti, poi ognuno dovrà valutare in base al viaggio che vuole organizzare che cosa gli serve e che cosa no, magari. Però quello che ci tengo a dire soprattutto è che anche se Cuba è una destinazione molto particolare, molto diversa da tutte le altre, non deve per forza spaventare anche chi è un appassionato di fai da te come me. E quindi è abituato ad usare internet per tutto quanto, perché sa, la prima cosa che spaventa quando si pensa a Cuba è che non c'è internet e noi siamo abituati ad avere lo smartphone in ogni momento, a controllare la mappa piuttosto che la prenotazione della camera o qualsiasi altra cosa. Però si può fare lo stesso. Bisogna solo mettersi nell'ordine di idee che certe cose funzionano in modo un po' diverso. E un consiglio che do, ad esempio, è anche se a Cuba non funziona Booking.com, che potrebbe essere un trauma per tanti viaggiatori,
2: Confermo.
3: esatto, all'inizio è difficile entrare nell'ordine di idee che non potrai prenotare la camera su Booking.com. Però funziona ad esempio Airbnb, molte case particolari ormai sono su Airbnb e molti puristi, molti appassionati di Cuba probabilmente non saranno d'accordo con me, però io lo consiglio moltissimo, perché in molti consigliano di prenotare le stanze notte per notte, di farsi consigliare l'alloggio successivo dal proprietario della camera precedente o dal tassista o comunque con il passaparola, mettiamola così. Però per come sono fatta io, confrontare le caratteristiche delle camere in anticipo è comunque meglio perché ti permette di leggere un po' di recensioni, sapere se c'è l'acqua calda o meno, sapere in generale come ci si sono trovati gli altri viaggiatori, e questo su Airbnb lo puoi fare. In più, visto che a Cuba è abbastanza complicato poi anche usare ad esempio le carte di credito o prelevare contanti, pagare il più possibile da casa secondo me è comunque una grande comodità, quindi togliersi anche l'impiccio delle camere. Un altro consiglio è confrontare bene, pianificare l'itinerario da principio, ma questo è un consiglio che do sempre, e prendere una decisione in merito agli spostamenti, che è l'altra grande scelta che bisogna fare. Ci sono tre alternative, ovvero gli autobus, i taxi collettivi o l'autonoleggio. Io solitamente sceglierei sempre l'autonoleggio. In qualsiasi altra destinazione ho sempre scelto l'autonoleggio, però a Cuba è complicato perché ci sono solo due o tre compagnie che noleggiano auto, sono tutte statali, quindi non c'è concorrenza, i prezzi sono gli stessi e sono molto alti e i mezzi sono piuttosto antiquati, chiamiamoli così, quindi capita magari che ti lasciano in mezzo a una strada e non è molto piacevole. Perciò rimangono gli autobus che sono spesso in ritardo o i taxi collettivi che alla fine sono stati la scelta che ho fatto anch'io. Certo, si perde un po' di libertà, però a un certo punto bisogna anche cercare dei compromessi, mettiamola così, perché appunto Cuba è un'isola strana e bisogna avere i suoi ritmi.
2: Un'altra cosa che a me ha incuriosito leggendo sia i tuoi racconti e poi anche altri racconti di viaggio su Cuba è proprio l'aspetto della moneta. Tu Perché a Cuba, dimmi se dico correttamente, non c'è solamente una moneta. Ci vuoi un attimo raccontare come funziona?
3: C'erano due monete, però in realtà proprio all'inizio del 2021 in teoria questa doppia valuta è stata abolita. Staremo a vedere perché era stato annunciato anche qualche anno fa e poi non se n'era fatto niente. Pare che questa volta sia definitivo, però fino appunto all'anno scorso, anche quando sono andata io, c'erano due valute ed era l'unico caso al mondo in cui c'era una cosa del genere, ovvero una moneta dedicata solo ai turisti, che era il CUC, e una moneta dedicata invece alle persone del posto, ai cubani, che era il CUP. Poteva creare un po' di confusione perché magari comprando determinate cose pagavi con una moneta e ti davano il resto nell'altra. E quindi avevi questa doppia valuta nel portafoglio più i dollari, perché ovviamente devi avere anche sempre i dollari. Però appunto dovrebbero averla eliminata, quindi forse questo motivo di confusione non ce l'avremo più, ecco, quando viaggeremo a Cuba.
2: Ma era facile capire appunto da straniero qual era la moneta per gli stranieri, appunto invece quella per i cubani si distinguevano bene?
3: Sì, abbastanza, soprattutto perché la moneta per i locali non valeva niente e quindi erano solitamente monetine con cui non potevi pagare assolutamente nulla, che ti rimanevano in portafoglio fino alla fine del viaggio, che poi ti riportavi a casa. Io poi faccio la collezione in realtà delle monetine che avanzo nel portafoglio, quindi mi è andata anche bene, però sì, le distinguevi abbastanza.
2: Anche prima mi hai parlato, per quanto riguarda l'alloggio, delle case particulares. Cosa sono esattamente?
3: Allora, il significato proprio vero e proprio della parola è case private, perché a Cuba esistono due categorie di alloggi, ci sono gli hotel che sono tutti a gestione statale e poi ci sono le casas particulares che sono le case private, appunto. In generale le potremmo paragonare a un nostro B&B. Però anche qui negli anni si sono abbastanza evolute, anche appunto con l'avvento di Airbnb e con le aperture degli ultimi anni. Quindi adesso si trovano anche a volte dei veri e propri appartamenti privati in affitto. Però il concetto generale e quella che è la casa particolare più comune è una stanza privata in una casa abitata da cubani. Quindi i proprietari sono lì, sono presenti, volendo preparano anche la colazione e la cena con un sovrapprezzo ed è una delle cose più interessanti perché i proprietari delle case particolari sono sempre molto disponibili a chiacchierare, a dare consigli anche sulla destinazione, a prenotarti le escursioni, quindi il proprietario giusto può fare la differenza nel corso del viaggio perché ti dà le dritte giuste e ti racconta anche molte storie su Cuba e su come anche hanno vissuto i cambiamenti degli ultimi anni, su quanti viaggiatori hanno incontrato. Sono persone che hanno incontrato veramente persone da ogni parte del mondo di solito.
2: Sì, penso che sia un aspetto interessante per conoscere quest'isola, come dicevi tu, così particolare. Torno ancora a un aspetto organizzativo, poi parliamo un pochino invece proprio di Cuba. A livello economico, è una meta abbordabile o una meta costosa?
3: Anche qui è una domanda un po' difficile, e non c'è una risposta univoca, secondo me dipende dal termine di paragone. Se la paragoniamo agli Stati Uniti, sicuramente Cuba è economica. Se invece il confronto è, non lo so, con un sud-est asiatico o anche con, mi viene in mente, un paese vicino in cui sono stata, che è la Repubblica Dominicana, allora non tantissimo. Con delle distinzioni, nel senso gli alloggi e il cibo non costano molto, perché si parla solitamente di una trentina di CUC, che equivalgono a una trentina di dollari a notte per una camera doppia, quindi non tanto, e 10-15 dollari a persona per i pasti. Si finisce per spendere abbastanza per i trasporti, perché appunto, come dicevo prima, non c'è concorrenza. I prezzi sono quelli, sono fissi, e per le escursioni che si vanno a fare. diciamo che l'unica cosa su cui si può davvero risparmiare con l'offerta giusta è il volo. Per il resto, i prezzi di quasi tutto sono fissi e non hanno variazioni nel corso delle stagioni, quindi cambia poco anche viaggiare da dicembre a febbraio. Il prezzo standard è comunque sempre quello.
2: Venendo invece all'aspetto turistico, cos'è che ti è piaciuto di più delle cose che hai visitato?
3: Tra le cose che ho visitato, ce ne sono state diverse. Mi sono piaciute molto le città, quindi sia La Habana, sia Trinidad, che è coloratissima, quindi ha questa atmosfera coloniale molto bella. Mi è piaciuta molto la zona di Vignales, che invece è più rurale, molto tranquilla, si possono fare moltissime escursioni, trekking, passeggiate a cavallo. Mi aspettavo di più in generale dall'aspetto naturalistico, forse perché ero stata un mese e mezzo prima in Repubblica Dominicana, dove avevo trovato una vegetazione veramente lussureggiante e quindi mi aspettavo qualcosa di simile, essendo sempre nella stessa zona. E invece Cuba aveva un paesaggio molto più noioso, chiamiamolo così, molto, molto più brullo. Quindi paesaggio nì, anche il mare sì, bello, però non è. Io forse sono più da isoletta thailandese con tante palme, invece Cuba offre queste spiagge enormi e molto vuote, molto deserte, mentre le città sicuramente bellissime, quindi probabilmente uno dei posti più belli è La Habana, direi.
2: In generale, che impressione ti ha fatto Cuba e i cubani?
3: Un'impressione strana, sicuramente. Ci sono pochi posti nel mondo, forse nessuno, così diversi da quello che noi associamo alla nostra idea di normalità. E è vero che Cuba sta cambiando, quando ci sono stata stava già facendo un certo percorso di evoluzione perché era già morto Fidel Castro, c'era stata l'apertura degli anni di Obama, però è comunque un mondo a sé sotto tantissimi punti di vista che è difficile inquadrare da uno sguardo esterno. I cubani invece sicuramente sono un popolo latino con i pregi e i difetti di ogni popolo latino, come del resto il nostro, quindi sono espansivi, molto generosi, molto socievoli di solito. A volte possono essere un pochino furbi, nel senso negativo del termine, quindi bisogna prestare un pochino di attenzione, ma anche in questo senso Cuba non è diversa da altre destinazioni simili, appunto i latini sono tutti così. Una cosa che mi è parso di notare, diciamo, è che solitamente sono molto orgogliosi i cubani, molto orgogliosi della propria terra, quindi è difficile che un cubano parli male del suo paese, anche quando magari a noi sembrerebbe che avrebbe molte ragioni per farlo. E anche per questo motivo preferiscono di solito non parlare di politica, bisogna proprio spingerli su quell'argomento perché altrimenti preferiscono glissare su tante cose.
2: Come consideri Cuba rispetto ad altri paesi? Un paese sicuro per i viaggi fai da te o comunque dove bisogna avere un pochino più di accortezze?
3: Direi un paese sicuro, almeno per quella che è stata la mia impressione, non mi sono mai sentita in pericolo o nulla di simile, anzi il turista è molto tutelato, il cubano sa che non può fare nulla un turista perché la polizia poi non gliela farebbe passare liscia, mettiamola così. Quindi non lo definirei un posto pericoloso, semplicemente quello che ti può capitare è che cerchino di farti pagare di più del necessario o di fregarti in altro modo. Ecco, mettiamola così, il turista viene visto come un portatore di soldi e quindi cercano magari di portarti nella stanza dell'amico dicendoti che la casa che hai prenotato tu è chiusa o che comunque è molto meglio il posto dove ti vogliono portare loro, che il ristorante per cui stai chiedendo indicazioni è chiuso, quindi ti portano loro da un'altra parte. Cioè, i classici escamotage, ecco, che succedono un po' ovunque nel mondo, ma che non ti mettono in pericolo, semplicemente quello che rischi è di pagare di più del necessario. Un rischio, ecco, potrebbe essere, se si vuole comprare qualcosa, di comprare un falso o comprare qualcosa che non ha il valore che ci stanno proponendo.
4: Dal tuo blog, che si chiama appunto Mangia, Viaggia e Ama, ovviamente il cibo è un argomento predominante, anche perché poi ti definisci una viaggiatrice che mangia troppo. E quindi la domanda di rito che devo farti è: come si mangia a Cuba?
3: Si mangia bene in generale, non c'è però una grandissima varietà. E anche sul fronte ristorazione stanno cambiando un po' di cose, quindi iniziano ad esserci diversi locali eleganti, soprattutto a La Habana o a Trinidad, che sono le zone più turistiche, o anche nei Cayo, ma lì ci sono i resort, quindi si fanno tutta un'altra serie di ragionamenti. E anche qui ci sono due grandi categorie, quindi ristoranti statali e ristoranti a gestione privata, e anche qui si tende sempre ad andare in quelli a gestione privata perché quelli statali sono considerati più cari e meno buoni, per quella che è stata la mia esperienza lo posso confermare. Quindi si mangia abbastanza bene, però alcuni ingredienti magari sono difficilmente reperibili a Cuba, quindi ci sono poche ricette che si ripetono quasi uguali sempre. Ci è capitato a volte anche che magari il ristorante ci dicesse che non erano disponibili diversi piatti dal menù perché era da giorni che non ricevevano le forniture di frutta e verdura. Quindi dipende un po' anche dalla zona. La vara si trova tutto fuori, magari è un po' più complicato. E consiglio soprattutto la roba vieca, che è uno spezzettino di carne che ci è molto piaciuto il viaggio. Per chi è goloso come me invece devo avvisare che i dolci sono un punto un po' dolente, soprattutto la cioccolata è un bene di lusso sull'isola, non si trova praticamente mai, quindi bisogna un po' rassegnarsi da questo punto di vista.
4: Abbiamo detto cosa mangiare e cosa bere, non so, sfataci qualche mito oppure il rum.
3: Allora, sì, si beve sicuramente, ci sono tantissimi locali in cui si bevono i classici cocktail, quelli più famosi.

0: viene mostrato come si raccoglie il tabacco e come si produce un sigaro, quindi la parte della produzione è abbastanza interessante. Ce ne sono tantissimi, anche qui appunto io non li ho comprati, quindi non mi sono interessata più di tanto, ma quel che mi hanno detto è che bisogna fare molta molta attenzione perché a volte ai turisti li filano dei sigari di bassissima qualità perché sanno che tanto non ce ne intendiamo, quindi non distingueremmo mai un vero sigaro cubano da una foglia di tabacco arrotolata semplicemente.
1: Mi hai un pochino anticipato l'ultima domanda, che è quella del souvenir. Ovviamente, che souvenir consigli di portarsi da Cuba, oltre ai sigari, e cercando di prendere quelli un pochino più di buona qualità?
0: Esatto, i più classici souvenir sicuramente sono i sigari e il rum, perché è l'altro prodotto tipico associato a Cuba. E dato che non fumo e non bevo, io vi consiglio un'altra cosa, un'altra bevanda molto amata comunque a Cuba, che è il caffè, quindi un sacchettino di caffè. In alternativa, un oggetto di artigianato, possibilmente facendo attenzione che sia artigianato locale, in modo da aiutare effettivamente l'economia cubana e non invece qualcosa di importazione.
1: Siamo arrivati, Letizia, alla fine di questa nostra chiacchierata su Cuba. Una domanda che vorrei farti un po' fuori, che non avevamo già previsto. Ritorneresti a Cuba? Sto sperando che si possa ripartire a viaggiare anche fuori Europa.
0: Sì, ritornerei a Cuba anche perché sono stata poco, tutto sommato, non, neanche 2 settimane piene e quindi ho visto solo una piccola parte. Mi piacerebbe arrivare invece fino all'estremità orientale perché mi dicono che comunque ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Ci ritornerei sicuramente con occhi diversi perché, come forse si è intuito da alcune risposte o comunque si intuisce leggendo gli articoli sul blog, non è stata una meta di cui mi sono innamorata del tutto. E volevo visitarla tantissimo, ma quando sono arrivata certe cose mi hanno un po', non deluso perché è sempre un termine un po' forte, deluso, però diciamo che non mi hanno colpita tanto quanto mi sarei aspettata. Altre destinazioni mi hanno coinvolta molto di più. Probabilmente avevo anche delle aspettative molto alte, perché Cuba appunto è una di quelle destinazioni di cui senti parlare per tutta la vita, che quindi ti attraggono irrimediabilmente. Ci tornerei adesso con delle aspettative un pochino più basse e probabilmente mi godrei di più tante cose. Poi in questo momento prenderei un biglietto per qualsiasi destinazione, perciò la risposta vale fin là, ma sì, tornerei a Cuba.
1: Io ti ringrazio per averci dato questo punto di vista, che comunque è più particolare per una destinazione, anche se leggendo anche altri articoli, diciamo che pareri contrastanti su Cuba ne avevo visti, quindi sicuramente è una destinazione che ora si ama, ora si odia, non lo so, che comunque però ha forti contrasti, che questi contrasti possono influire anche sul giudizio che viene dato poi a tutta l'esperienza che viene fatta. Io ricordo che nelle note di questo podcast trovate tutti i riferimenti di Letizia e anche i suoi canali social. Se volete chiedere informazioni sia su Cuba sia su altri viaggi, lei è un'esperta di Marocco per dirvene una. E anche di altre destinazioni, ti posso mandare una mail e sarebbe lieta di poter rispondere.
0: Assolutamente, rispondo sempre. Magari ci metto un pochino se sono impegnata al lavoro, però rispondo sempre, ve lo garantisco.
1: Io ti ringrazio per essere stata mia ospite di questa puntata.
0: Grazie mille a te per avermi invitata e per avermi riportato un pochino a Cuba.
1: Sì, per averci fatto viaggiare per il momento fuori dall'Europa con la fantasia, poi speriamo presto di poter utilizzare il nostro passaporto. Vi ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
2: Avete ascoltato Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936. Scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice? Che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale, per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Come è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega. Circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente, si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima. Così allegro, di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere». «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato». «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare». «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo». «Si fa in un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. «Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo». Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico. E subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi come quelli di un bambino o d'un uomo felice. E frasi senza senso gli escono dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui. Cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore, tentendo il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: «Signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui».

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato. Continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa. Letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi. Perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche, che dormono in un letto a parte, e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo, e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio, e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. «Magari», dice, «magari». Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutto intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui. E quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo. Molto scomodo. Molto scomodo. Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione, che esiste da sempre ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare, ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi, e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi, e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso, conte di Cavour, prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza. Le prime case di tolleranza. Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni, infatti, le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin Lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

0: città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno, lo sfruttamento della prostituzione è diventato un reato, anche se la legge consente comunque di vendere il proprio corpo se una persona maggiorenne decide di farlo senza costrizioni di alcun tipo. E bisogna ricordare che fu da quel giorno che in Italia ebbe inizio il fenomeno della prostituzione clandestina, destinata a fare molti più danni di quella regolata dalla legge.
1: Dalla legge.
2: Dalla legge.
3: Dalla legge.
4: Dalla legge.
0: Dagli anni 60 fino ad oggi, la prostituzione ha avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà, purtroppo, conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico. Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario per anni e ancora oggi è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali, e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche. E cioè

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Irina Gaida Maciuk. Soprannomi: Satana in gonnella, la lupa di Krasnofinsk. Nata a Niagan nel 1972 nella Siberia occidentale, a poca distanza dal basso corso del fiume Ob. Vittime accertate 17. Vittime sospette altre 17. Arma del delitto: vodka e martello. Movente: motivi economici. Periodo di attività dal 2002 al 2010. Luogo di attività: Russia, Krasnofinsk. Anno di arresto 2010. Condanna 20 anni di carcere. Io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries, la lupa di Krasnofinsk.

0: Irina Viktorovna Gaidamachuk è una serial killer russa. Irina, sin da giovanissima, ha una vita molto difficile. Mamma e papà, alcolizzati, non si curano della piccola. In casa, Irina sente i morsi della fame. Non c'è cibo, solo alcol. E Irina diventa alcolista. L'alcol non le fa sentire la fame. L'alcol non le fa sentire il freddo. È per un attimo. Solo per un attimo le fa anche dimenticare la povertà totale in cui è costretta a vivere. Gli assistenti sociali non ci mettono molto a bussare alla loro porta. Le voci girano. Mamma e papà perdono la patria potestà. Ed Irina diventa orfana. Sola e abbandonata al suo triste destino. La sua infanzia ed adolescenza è costellata da affidi al servizio sociale, orfanotrofi e consegne a più famiglie. Da Niagan, più adulta, si trasferisce a Krasnofinsk. I problemi con l'alcol però non sono superati, anzi, utilizza l'alcol per cercare conforto, quel calore che non ha mai ricevuto in vita sua. Diventa pesantemente dipendente dalla vodka. Nei primi anni 90 però conosce un bel giovanotto di nome Yuri, che diventerà presto suo marito. Dalla loro relazione nascono due splendidi figli, prima una femminuccia, e poi un maschietto. Irina tenta di nascondere al marito la dipendenza dall'alcol, ma è così palese. E il marito se ne accorge subito. Irina del resto beve in continuazione e quantità esorbitanti di vodka. Non ha nemmeno un lavoro, il tempo lo spende con la bottiglia in mano. E del resto come potrebbe avere un lavoro e soprattutto tenerselo, viste le condizioni in cui versa? Yuri, in un disperato tentativo di farla disintossicare, durante un litigio butta via tutte le bottiglie che Irina nascondeva in casa e le taglia via i fondi. Arriva perfino a nasconderle le carte di credito per evitare che Irina getti nel nulla tutti i risparmi di una vita intera. Sì, perché tutto il guadagno di lei finiva sempre in alcol. Compiuti i 30 anni però, Irina inizia a uscire di casa tutti i giorni fingendo di avere un'occupazione fissa. Esce la mattina prestissimo e rientra a casa nel tardo pomeriggio. Con i soldi, tanti soldi, soldi che dichiara essere provento di attività lavorativa. E cibo, tanto cibo. Yuri è interdetto, felice, un po' stupito, la dispensa è piena, il frigorifero pure. Sua moglie finalmente sorride felice. Yuri, però, non sa che tutto questo cibo, tutti questi soldi, non sono frutto di duro lavoro. Non ha idea di come Irina si procuri il denaro. Non sa che la sua bella moglie se li procura uccidendo. Irina agisce per motivi economici, deve assolutamente comprare la vodka da cui è fortemente dipendente. Durante il giorno Irina, fingendosi operatrice del servizio sociale locale, perlustra a fondo la città alla ricerca delle sue vittime e le sceglie con grande attenzione. Devono essere tutte di sesso femminile, anziane e sole. Tutte le sue vittime infatti sono state di età compresa fra i 61 e gli 89 anni. Dopo averla accuratamente selezionata, le spia per giorni, ne studia le abitudini, gli orari, i comportamenti, controlla in maniera meticolosa che non ricevessero visite da amici o ancor peggio da dei parenti. Le nonnine prescelte la facevano entrare senza porsi particolari problemi. Effettivamente, Irina si presentava come assistente sociale. Che cosa mai poteva accadere? Irina, fra l'altro, era molto attraente, si vestiva e si preparava con grande cura. Queste povere, ignare vittime accoglievano in casa la mora Irina nel loro salotto per due chiacchiere di cortesia davanti a una tazza di tè, tutte ignare che quel momento di condivisione sarebbe diventato il trampolino per la loro violenta morte. Nonostante la dipendenza dalla vodka, Irina resta sempre lucida, una fredda assassina seriale. Lontana da sguardi indiscreti nelle abitazioni delle vittime, estrae il martello dalla borsa e colpisce ripetutamente con violenza le teste delle padrone di casa fino alla morte. Successivamente ripulisce con attenzione la scena del crimine per non lasciare le sue tracce, ma sparpaglia ovunque oggetti per simulare delle rapine, di modo da confondere le acque. Dopo di ciò, si dedica alla ricerca dei soldi, del cibo e soprattutto della vodka. Per perché in ogni casa russa che si rispetti, la vodka non manca mai. In alcuni casi, per distruggere ancora meglio le prove del suo passaggio, arriva addirittura a piccare fuoco alle case. In tutto questo periodo la polizia brancora nel buio e le indagini non danno risultati concreti. Inizialmente si era arrivati a credere che il criminale fosse di sesso maschile. Tanta era la violenza con cui i delitti venivano commessi, non poteva essere nient'altro che un uomo. Oppure un uomo travestito da donna. La svolta nelle indagini però arrivò. Irina la scaltra lasciò in mezzo al suo cammino una sopravvissuta al massacro. La donna raccontò con certezza che il killer era di sesso femminile e che aveva i capelli biondi. La polizia finalmente era sulla giusta strada. Vennero interrogate 3.000 persone e vennero messi in campo anche i poteri dei sensitivi per giungere alla soluzione del caso. Piccolo colpo di scena. Quando crimini simili a quelli di Irina vennero commessi in altre città, venne sospettata una 29enne, Marina Valeva. Posta sotto pressione dalla polizia, Marina, pur sapendosi innocente, confessò alcuni di questi delitti. Irina intanto continuava indisturbata a uccidere città per città, allontanandosi dalla sua città di origine e mettendo così in difficoltà la polizia. Ma come dice il vecchio proverbio, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che perde, non sa quello che trova. Irina infatti cambia modus operandi con la sua ultima vittima, l'81enne Alexandra. Si presenta ad Alexandra come in bianchina e si offre per ridipingere la sua casa. A casa di Alexandra, parenti ed amici e vicini di casa riconobbero più volte Irina in quella che poi verrà identificata ed arrestata come la Lupa. La Lupa è stata arrestata nel 2010 ed è accusata per un totale di 17 omicidi e un tentato omicidio durante quasi 8 anni di attività. Ovviamente venne sottoposta ad una perizia psichiatrica che ha dimostrato che, per quanto poteva essere stata preda di squilibrio mentale, era lucida nel momento in cui aveva commesso i reati. Nel mese di febbraio 2012 iniziò il processo, che si concluse velocemente a giugno dello stesso anno. L'imputata durante le indagini rese anche una confessione che però, durante il processo, ha ritrattato. Aveva infatti confessato alla polizia: «È vero, l'ho fatto per soldi. Volevo solo essere una mamma normale, ma avevo una voglia matta di bere e mio marito non mi dava i soldi per la vodka». È stato intervistato un vecchio amico di Irina che, sconvolto, ha dichiarato: «Semplicemente non riesco a credere che Irina sia una serial killer. Era una madre gentile, sempre desiderosa di aiutare il prossimo». Ma quanto ha guadagnato in sterline Irina con tutti questi omicidi? Facciamo una botta di conti. La polizia russa ha affermato che la condannata ha rubato solo un totale di circa 1.000 sterline alle vittime. A volte addirittura ha ucciso per solo 20 sterline. Una fonte della polizia ha anche dichiarato: «All'inizio credevamo che solo un uomo potesse essere così crudele da massacrare in questo modo. Yuri, il marito, si è separato e si è trasferito altrove con una nuova partner. Ha dichiarato che aveva vissuto con lei per oltre 14 anni, ma non aveva mai sospettato nulla, pur sapendo ovviamente della vodka. Tanta è stata l'indignazione dei parenti delle anziane vittime quando è stata data lettura della sentenza». Quindi praticamente poco più di un anno per ogni omicidio. Uno dei parenti ha dichiarato: «Non merita mai di essere liberata». Il giudice ha motivato la sentenza specificando di aver applicato 20 anni di reclusione e non 25, solo perché Irina è una madre. L'investigatore Kirill Melenkov, che ha svolto le indagini che hanno poi condotto il giudice al verdetto, ha dichiarato: «A un certo punto Gaida Machuk ha deciso che non sarebbe mai stata catturata e addirittura ha iniziato a cercare vittime fra le persone che conosceva. Ma con la sua ultima vittima siamo riusciti a trovare l'assassina, perché ha iniziato a lasciare anche degli appunti. Torna a casa alle 11, verrà un assistente sociale. Un semplice test di scrittura ci ha aiutato ad identificare l'assassina. rimane attualmente detenuta in carcere ed è possibile che venga liberata nel 2032, quando avrà compiuto 60 anni.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va, si chiama brain fog o nebbia mentale. Ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore. E il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione? L'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe e, per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute, e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle, dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling sfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto. E magari si può, leggermente, rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di blasco materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di blasco non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di blasco risultino particolarmente nette.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel, Mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine Ottocento di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così nel 1885 aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus

Brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose, ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio, ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio che potevano essere riforniti da navi cisterna senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono: l'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico, mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che
che temevano di perdere il monopolio delle forniture.

0: per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio? Disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano a modo loro le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi, ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì. Con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo. Perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES. Cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado, che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Skander.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Rivoluzione in classe. Come si studiava tra 400 e 500, quando la scuola in Italia cambiò radicalmente? Di Massimiliano Lorenzon. Qualsiasi società umana è conservativa. Questa è una delle regole della storia. Ci sono però dei periodi in cui le cose cambiano, anche in breve tempo. Nel caso della scuola in Italia, il momento di spaccatura radicale è datato tra il XV e il XVI secolo. Il curriculum scolastico era rimasto lo stesso per tutta l'antichità greco-romana, anche se il Medioevo aveva introdotto cambiamenti rilevanti, meno scrittori classici e più medievali. Poi, tra 400 e 500, con l'umanesimo e con la Controriforma cattolica, la scuola cambiò. In Italia, dai tempi di Roma antica fino al Rinascimento, non ci furono mai grandi cambiamenti nel metodo in cui si insegnava a leggere e scrivere. Gli studenti imparavano a leggere partendo dall'alfabeto, quindi le sillabe, poi le parole, infine le frasi. Spiega Paul Grundler, professore emerito di storia dell'Università di Toronto e autore del classico La scuola nel Rinascimento italiano. Nel 400 e nel 500 il primo sillabario di lettura era chiamato tavola. Era semplicemente un foglio di carta o un supporto, come una tabella di legno, dove le lettere dell'alfabeto erano scritte o incise. Per le prime letture si cominciava con le preghiere, poi si proseguiva con i testi latini di livello elementare. Quanto ai compiti, gli studenti erano costretti a tour de force mnemonici per poi declamare davanti alla classe quello che avevano memorizzato. A questo si aggiungevano tantissimi e noiosissimi esercizi di scrittura. Gli allievi copiavano le regole grammaticali e svolgevano esercizi di grammatica, elaboravano composizioni e traducevano dal latino all'italiano e viceversa. E i voti? Credo che gli insegnanti tenessero appositi registri per documentare i progressi degli studenti. Tuttavia, l'apprezzamento dei risultati degli studenti davanti alla classe era più importante dei voti, racconta Grundler. Quanto alle materie studiate, una vera rivoluzione avvenne nel 1400, con la definizione di un nuovo curriculum stabilito dagli umanisti, chiamato Studia Humanitatis. Le materie principali erano la grammatica, la retorica, la poesia, la storia e la filosofia morale. Basate sullo studio dei classici, sull'imitazione delle azioni degli uomini dell'antica Roma e a un livello molto inferiore sullo studio dei classici dell'antica Grecia, prosegue Gröndler. Gli umanisti, solitamente impegnati a livello civico-politico nelle città italiane, proponevano un modello di uomo che avrebbe fatto parte della futura classe dirigente. Un uomo che, oltre a valore politico, incarnasse anche il modello della prosa latina. Tutte queste caratteristiche furono individuate negli scritti di Cicerone, 106-43 a.C. Gli umanisti lo consideravano il simbolo della difesa della libertà e della giustizia. Il suo latino era perfetto e puro, diversamente da quello medievale, ritenuto sporco, cioè di bassa qualità. Ovviamente questa non era l'unica offerta formativa nell'ambito dell'istruzione dell'epoca. Esistevano scuole dove si usava il volgare, fondate intorno al 1200. Qui si insegnava a leggere e a scrivere, solitamente in un italiano, cioè fiorentino, più o meno puro, e a far di conto. L'insegnamento era finalizzato a formare mercanti, notai, artigiani, tutte professioni importanti nell'Italia del tempo, seppure considerate meno nobili. Nel 400 furono attivi importanti pedagoghi, Pierpaolo Vergerio, 1370-1444, nato in Istria, allora territorio veneto, scrisse uno dei bestseller educativi del Rinascimento, il De ingenuis moribus liberalibus studis, nel quale insisteva sull'importanza di coltivare buoni caratteri, cioè la moralità, e l'istruzione tra i giovani, celebrando gli Studia Humanitatis. Altri grandi pedagoghi furono Guarino Veronese, 1374-1460, e Vittorino da Feltre, 1373-1446. Le cui scuole vitto alloggio, apprezzate e frequentatissime, fecero epoca in Italia. Gli Studia Humanitatis e le scuole in volgare non avevano promosso però un'alfabetizzazione più generalizzata. Questo fenomeno, che potremmo dire moderno, iniziò intorno al 1530, grazie all'istituzione di scuole gratuite da parte di nuovi ordini religiosi fondati come risposta cattolica alla riforma protestante. L'alfabetizzazione per la Chiesa rappresentava solo un passaggio obbligato per raggiungere uno scopo più elevato, quello di salvare le anime attraverso l'insegnamento religioso. Credevano che se i ragazzi fossero stati istruiti avrebbero avuto meno possibilità di peccare. I primi centri di istruzione religiosi, chiamati scuole della dottrina cristiana, furono fondati dal sacerdote comasco Castellino da Castello, 1480-1566, del quale si tramanda la singolare tecnica di adescamento, detta esca della mela, che adottò per attirare nuovi scolari. Un collega laico di Castellino si aggirava per le strade di Milano distribuendo mele ai ragazzi incrociati lungo il percorso. Questi, attratti dall'inatteso spuntino, seguivano l'uomo fino in chiesa, dove trovavano Castellino che, dietro promessa di nuovi frutti, li convinceva a frequentare le sue lezioni. Il Concilio di Trento e i vescovi promossero queste scuole e fu un boom. Le scuole della dottrina cristiana erano aperte la domenica e nelle festività religiose, per un totale di circa 85 giorni all'anno. Le lezioni duravano di norma poco più di 2 ore. Si tenevano nelle chiese, dove oltre a imparare si pregava e si cantava. La lingua insegnata era l'italiano, o meglio il volgare, in rari casi anche il latino. I maestri erano religiosi o laici e ogni classe non aveva più di 10 alunni. Queste scuole offrivano in dotazione i testi didattici ai bambini troppo poveri e, proprio come oggi, usavano la campanella per segnare la fine di una lezione e l'inizio di un'altra. In queste scuole debuttò una figura simile a quella del nostro commesso. Chiamato all'epoca portinaro, Apriva la scuola, la puliva, metteva i banchi in ordine e controllava gli ingressi. Le punizioni corporali in genere erano bandite. I maestri usavano dolcezza e preferivano le parole alle azioni. Erano però ammesse le mortificazioni, come l'imposizione ai cattivi alunni di baciare il pavimento della chiesa. Anche gli ordini religiosi nati nel Cinquecento sull'onda della Controriforma rivolsero i propri sforzi all'istruzione. I Somaschi, i Gesuiti e i Barnabiti partirono insegnando ai poveri gratuitamente, ma in breve finirono per educare la futura classe dirigente, ovvero i nobili e i ricchi borghesi, adottando il curriculum latino degli umanisti. Restarono più coerenti gli scolopi, detti anche piaristi, del sacerdote spagnolo Giuseppe Calasanzio. (1557-1648). Mentre lavorava nelle scuole della dottrina cristiana a Roma, Calasanzio si accorse che tantissimi ragazzi non potevano accedere a un'istruzione di qualità a causa dell'indigenza delle famiglie di provenienza. Allora, nel 1597, aprì, solo per ragazzi poveri, la sua prima scuola pia, totalmente gratuita. Nel giro di poco tempo, le scuole di Calasanzio proliferarono in tutta Italia, dalla Liguria alla Sicilia. Le scuole pie aprivano 6 volte alla settimana, per 2 ore e mezzo di lezione al mattino e altrettante nel pomeriggio. I cicli scolastici erano ben organizzati. Prima si imparava a leggere e scrivere in italiano e a far di conto. A quel punto c'erano 2 opzioni. Il ragazzo poteva lavorare oppure continuare seguendo un curriculum latino. Gli scolopi fornivano tutto: carta, inchiostro, penne, a volte persino cibo. La preoccupazione che gli studenti alla fine della lezione del mattino e del pomeriggio potessero unirsi ai ragazzacci di strada portò alla nascita di una specie di scuola bus umano. I maestri stessi scortavano gli alunni fino alle rispettive case. L'operazione di Calasanzio ebbe successo, garantì un'istruzione di qualità, includendo anche la lingua latina, oltre all'insegnamento religioso, a bambini poverissimi. In un certo senso gli ordini religiosi riuscirono in quello che l'umanesimo, con il suo curriculum alto, non aveva contemplato, ovvero la possibilità teorica per tutti gli italiani maschi di accedere a un'istruzione di base.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon. È possibile incontrare uomini e donne del Medioevo, sentirli parlare a lungo e imparare a conoscerli? È possibile se hanno lasciato testimonianze scritte in cui hanno messo molto di se stessi. È il caso, ad esempio, di Fra Salimbene da Parma, Dino Compagni, mercante di Firenze, Jean de Joinville, nobile cavaliere.
2: Buon ascolto. Il frate. Il nostro frate si chiama Salimbene da Parma. Il suo nome in realtà è Salimbene de Adam, ma fuori della sua città è conosciuto da tutti come Salimbene da Parma. È un frate francescano, vissuto nel 200, e sotto molti aspetti la sua mentalità è simile a quella di tutti gli altri frati. Al tempo stesso, però, è un uomo con il suo temperamento e le sue idiosincrasie. Proviamo dunque a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. La prima cosa che colpisce leggendo l'opera di Salimbene è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato e razionale. Non certo grazie agli uomini. Gli uomini infatti sono dei peccatori, sono inaffidabili e fanno di tutto per distruggere l'armonia del creato. Ma di per sé il mondo è ordinato. C'è una profonda fiducia nel fatto che il mondo abbia una sua logica, perché è Dio ad averlo costruito, dando all'uomo anche i mezzi per interpretarlo. Le sacre scritture. La Bibbia è un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Agli occhi di uno come Salimbene, nella Bibbia ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa accada, chi conosce la Bibbia trova non uno, ma 10 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico, pieno di contraddizioni. Bisogna saperlo interpretare, però permette di orientarsi nella vita perché dentro c'è tutto. E Salimbene la Bibbia la conosce praticamente a memoria. Gli intellettuali di allora infatti avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. Salimbene, per di più, non è un frate qualunque, è un predicatore, cioè un uomo selezionato, preparato dalla Chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio davanti a 1000 persone e farsi ascoltare e farsi capire. Un predicatore doveva saper parlare di fede, di teologia, di religione, di morale. Doveva combattere gli eretici, convincendo la gente che la Chiesa aveva ragione e gli eretici avevano torto. In che modo? Citando continuamente la Bibbia, a sostegno di tutto quello che diceva. Ma non basta. Per gli intellettuali di quell'epoca era fondamentale essere in grado di affrontare una discussione, distinguersi nelle dispute pubbliche. Diversi dotti si confrontavano e discutevano in pubblico. Vinceva il più bravo, e il più bravo era anche quello che, per sostenere le sue tesi, sapeva citare le scritture, trovare i passi della Bibbia che gli davano ragione, e per farlo doveva per forza conoscerle a memoria. Naturalmente, la memoria bisognava esercitarla. Nella cronaca di Salimbene c'è un passo molto istruttivo in proposito. Salimbene cita una canzonetta satirica in latino che prende in giro un domenicano. Ai francescani piaceva farsi beffe dei domenicani, come vedremo più avanti. Salimbene cita solo 8 versi e dice: non ricordo altro perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta. Allora non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria. Questo vuol dire che di solito, quando si leggeva, si imparava sempre a memoria, perché i libri erano pochi e chissà se sarebbe mai capitato di riaverli fra le mani. Raramente ci si poteva permettere di far copiare un libro da un copista. Piuttosto lo si chiedeva in prestito e lo si copiava personalmente. A quell'epoca gli intellettuali ogni tanto passavano 3 mesi a copiare un libro che gli interessava molto e che avevano preso in prestito. Ci si può chiedere perché non prendessero appunti, ma non è mica facile su cosa scrivere. La carta è stata appena inventata e costa cara. La pergamena è ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice: «Da giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca, sono arrivato fino ai Longobardi, poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. E così l'unico magazzino che si ha a disposizione è la testa. E nella testa si fa entrare tutto quello che può entrarci». Sapere a memoria la Bibbia permette di rispondere alle proprie angosce e ai dubbi posti dai fedeli. Ecco perché i frati sono importanti. I fedeli sono pieni di dubbi e ci deve essere qualcuno che sappia rassicurarli. Salimbene fa parte di quella ristretta schiera di professionisti che sanno rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro. E questa è una cosa che a Salimbene interessa moltissimo, a lui come a tanti della sua epoca, tutti abbastanza convinti che prevedere il futuro sia possibile, perché la Bibbia contiene tutto e prefigura anche le cose che devono ancora succedere. Si tratta solo di saperla usare bene. A quell'epoca era molto popolare la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, un monaco calabrese del secolo precedente, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere appunto la previsione del futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai approvato, ma non ha neanche condannato la dottrina di Gioacchino. Lasciava che ognuno si facesse la sua idea. Molti erano i gioacchimiti, cioè quelli che credevano in questo sistema, e Salimbene, che scrive da vecchio, dice: «Io ora non ci credo più, perché ho toccato con mano che le previsioni non si sono realizzate. Però prima ci credevo, ci ho creduto a lungo». Salimbene è nato intorno al 1220. L'abate Gioacchino tanto tempo prima aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Cosa doveva succedere? Si aspettava l'arrivo dell'Anticristo, così era scritto nell'Apocalisse, dunque prima o poi sarebbe successo perché quel pezzo del futuro era già scritto. L'Anticristo commetterà i peggiori crimini e il mondo sprofonderà nel sangue. Poi però, diceva Gioacchino, nel 1260 l'Anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia. Salimbene, da giovane, ci aveva creduto e quelli come lui che ci credevano cercavano di indovinare chi fosse l'Anticristo, per riconoscerlo appena si fosse presentato. A un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro. L'imperatore Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri. Per molti è lui l'Anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene è fra questi. Molti anni dopo, dirà, quando si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto, io non ci volevo credere perché ero convinto che fosse lui l'anticristo e siccome non si era ancora manifestato in pieno tutto il male che doveva provocare, io non potevo credere che fosse morto. Ma poi ci ho dovuto credere, prosegue Salimbene, perché l'ho sentito dalla bocca del Papa. Stavo a Ferrara, è passato di lì il Papa, ha predicato alla gente. Io ero sul balcone accanto a lui. Lo toccavo e il Papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore Federico II era morto. Era il 1250. Dice Salimbene 30 anni dopo. Ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema di previsioni del futuro in cui avevo creduto. Ma anche quando non crede più al sistema di Gioacchino, Salimbene è pronto a credere ad altre previsioni perché l'ansia di precorrere il futuro è tipica del suo mondo. Noi, ben inteso, crediamo di poter prevedere la crescita del PIL l'anno prossimo e questo è altrettanto ridicolo, evidentemente, anzi, forse di più. A Salimbene vengono a raccontare che è comparso un nuovo profeta. È un poveraccio di Parma, la sua città, un tessitore. Quest'uomo ha cominciato a profetizzare e le sue profezie si realizzano. A un certo punto si è ritirato in un monastero cistercense, Fonte Vivo, fuori Parma. I cistercensi l'hanno accolto e Salimbene dice: «Mi hanno parlato tanto di quest'uomo che stava lì, in questo monastero, stava tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Eppure era un artigiano, un operaio, un tessitore e profetizzava il futuro». Salimbene non sta più nella pelle e vuole andarlo a conoscere. Parte e va al monastero di Fonte Vivo. Arrivato lì, incontra un suo amico, un altro francescano che è medico, e che gli dice: «Quest'uomo che cerchi è morto». Salimbene insiste: «Ma avrà lasciato i suoi libri? Io so che scriveva continuamente e pubblicava volentieri le sue opere». E l'amico risponde: «No, non è rimasto niente dei suoi libri». «Come mai?» chiede Salimbene, stupito e rattristato. L'amico spiega: «È vero che molti ci credevano, ma secondo me facevano male. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti, e che ha una sua arte particolare. È un tecnico della cancellatura dei manoscritti. È sempre lo stesso problema. La pergamena costa cara e non sempre si trova. Una biblioteca dove si producono libri può trovarsi spesso nella situazione in cui bisogna fare un libro nuovo, c'è l'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. E allora cosa si fa? Si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte. Ci deve essere uno che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena. Da mettersi le mani nei capelli, se pensiamo a quanta roba è andata perduta, ma allora era inevitabile. Dunque, continua l'amico di Salimbene, c'era questo vecchio monaco che conosceva quell'arte e desiderava trasmetterla a qualcuno prima di morire. Ma non c'era nessuno che volesse impararla. Allora mi ci sono messo io. Ho appreso la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che era meglio che i libri di questo profeta non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimase malissimo, ma non c'è più niente da fare. Quella dell'amico è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'Inquisizione a bruciare sul rogo i libri e la Chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti. Ma all'epoca di Salimbene c'è ancora molta libertà, le idee circolano, i libri pure. Però ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della Chiesa, i dotti insomma, quelli che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza, ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni oppure no. E se non sono buoni, si assume la responsabilità di impedire che circolino. Salim Bene appartiene a un gruppo sociale coltissimo. Non sa a memoria solo la Bibbia, ha una biblioteca nella testa. Appartiene a una fascia sociale che guida il mondo non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista morale e spirituale. La cultura è la loro identità. È gente che scrive, parla e pensa in latino. Naturalmente pensa anche nel proprio dialetto. Salim Bene pensa nel dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino, e questa capacità li distingue dalle persone qualunque, è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide l'orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. Salim Bene racconta una storia che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, al quale hanno portato un indemoniato. Era un contadino, un villano, un uomo rozzo. Il frate gli si mette davanti e dice: «Adesso bisogna controllare, bisogna vedere se davvero quest'uomo è posseduto dal diavolo». E continua: «Diavolo, se sei lì dentro, dimostramelo. Parlami in latino». E il diavolo, per bocca del contadino, comincia a parlare in latino, ma fa degli errori di grammatica. E il frate lo prende in giro dicendo: «Non farmi ridere, tu sapresti parlare in latino, ma non senti che latino parli». E il diavolo, che condivide perfettamente il sistema dei valori dei frati, si arrabbia e gli dice testualmente: «Io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino non ci riesco, ha una lingua talmente rozza che è impossibile parlare bene». Questa elite intellettuale, orgogliosa della sua cultura, corre però un rischio. L'orgoglio diventa facilmente presunzione, Salim Bene lo sa, e del resto ci cade spesso anche lui. Non si contano le volte in cui dice: «Io la Bibbia la conosco». A me non la si fa. Si rende conto che quelli come lui rischiano di peccare d'orgoglio e racconta diverse storie che mostrano come anche i grandi predicatori devono stare attenti, perché il rischio della presunzione è sempre incombente. Sono storie che prendono volentieri di mira i domenicani, con cui i francescani non sono mai andati molto d'accordo. Un grande predicatore domenicano è stato Fra Giovanni da Vicenza. Giovanni è uno di quegli uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, che sanno far piangere l'uditorio quando vogliono, a comando. Solo che ad essere così bravi si rischia di inorgoglirsi. Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere un santo, di sapere fare i miracoli senza neanche bisogno dell'aiuto di Dio, e soprattutto pretendeva che gli altri lo ammirassero come un santo. Racconta Salim Bene: «Un giorno Fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani. Già che c'era, ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba per conservarli come reliquie. Dopo un po' i francescani non ne possono più di questo Fra Giovanni e Salim Bene racconta con grandissimo godimento quello che accadde in seguito. «C'era dunque, dice Salim Bene, tra i nostri frati un fiorentino, Dio ti salvi, da Firenze. Si sa che ai fiorentini piace sfottere, che sono dei grandi burloni, osserva Salimbene. E questo è molto interessante. Siamo 50 anni prima di Boccaccio, ma esiste già lo stereotipo per cui i fiorentini sono dei beffatori e amano fare scherzi tremendi. Un giorno, prosegue Salimbene, il nostro frate Dio ti salvi andò al convento domenicano dove si trovava Fra Giovanni e fu invitato a pranzo. Lui dice: «Va bene, resto a pranzo, però voi qui avete il santo, io non posso andare via senza una sua reliquia. Datemi almeno una reliquia del santo, un brandello della sua tunica». E i domenicani, contentissimi che il loro santo sia così ammirato, prendono una vecchia tunica di Fra Giovanni, ritagliano un pezzo e lo regalano a frate Dio ti salvi. Dopodiché, racconta Salimbene, mangiano. E dopo aver ben mangiato, frate Dio ti salvi, va ad espletare le sue funzioni corporali. Qui i lettori mi perdonino, ma la gente del Medioevo sapeva coniugare altezze intellettuali, a volte vertiginose, con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili, anzi, ritenevano fondamentale l'equilibrio fra queste due realtà. Pensiamo a certi passi di Dante, a certe parole che lui usa e che oggi noi esitiamo persino a scrivere. Qui è la stessa cosa. Salimbene dunque racconta: il frate Dio ti salvi va alla latrina e naturalmente si pulisce con il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato. Poi la lascia cadere nel buco e si mette a gridare: «Aiuto, aiuto, ho perso la reliquia! Venite ad aiutarmi a tirarla fuori!» I domenicani arrivano di corsa e lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori sotto il naso di tutti, finché dopo un po' i domenicani mangiano la foglia e se ne vanno scornati. Ora, cosa vuol dire questa storia? Vuol dire appunto: stiamo attenti perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione. E poi vuol dire: stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito, della cultura, ma ci sono anche il corpo, la materialità, e questi aspetti esistono e contano, non si possono ignorare. E vuole anche dire: i domenicani, comunque, sono peggio di noi francescani. Perché l'altra grande certezza nella testa di Salimbene è che i francescani sono un'organizzazione meravigliosa, la migliore che esista. Sono loro a fare tutto. La Chiesa vive sul loro lavoro. Insomma, essere un francescano è la cosa più importante che si possa immaginare. Non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza, tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone è spesso proprio quello. Un vescovo, un papa, ha voluto bene ai francescani? A chi li ama e li tratta bene si perdona tutto. La concorrenza invece dà fastidio. Nei confronti dei domenicani c'è rivalità, ma sono pur sempre un grande ordine fratello. La concorrenza più pericolosa è ben altra, perché all'epoca di Salimbene l'idea di San Francesco di creare un movimento di persone che rinunciano alla ricchezza, vanno in giro coi sandali o scalzi, seguono nudi il Cristo nudo e praticano la povertà degli apostoli, ebbene questa idea la stanno imitando in tanti. Verso questi imitatori Salimbene non ha alcuna comprensione. I francescani seguono un esempio ben preciso. San Francesco ha insegnato a vivere in povertà e la sua strada è chiaramente tracciata. Ma se il primo venuto si mette un paio di sandali e pretende di fare come loro, è una vergogna. È davvero scandaloso. Quando Salimbene pensa a queste cose, perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare la concorrenza sleale dei movimenti che scimmiottano i francescani senza assoggettarsi alla medesima disciplina. C'è un movimento in particolare che Salimbene conosce bene perché ha avuto origine nella sua città,

sandali, mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto questa immagine e ha creduto di dover fare la stessa cosa e quindi ha creato il suo movimento. Sono degli analfabeti, dei pecorai, dei guardiani di porci che si sono messi in testa di fare come noi francescani, anche se in realtà non sanno niente e non servono a nulla. Non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. È il mondo alla rovescia. Cito un particolare che forse qualche lettore riconoscerà. Dice Salimbene, Gherardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro e voleva esortare la gente che lo ascoltava, avrebbe voluto dire «fate penitenza», «penitentiam agite», ma siccome il latino lo masticava male, veniva fuori «penitentiagite». Qualcuno ricorderà di aver già letto questa espressione. Umberto Eco ha ripreso testualmente il brano di Salimbene nel suo libro «Il nome della rosa», e da lì è passato anche nel film «Penitenziagite». È lo slogan che è sempre in bocca al Salvatore e al suo movimento di perseguitati. Eco, com'è noto, ha attinto a piene mani alla cultura medievale, quindi anche a Salimbene, per scrivere «Il nome della rosa». Non so quanto quel che abbiamo detto finora di Salimbene lo renda simpatico. È un intellettuale arrogante, sicuro di appartenere a un'elite di maestri che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare e farsi ascoltare. Ma bisogna anche dire che per diventare francescano Salimbene sopportò delle rinunce che pochi sarebbero stati disposti a fare. Salimbene, infatti, di nascita era un aristocratico. Discendeva da una nobile famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarli abitati soltanto da laboriosi mercanti e da artigiani intenti a far soldi. Non è così. Nei comuni italiani del Medioevo, i mercanti, gli artigiani e i soldi c'erano e come. Ma c'erano anche i nobili cavalieri, le grandi famiglie aristocratiche, fiere del proprio sangue, dei propri cavalli e delle proprie armi, gente che sapeva far la guerra. Sono quelli che hanno costruito le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti. Salimbene nasce in quell'ambiente e nonostante la conversione e l'ingresso nell'ordine francescano, continua a condividerne alcuni valori. A proposito della vendetta, a un certo punto si lascia sfuggire che a Parma una vendetta vecchia di 30 anni non è considerata fuori tempo. «E anch'io sono di Parma», aggiunge Sornione.

0: Avete ascoltato un estratto da Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, sei storie medievali di Alessandro Barbero. La terza 2015, letto da Marina Zanon.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla.

0: Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Paolo, senti un po' cosa mi è successo. Mannaggia! Di Carla Carnielli. Quanto corri! La macchina è silenziosa, gli alberi passano veloci. A quanto andiamo? Chiedo. È venerdì pomeriggio. Caterina, Luca e io siamo diretti a Verona. Non corriamo, risponde Caterina con poco garbo. Non dico più niente. Il silenzio si riempie di ricordi. Uno spettacolo visto all'Arena molti anni prima con Caterina e una sua amica di università, già con due figlie grandicelle. Mamma, aveva insistito Caterina, vieni, prenoto io. Mi aveva convinto e lo spettacolo... Oh, un'armonia di suoni e colori, spettacolare. Voglio fare la sceneggiatrice, avevo urlato. Lei aveva sorriso. La sbircio ora, vedo lavoro, volontariato, situazioni passate, irritabilità. Lei si gira indietro, mi sorprende. Raccontami di quando sei stata con tuo papà. Ma dai, come ti è tornato in mente? Ma se vuoi, ti racconto di nuovo. Ecco le pietre bianche, la locanda sotto i portici, la testina di vitello, ordinata da papà. Mangia, è buona. Mi ero fidata di papà. E come potevo non farlo? Ero la sua piccola. Potresti ritrovarla? Ma figurati, no, dico, e con quel lontano profumo di bollito che piaceva tanto a papà, eccomi arrivata all'albergo. È pomeriggio inoltrato. Dappertutto gente variopinta, giovani e anzianotti, aggregati in tenuta da corsa. Non c'è da stupirsi. Domenica si corre la maratona. In albergo ci sistemiamo e poi di nuovo fuori. Arriva Paolo, l'altro mio figlio. Madre, dice abbracciandomi, viene da Torino. È un maratoneta lui, ma questa volta tiferà per Luca che si accontenta di 20 chilometri, la mezza maratona. Sabato visita alla città. A quasi sera rientriamo nei nostri alberghi, ci rinfreschiamo per la cena. Arriva il fratello di Luca che abita in città con la moglie. Ci raggiungono Paolo con Laura. Pronti, usciamo. No, vedo Caterina che prende la mano di Luca. Cosa fa? Gli occhi grossi. Perché? La faccia di chi sta per piangere e ridere trasformata. Sono incinta, aspettiamo un bambino. Sorpresa. Baci, abbracci. No. Lascio che tutti si stringano a lei e Luca. Che colpo non ricevere per prima questa notizia esplosiva. È venuto il mio turno, l'ho abbracciata forte, pensando se sono stata per Caterina la persona attenta che vorrei attorno a cui far ruotare la nostra piccola famiglia. Non lo so, Caterina è una donna ormai. Il suo annuncio plateale voleva costruire o rinsaldare rapporti familiari ed essere felice? Avrà avuto le sue buone ragioni, mi sono detta alla fine. Il giorno dopo, domenica, Caterina si è scapicollata fino alle piazze per vedere Luca correre e urlargli «Olè, olè, bravo, corri!» da una postazione strategica. Corre, Caterina, per arrivare all'altra buona postazione. Le dico «Vai piano! Le pietre sono levigate! Se cadi...» Mi sono presa parole. Penso a questo bambino in incognito che si forma in silenzio nel suo grembo. Che sarà questo bimbo? La corsa è finita. Amo, ce l'hai fatta! Baci, abbracci. Il prossimo anno corriamo insieme la maratona, incalza Paolo. Ciao Verona, alla prossima! Di nuovo in macchina. La maternità è top secret. I mesi passano. Finalmente la notizia è data. Un piccino sta per arrivare in famiglia dopo 40 anni e più. Caspita, che avvenimento! Nessuno ci sperava ormai. Mamma, una giacca nuova. Non ci sto più. La cerniera non chiude. I bottoni scoppiano. Cosa prendo? Tutine? Scarpette? Nei negozi c'è di tutto e di più. Non so quale scegliere. Di cosa ha bisogno Caterina? Mia sorella si galvanizza. Lenzuolini? Li faccio io. Con gli angoli, dico io. Non so, ci provo, dice lei. Forse meglio una tutina di lana? Ho tante lane, ma sono dure. Ah, forse no. Meglio lane nuove, Carla. Di che colore? Ma no, lana Paola. Il piccolo nasce a maggio. Sarà già caldo. Meglio cotone. E la culla? Quella storica. I pizzi? Il velo? Una messa a nuovo. Piacerà a Caterina. Energie impensate. Voglia di mettersi alla prova. Sembra che niente pesi o sia impossibile. Insomma, un gran darsi da fare. Questo bimbo non è ancora nato e già tiene banco. Tutto per lui, tutti gli occhi su di lui. Ma sarà sempre così? Sento nascere in me una forma di competizione. Un come mai si agita nella mia mente. Io, la piccola di papà, la piccola delle tre sorelle, la piccola di casa, la piccola di Caterina. Ops, mi viene in mente sommessamente e con apprensione. Già, Caterina è cresciuta. Io sono invecchiata. Lei è piena di attenzioni. Usciamo, mamma, compriamo le scarpe? Sei riuscita con internet? Hai fissato la visita? Questo bambino viene a rubarmi il posto. Che incubo! Nessuno avrà più il tempo e la pazienza di occuparsi di me ora. Andavo lucubrando nella mia testa fino a un mannaggia liberatorio. Ma come ho fatto? Sono stata moglie, mamma, lavoratrice. Come ho fatto a ritrovarmi ancora la piccola? Paolo, senti cosa ha pensato tua mamma. Non posso neppure vergognarmi perché al pensiero non si comanda. Lui viene, ti tiene stretto, non filtra altro. Poi a maggio è arrivato Mattia. Quello che ti ho raccontato Paolo è tutto vero, ma si è sbollito. È rimasto nel ricordo. Sono tornata ad essere adulta, libera, indipendente entro una famiglia. Si è interrotto questo inconsapevole scivolare in una forma di coccolamento inadeguato. Dal trambusto di un bimbo che mi ha tolto la patente di la più piccola alla gioia di una vita nuova. È nato un bimbo. È nata una nonna, sento dire da Caterina, e sono felice.
1: Il racconto.
3: L'agonia di un bambino. Gli errori, gli eroi. Aveva 6 anni e stava tornando a casa quando cadde in un pozzo. Per 18 ore la TV raccontò in diretta la paura, la speranza di salvarlo, poi la fine. Era un'Italia fragile, quella dei primi anni 80. Di Walter Veltroni. Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo. Si possono annientare milioni di vite umane in un attimo. Non si riesce a salvarne una sola in 36 ore. Lo spavento che provava Pascal di fronte al silenzio degli spazi infiniti, noi lo sentivamo ora davanti a un pozzo, da cui la voce di un bambino invocava la salvezza. Il pozzo era il nostro infinito. Con queste parole, Leonardo Sciascia descrisse l'incredibile shock collettivo di un paese intero di fronte al destino di un bambino. Alfredo Rampi, età 6 anni, un mercoledì di 40 anni or sono, stava giocando nel verde di uno spiazzo di Vermicino vicino a Frascati. Era un bambino magro. Una malattia che gli rendeva faticosa la vita gli pesava come uno zaino sulle spalle. La sindrome di cui soffriva aveva un nome letterario o sinfonico. Si chiamava e si chiama la tetralogia di Fallot e comporta una difficoltà nell'ossigenazione del sangue. È una malattia rara, odiosa, come sono oggi quelle sindromi autoimmunitarie che sembrano sempre una sfida alla statistica. Anche per Alfredo, aver scoperto la sindrome del bambino blu era stato il primo incontro con una vita messa per storto. Ne vengono diagnosticati 3 casi ogni 10.000 persone nate. Una di queste era lui, il cucciolo Alfredo. L'incubo. In L'inizio del buio, uno dei libri per me più belli che abbia scritto, per il quale ho lavorato più di un anno sentendo i testimoni e rivivendo quei giorni, ho messo a confronto le 2 notti televisive che gli italiani più ricordano, quella dello sbarco sulla luna e quella dell'incubo di Alfredo. Quella del luglio 1969 era l'emozionante testimonianza delle magnifiche e progressive sorti di una scienza che sembrava tanto veloce e onnipotente da essere riuscita nell'arco di un solo decennio a portare l'uomo prima nello spazio e poi sulla luna. Lo sguardo in quel momento era rivolto in alto, verso un cielo carico di promesse. Ora, in un'altra notte d'estate, gli occhi di tutto il paese cambiano invece direzione, scendono verso il basso, esplorano non più lo spazio infinito sopra di noi, ma un buco nella terra, nero e umido, infido e imprigionante. Scrissi allora: «In cielo c'è Dio, in fondo alla terra il diavolo». E questa è la sensazione psicologica del passaggio di testimone tra quelle 2 notti in bianco vissute dagli italiani. In una ci si sentiva fratelli del mondo intero, che ovunque e nello stesso momento guardava con illimitata speranza al fatto che un uomo avesse lasciato la sua impronta sul luogo descritto da Ariosto per il viaggio di Astolfo. Su quel deserto di pietre grigie non esisteva però quello che il poeta aveva immaginato. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le città di hanno i castelli suoi, con case delle quali mai le più magne non vide il paladin prima né poi. La luna era a terra al fine, ma il viaggio, quello sì, accendeva sogni non minori di quelli di Astolfo. Eravamo sicuri, a 24 anni da Hiroshima, quasi la stessa distanza di tempo che ci separa dall'attentato alle Torri Gemelle, un attimo della storia e della vita, che quel cielo, scalato, assaltato, fosse in definitiva la dimensione del nostro futuro realizzato. Era la fine, forse è meglio dire il culmine degli anni Sessanta, ricchezza e contestazione della ricchezza, fiducia nel futuro e voglia di libertà, rabbia e speranza. La combinazione di opposti che ha sempre fatto muovere il mondo nel modo più veloce e più giusto. Ma ora, nel 1981, siamo ad altri 22 anni di distanza da quella notte stellata. E le finestre degli italiani, nel buio estivo, si illuminano della luce azzurrognola dei teleschermi per seguire il destino di un bambino solo in un buco della Terra. La scienza, che era riuscita a portare 3 uomini sul suolo della Luna, non riesce a tirare fuori il corpicino di un bambino sospeso nel vuoto di una terra scavata male per fare un pozzo abusivo da mani furtive e non autorizzate. Terra scempiata che inghiotte gli innocenti come il sangue sul terreno dei soldati in trincea. È difficile da descrivere a chi non l'ha vissuto. Quelle notti di giugno del 1981 sono state un'esperienza psicologica collettiva concentrata nel tempo, ma di terribile, sconvolgente intensità. Gli attentati. Solo un mese prima, una tonaca bianca, quella di Papa Giovanni Paolo II, era stata insanguinata dai colpi di un incredibile e non creduto sparatore turco. Non ci si è chiesti abbastanza cosa sarebbe successo se quella pistola e chi l'aveva armata avesse ottenuto l'effetto che si proponeva. Se il Papa che sosteneva Solidarnosc fosse stato ucciso, il regime sovietico sarebbe caduto nei tempi in cui è accaduto? Ci sarebbe stato il 1989? Sarebbe stato prima? Dopo? Mai? La crisi polacca fu infatti l'innesco del disfacimento del blocco comunista. Un paio di mesi prima, un solitario attentatore aveva cercato di uccidere Ronald Reagan. Fatti separati, distinti, non assimilabili ad un'unica strategia, ma sicuramente temporalmente coincidenti. Nel 1981 sono stati ritrovati gli elenchi della loggia massonica P2, e l'elenco di quei nominativi ha sconvolto il paese. E la DC smette di guidare il paese dopo decine di anni. Che anno, il 1981. Nel giorno stesso in cui Alfredino cade nel pozzo, più o meno alla stessa ora, un ragazzo di San Benedetto del Tronto viene rapito dalle Brigate Rosse. Si chiama Roberto Peci. È il fratello di Patrizio, uno dei primi pentiti del terrorismo italiano. Sua moglie è incinta. Lui paga, con il sequestro, per colpe non sue. Le due vicende si intrecceranno sui media. Quella di Alfredino dominerà schermi e colonne dei quotidiani per un tempo breve e intensissimo. Sarà un flash di inaudito dolore. Quella di Roberto durerà mesi, fino al 3 agosto, uno stillicidio di notizie sempre meno evidenti, come se la generale assuefazione di quel tempo a morti ammazzati, ferimenti, gambizzazioni, sequestri, avesse mitridatizzato la coscienza del paese, ormai abituato a considerare un rumore di fondo, una spiacevole normalità, il fiume di sangue che scorreva ogni giorno. L'Italia è fragile in quei giorni di giugno del 1981 e per questo ha il cuore ancora più strizzato dall'odissea di questo bambino precipitato nel buio di un pozzo, il luogo di ogni orrore immaginabile. Alfredino è lì sotto, che soffre, ha paura, dorme, ha fame, fa la pipì, chiama la mamma. In superficie, uno spiazzo che a vederlo in televisione sembrava grande e dal vero è invece minuscolo, succede di tutto. Sia chiaro, era meno facile di quanto possa sembrare l'operazione di salvataggio. Ma la somma di improvvisazioni e di errori consumati in quelle ore è pari solo alla generosità e al coraggio di chi ha provato a salvare il bambino. O ha provato a tenerlo sveglio, ad accendere in lui la speranza che qualcosa sarebbe successo. Come Nando Broglio, vigile del fuoco con quattro figli, che per giorni, piegato all'imboccatura del buco nero, si sforzerà di parlare al bambino e soprattutto di ascoltarlo. Un giorno un microfono sguaiato viene calato nell'antro non per ascoltare Alfredino, ma per catturarne la sofferenza. Quella voce straziante, quell'urlo che sale dal ventre della terra, mi è rimasto da allora nelle orecchie. Sarà il momento più inaccettabile di quella saga del dolore, quello più cinico, più immorale. Tanto che chi lo trasmette, forse colpito dalle reazioni degli spettatori, lo rimuove in fretta. Quell'urlo resterà come una cicatrice solo in chi l'ha sentito durante un notiziario delle 13. Alfredino dice una frase che avrà sentito dai grandi, che magari lo rimproveravano. Dice, rivolto all'affanno confuso che percepisce lassù, «La vogliamo piantare?» È una frase di rimprovero, da un bambino verso gli adulti. Poi grida disperato, «Basta, basta!» Non sa, invece, che il circo Barnum sta montando le sue tende e disponendo le attrazioni e le musiche del caso. Dopo la trasmissione di quella voce a un telegiornale dell'ora di pranzo, si forma una coda interminabile di auto dirette verso Vermicino, scambiato per Ostia o Fregene. I soccorritori, pressati dai curiosi, invocano le forze dell'ordine affinché garantiscano almeno uno spazio vitale per il loro lavoro. A questo siamo. Lassù, sulla testa di Alfredino, si accalcano telecamere e sperimentatori. Ad un certo punto viene la brillante idea di calare una tavoletta di legno nella presunzione che il bambino possa afferrarla e risalire attaccato all'oggetto. Nel rapporto delle autorità verrà scritto che, essendo Alfredo di natura vivace e di intelligenza spiccata, era da ritenere senz'altro in grado di servirsi con facilità dell'attrezzatura predisposta, collaborando alle operazioni di soccorso. Allora, Alfredo è da ore al buio, imprigionato in uno spazio di 28 centimetri, grande come un sottopiatto. Ha freddo, paura, fame. Ma i dotti medici e sapienti che sono all'aria aperta pensano che lui, con facilità, si aggrapperà alla tavoletta così collaborando alle operazioni di soccorso. Che dubbio c'era? Alfredo è vivace e di spiccata intelligenza. Lui sì, quelli sopra no. Infatti la tavoletta si incastra, come era forse prevedibile, e costituisce un altro tappo tra il bambino e la luce, tra il bambino e la voce, tra il dentro e il fuori, tra la prigione e la libertà. Arrivano gli speleologi, quelli che il ventre della terra lo conoscono bene, si calano in diversi, a testa in giù. Come era il mondo a Vermicino in quei momenti? Mi dirà uno di loro, Tullio Bernabei. Scesi bene per i primi 10 metri, ma il pozzo non era rettilineo e faticai molto nella seconda parte dove la pietra era più dura. Vedevo bene la tavoletta che era a pochi metri da me e ostruiva la vista del bambino. Ricordo il respiro affannoso di Alfredo. Ricordo che piangeva sommessamente e chiamava la sua mamma. Ho cercato di rassicurarlo. Gli ho detto con tutta la dolcezza che potevo: «Stiamo venendo». Il bambino mi ha risposto: «Fate presto». Ma non riuscivo a scendere più giù e allora ho chiesto di essere tirato in superficie. Lui e tanti altri cercheranno di salvare Alfredo. Si tenterà poi di scavare con una grossa trivella per fare un tunnel parallelo capace di arrivare sotto il bambino che, con un pertugio orizzontale, sarà poi prelevato e portato in superficie. Tutti ora sono allegri, persino sorridenti. Al telegiornale dicono che è stata persino predisposta una stanza di ospedale e il pigiamino per il ricovero. Da ore la televisione trasmette senza sosta. Hanno provato ad interrompere la interminabile diretta per trasmettere una tribuna politica con il segretario socialdemocratico Pietro Longo ed è successo un putiferio. Alfredo, solo Alfredo. Siamo un fondo a un passo dall'happy end. Nessuno vuole mancare la scena che salderà il dolore con la felicità, l'ansia con la soddisfazione. È arrivato anche Pertini, che ora staziona vicino al pozzo e indossa le cuffie. Vuole essere vicino al dolore popolare, ma forse stavolta

0: cavo per il pozzo parallelo. La terra si è scossa e quel corpicino, certamente disidratato, è sceso ancora. I vigili del fuoco sentono la sua voce sotto di loro, non sopra, come avevano sperato. Ora è una corsa disperata. Arriva un sardo, piccolo e determinato, Angelo Licheri, che arriverà a sfiorare Alfredino dopo aver viaggiato per 60 metri tra rocce e spunzoni che gli lacerano le carni. Si presentano nani e medium. Il circo, con movenze grottesche, sta per chiudere. Alfredino non si sente più. Il suo cuore affaticato non ha retto. Ci vorranno giorni prima che la terra lo restituisca. Quando il suo corpo rivedrà la luce, il circo ha già smontato le sue tende, le televisioni hanno ripreso a trasmettere la musica del tempo e il pubblico si indirizza verso altre manifestazioni da assaporare. In fondo, tra solo un anno, vinceremo i mondiali di calcio. Quel che resta. Roberto Peci viene ucciso, la sua esecuzione documentata e il suo corpo fotografato. Il processo farsa che era stato intentato dalle Brigate Rosse, barbarie pura, concluso da una condanna a morte, viene diffuso dalle televisioni private. La televisione, in quel giugno del 1981, ha infranto ogni barriera. La vita e la morte sono divenute un evento spettacolare, un modo per distrarsi, una specie di roulette russa. La loggia massonica P2, la scelta di Spadolini come primo presidente del Consiglio laico dal dopoguerra, passano in fondo in secondo piano. In questa grande, tragica farsa ci sono alcuni eroi. I vigili del fuoco, gli speleologi, i medici, i giornalisti rigorosi. E due genitori fantastici. Certe volte penso cosa accadrebbe oggi nel tempo dei social, con il tribunale istantaneo riunito in permanenza. Quando, dopo 3 giorni sotto un sole cocente, Franca Rampi, mamma eccezionale, cambiò un vestito, ci fu chi ebbe da ridire. Figurarsi cosa sarebbe oggi. Sono passati 40 anni, ma forse, con il dolore per Alfredino, c'è qualcosa da preservare nel ricordo. Portiamo con noi la misura del coraggio di persone che volevano salvare, a rischio della propria vita, un bambino che non era il loro, e 2 genitori riservati e sinceri, una madre e un padre carichi di amore e dignità.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà. Di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zeigarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi, invece, il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zeigarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa. Poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni. Finisci la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zeigarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un micro compito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare, un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita, un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività. Vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma, può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente. Sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui, e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum, humani nil a me alienum puto». Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Tra questi ragazzi di Lisbona si respirava un'aria diversa. Erano giovani pellegrini. Sì, pellegrini che facevano risuonare un grido forte di resurrezione tra i vicoli e le superstrade che portavano alla collina dell'incontro e al campo di grazia in cui si sarebbero svolte le messe, la Via Crucis e le feste principali della Giornata Mondiale della Gioventù. Giovani pellegrini che, intonando in lingue diverse il loro Alleluia, ricevevano il caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità. Un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo. Un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth. Un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Sarà femmina? A cura della redazione. Latticini nel piatto se si sogna un fiocco rosa. Cibi salati se si desidera un fiocco azzurro. Posizione del missionario per avere una femmina. Sesso da in piedi per un maschio. E ancora, fare l'amore con la luna piena per far nascere una bimba durante la luna nuova se manca un fratellino. Su come influenzare il sesso dal nascituro, le leggende popolari abbondano. La scienza però non conferma e in pochi le ritengono affidabili. Al momento del concepimento, la natura lancia la monetina e le probabilità che nasca un lui o una lei sono 50-50. O almeno così ci dice la razionalità, e questo è normalmente ciò che si pensa. Eppure, nemmeno questo è del tutto vero. I dati della demografia dicono infatti che la monetina è truccata. Nella realtà dei grandi numeri, quelli che fotografano le popolazioni, nascono più maschi che femmine, per la precisione, circa 105 neonati ogni 100 neonate. E a meno di casi particolari, il rapporto è sempre lo stesso da molto tempo e in tutto il mondo, per motivi non ancora del tutto chiari. La constatazione che esiste una sproporzione fra i due sessi alla nascita non è recente. Il primo a documentarla già nel 1662 fu lo statistico inglese John Grant, considerato uno dei padri della demografia, e il dato ha ricevuto in seguito numerose conferme. La spiegazione evolutiva non fa una piega. Una delle teorie classiche vede il maggior numero di maschi come una risposta alla loro fragilità, che ne determina una mortalità più alta nell'arco di tutta la vita, dice Rosella Rettaroli, demografa dell'Università di Bologna. Nascono un po' più bambini per far sì che al momento riproduttivo ci sia un bilanciamento fra i due sessi. Ma se il ragionamento fila, gli studi che hanno indagato i meccanismi biologici alla base dell'eccesso di maschi hanno spesso dato risposte contraddittorie. Ricerche condotte in laboratorio suggeriscono che gli spermatozoi che portano il cromosoma Y del sesso maschile siano più abili a navigare verso l'ovocita e abbiano quindi qualche probabilità in più di fecondarlo. Altre però vanno nella direzione opposta. e una di queste, pubblicata nel 2015 su PNAS, è condotta su quasi 140.000 embrioni ottenuti con la fecondazione in vitro, ha persino concluso che inizialmente il numero di maschi e femmine è sostanzialmente lo stesso. Gli studi in vitro hanno tuttavia grossi limiti perché non riproducono ciò che accade quando un bambino è concepito in modo naturale, osserva Angelo Cagnacci, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'IRCCS, ospedale San Martino di Genova. Le osservazioni raccolte su gravidanze naturali indicano invece che al momento del concepimento la differenza fra maschi e femmine sia ancora più ampia di quella che si osserva alla nascita e che si assottigli durante la gestazione, perché la mortalità dei maschi è più alta già nel grembo materno. È noto, per esempio, che le anomalie cromosomiche incompatibili con la vita sono più frequenti negli embrioni maschili e una maggiore fragilità dei maschi si registra anche in seguito. Il rapporto finale di 105 neonati ogni 100 neonate sarebbe quindi dovuto al fatto che molti maschi, inizialmente ancora più numerosi, non arrivano a termine. Questo rapporto, chiamato tecnicamente sex ratio, si mantiene stabile in circostanze standard, ma può variare in base alle condizioni ambientali e allo stato di salute della donna, aggiunge Francesco Scalone, demografo dell'Università di Bologna. Le variazioni sono sempre piccole fluttuazioni che però è interessante indagare perché possono dare informazioni importanti per la salute pubblica. In generale, qualsiasi situazione che renda più impegnativi i mesi dell'attesa penalizza maggiormente gli embrioni più fragili e fa quindi nascere più femmine, riprende Cagnacci. Si avranno quindi meno fiocchi azzurri se c'è carenza di nutrienti, se la loro qualità non è ottimale, o anche in risposta a eventi stressanti come è accaduto negli Stati Uniti dopo gli eventi dell'11 settembre 2001. O nella prefettura di Hyogo, in Giappone, nei 9 mesi successivi al terremoto di Kobe del 1995. Nascono meno maschi anche se i genitori non sono più giovanissimi, oppure se la mamma ha qualche problema di salute. Per esempio, vari anni fa, proprio uno studio di Cagnacci ha individuato un piccolo spostamento della sex ratio in favore del sesso femminile nella prole delle donne molto magre e di quelle un po' troppo in carne. Questo dato è stato confermato di recente da una ricerca coordinata da NIH di Bethesda, USA, pubblicata su American Journal of Epidemiology, secondo cui le neomamme obese hanno più spesso figlie femmine. In cifre, se l'indice di massa corporea è superiore a 30, si registrano 11-15 bimbi in meno ogni 100 nascite. Gli autori dello studio spiegano che l'obesità è associata a un aumento dell'infiammazione generale, condizione sfavorevole, che a sua volta porta a una riduzione dei maschi più vulnerabili. Ma secondo Cagnacci potrebbero essere implicate anche le alterazioni del metabolismo associate al peso eccessivo, che riducono la qualità dei nutrienti che arrivano al feto, penalizzando maggiormente i maschi. Un fenomeno analogo si riscontra infatti anche in presenza di diabete, osserva l'esperto. Il ruolo dell'infiammazione è supportato anche da altre ricerche. Una di queste, pubblicata una decina d'anni fa su The Journal of Clinical Investigation, indicava per esempio che nelle donne con un'infiammazione cronica, una terapia protratta con antinfiammatori può ripristinare il rapporto standard di 105 maschi ogni 100 femmine. Mentre uno studio uscito su Lancet ha trovato che se la mamma o il papà fumano più di un pacchetto di sigarette al giorno, scendono le probabilità di appendere alla porta un fiocco azzurro. Gli autori dello studio attribuiscono quanto osservato sulle donne proprio all'aumento degli indici infiammatori tipico dei forti fumatori. Nel caso del papà, invece, l'ipotesi è che il fumo comprometta la produzione di spermatozoi, determinando in particolare una riduzione di quelli che portano il cromosoma Y e rendendo quindi meno probabile la nascita di un bimbo. Alcune sostanze inquinanti sembrano esercitare lo stesso effetto. Si spiegherebbe così, per esempio, l'aumento del numero di nascite femminili osservato negli anni successivi al disastro di Seveso del 1976. Quando l'esplosione di un impianto industriale sprigionò nell'aria una nube di diossina. Parecchi anni più tardi i medici dell'ospedale di Desio e di altri istituti di ricerca, lombardi e non, hanno esaminato i campioni di siero prelevati alla popolazione all'indomani dell'incidente, riuscendo a collegare la variazione della sex ratio ai livelli di diossina presenti nell'organismo dei papà. Lo studio, pubblicato da Lancet, concludeva che l'esposizione degli uomini alla diossina è correlata a un abbassamento del rapporto maschi-femmine nella loro prole, che può persistere per anni dopo l'esposizione. Infatti la diossina influisce in modo permanente sull'epididimo, che è la parte dell'apparato genitale in cui avviene la maturazione degli spermatozoi. Più di recente, variazioni della sex ratio sono state collegate anche all'esposizione ad alcuni interferenti endocrini, inquinanti che influenzano il sistema ormonale, e alle polveri sottili. Viene naturale chiedersi a questo punto se variare il proprio stile di vita, sottoponendosi a digiuni o modulando l'esposizione all'inquinamento, possa servire alle coppie per influenzare il sesso del nascituro. Ma anche se certe abitudini sono di certo più salutari di altre, la risposta è comunque no. Le variazioni della sex ratio si osservano sui grandi numeri, ma l'effetto degli stili di vita diventa del tutto trascurabile per i singoli, chiarisce Cagnacci. Dal punto di vista delle coppie, insomma,

di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. A richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere.
Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico.

0: intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca, e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiali, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu per quanto un principe può dare a un amico, io per quanto un amico può ricevere da un principe». L'imperatore cortesemente gli impose di restare. «Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe», obiettò, «tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi baci e abbracci». Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come Burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché in Italia mancano migliaia di medici e come rimediare? I giovani non sono più attratti da questa professione e quanti ancora vi aspirano devono scontrarsi con un percorso a ostacoli. Prima per entrare nella facoltà di medicina e poi nelle scuole di specializzazione. Chi ce la fa si ritrova alle prese con turni massacranti, stipendi inadeguati, esposto a denunce e aggressioni. Una totale ristrutturazione della sanità non è più rinviabile, ma ci vogliono molte risorse economiche ed è difficile trovarle. Di Valeria Fernbach. Quando fu istituito nel dicembre 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, SSN, era all'avanguardia, accessibile a chiunque, completamente gratuito. Non esisteva nemmeno il ticket, una modesta compartecipazione alle spese, introdotta 4 anni più tardi, e sostenuto da una tassazione progressiva. Ai cittadini erano così garantiti prestazioni mediche, terapie, ricoveri e interventi ospedalieri. Un modello diverso da quello di altri paesi europei e diversissimo da quello degli USA. Negli anni molte cose sono cambiate. Noi per primi, che possiamo sperare in una vita più lunga, ma che inevitabilmente andiamo incontro a malattie croniche, e soprattutto il mondo sanitario, che presenta problemi e criticità cronici, esasperati dalla recente pandemia. Cittadinanza Attiva, organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, ha appena presentato un'analisi sulla nostra sanità. C'è un cardiologo ogni 224.000 abitanti a Bolzano e un ginecologo ogni 40.000 abitanti a Caltanissetta. Soprattutto nelle aree periferiche stiamo assistendo a una desertificazione sanitaria, con una carenza di medici, infermieri e pediatri che rende sempre più difficile accedere alle cure. Attese bibliche per una visita specialistica o per una TAC stanno spingendo i cittadini a rivolgersi sempre più spesso alla sanità privata. Così, solo nel 2021 sono stati spesi 37 miliardi di euro. Il 54% dei cittadini si cura in privato, afferma il dottor Pierino Di Silverio, segretario nazionale di ANAO Assomed, la principale associazione sindacale dei medici e dirigenti sanitari italiani. Oggi non abbiamo più un accesso omogeneo su tutto il territorio, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione, ma 21 sistemi sanitari diversi. Questa autonomia differenziata è un chiaro segnale che stiamo scivolando verso una sanità nella quale chi avrà i soldi si curerà e chi non li ha aspetterà. I medici di base. Quella del medico di famiglia è una figura centrale del Servizio Sanitario Nazionale, perché è la prima a cui si rivolge il cittadino per ogni questione di salute. Un punto di riferimento imprescindibile in ogni fase della vita, dall'infanzia alla terza età. Eppure, nonostante avere un medico di base sia un diritto garantito dal Ministero della Salute, chi oggi ne sta cercando uno può trovarsi in difficoltà. C'è chi, magari anziano o con acciacchi vari, lo trova lontano da casa, e c'è anche chi non lo trova proprio, ma si sente dire che in caso di bisogno può sempre contattare la guardia medica. La carenza di medici di medicina generale è un fenomeno diffuso in tutta Italia, per tanti motivi, commenta Maria Bruna Marzocchi, medico di base a Milano. Innanzitutto, la nostra è una vita faticosa, perché lavoriamo in media dalle 10 alle 12 ore al giorno, anche se qualcuno guarda soltanto alle ore in cui l'ambulatorio è aperto. Si ignora, o si fa finta di ignorare, il tempo passato al telefono con i pazienti e quello dedicato a leggere le mail e a rispondere. Senza contare che, proprio perché siamo sempre di meno, molti hanno fino a 1.800 assistiti, cosa che penalizza noi, ma soprattutto loro. E poi, il nostro lavoro è diventato in gran parte amministrativo. Ci sono giorni in cui tutti i pazienti, o quasi, chiedono ricette di farmaci, certificati, prescrizioni di esami o visite specialistiche. Per chi ha studiato anni e ha voglia di fare il medico, è frustrante rendersi conto che in una giornata di lavoro non ha provato neanche una pressione. Qualcuno ricorderà che soprattutto durante i primi mesi della pandemia i medici si erano dichiarati disponibili a eseguire i tamponi nel loro studio. Ma la cosa è presto naufragata, tra disorganizzazione, mancanza di mezzi e direttive precise, commenta Marzocchi. E poi c'è anche un aspetto economico. Un medico di medicina generale deve sostenere il costo del suo ambulatorio e pagare di tasca propria chi lo sostituisce a vario titolo, compresi i primi 5 giorni di malattia. Non ha tredicesime o TFR. Purtroppo, giusto o sbagliato che sia, ciò scoraggia i giovani a intraprendere questa strada.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
6: Cuba. Di certo una delle mete più iconiche e sognate da ogni viaggiatore. Letizia Gardini, viaggiatrice e autrice del blog Mangia, Viaggia, Ama, ci porta alla scoperta di questa isola leggendaria, raccontandoci il suo itinerario, dandoci tanti preziosi consigli per organizzare al meglio il nostro viaggio, senza nascondere cosa non l'ha del tutto convinta di questa destinazione. Vi auguro un buon ascolto, si parte e si va a Cuba!
7: Ciao Letizia, benvenuta a Racconti di Viaggio.
8: Ciao Nadia e grazie mille per avermi invitato.
7: Con te parleremo di Cuba. Ti va di raccontarci quando sei stata e che itinerario hai fatto?
8: Sì, sono stata a Cuba a febbraio del 2018, quindi 2-3 anni fa, e ho seguito un itinerario abbastanza classico in realtà per chi fa un primo viaggio in questo paese, quindi L'Avana, poi Vignales, Cienfuegos, Trinidad e infine una notte a Remedios per visitare Cayo Santa Maria ma senza dormire direttamente sull'isola, con nel mezzo alcune escursioni e tappe intermedie.
7: Come mai hai scelto Cuba come destinazione?
8: Allora, mi aveva sempre affascinato come destinazione, un po' come penso a tutti, perché Cuba ha una storia veramente molto particolare, molto interessante. E quando sono partita effettivamente però è stato perché avevo trovato un biglietto aereo con un errore di prezzo e quindi ho speso veramente pochissimo di volo. Ed è stata un bel colpo, diciamo così. Quindi sono partita soprattutto per quello, ma in generale volevo visitare Cuba da tantissimo tempo.
7: Dai, facci rosicare, quant'era questo errore di prezzo?
8: Allora, era un volo da Amsterdam, quindi poi ho dovuto aggiungere anche il volo da Venezia ad Amsterdam, appunto, però Amsterdam-Lavana andata e ritorno, 136 euro a persona.
7: Praticamente ti è costato quasi di più arrivare ad Amsterdam da Venezia.
8: Quasi, sì, no, ho speso un'ottantina di euro, però quasi siamo lì. Ovviamente, come sempre, gli errori di prezzo hanno i loro pro e i loro contro, e quindi al ritorno avevamo uno scalo di 24 ore a Città del Messico, però ho visto anche Città del Messico con l'occasione.
7: Sì, infatti, per un viaggiatore è sempre una meta in più da mettere nella propria lista.
8: Esatto, esatto.
7: Ritorniamo a Cuba. Qual è l'aspetto che più ti è piaciuto del tuo viaggio e soprattutto che consigli assolutamente di non perdere ai nostri ascoltatori?
8: Sicuramente a Cuba più che in altre destinazioni credo che una delle cose più interessanti sia il rapporto con le persone del posto, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con i cubani. Perciò si parte dalla cosa più banale che è dormire nelle casas particulares e quindi avere un rapporto, un confronto con i proprietari dell'alloggio, ma anche fare il più possibile escursioni ed esperienze che possono essere, per esempio a Vignales si fanno spessissimo delle passeggiate a cavallo, ma anche altre cose particolari, per esempio probabilmente l'esperienza che più mi è rimasta impressa di tutto il viaggio a Cuba è la visita a un garage dell'Havana, che era un tour che avevo voluto regalare facendo una sorpresa a mio marito che è super appassionato di auto d'epoca, ma che ha finito per conquistare anche me, perché questo garage era gestito da marito e moglie che erano talmente appassionati del loro lavoro e talmente bravi in quello che fanno, ovvero restaurare le classiche auto americane degli anni 50-60, che erano state addirittura ospiti di Obama alla Casa Bianca. Quindi avevano delle storie sensazionali. Era veramente molto interessante e molti cubani alla fine hanno tanto, veramente tanto da raccontare, quindi quello che consiglio è di cercare il più possibile il confronto con loro, il rapporto con loro.
7: Tu sei una grande viaggiatrice, nel tuo blog, lo ricordiamo che è mangiaviaggiaama.it, dai tanti preziosi consigli proprio per organizzare un viaggio a Cuba. Poi nelle note metteremo tutti i link per chi li volesse approfondire. Puoi condividere con noi qualcuno dei consigli che hai scritto nei tuoi articoli?
8: Sì, ce ne sono tanti, poi ognuno dovrà valutare in base al viaggio che vuole organizzare che cosa gli serve e che cosa no, magari. Però quello che ci tengo a dire soprattutto è che anche se Cuba è una destinazione molto particolare, molto diversa da tutte le altre, non deve per forza spaventare anche chi è un appassionato di fai da te come me. E quindi è abituato ad usare internet per tutto quanto, perché sa, la prima cosa che spaventa quando si pensa a Cuba è che non c'è internet e noi siamo abituati ad avere lo smartphone in ogni momento, a controllare la mappa piuttosto che la prenotazione della camera o qualsiasi altra cosa. Però si può fare lo stesso. Bisogna solo mettersi nell'ordine di idee che certe cose funzionano in modo un po' diverso. E un consiglio che do, ad esempio, è anche se a Cuba non funziona Booking.com, che potrebbe essere un trauma per tanti viaggiatori,
7: Confermo.
8: esatto, all'inizio è difficile entrare nell'ordine di idee che non potrai prenotare la camera su Booking.com. Però funziona ad esempio Airbnb, molte case particolari ormai sono su Airbnb e molti puristi, molti appassionati di Cuba probabilmente non saranno d'accordo con me, però io lo consiglio moltissimo perché in molti consigliano di prenotare le stanze notte per notte, di farsi consigliare l'alloggio successivo dal proprietario della camera precedente o dal tassista o comunque con il passaparola, mettiamola così. Però per come sono fatta io, confrontare le caratteristiche delle camere in anticipo è comunque meglio perché ti permette di leggere un po' di recensioni, sapere se c'è l'acqua calda o meno, sapere in generale come ci si sono trovati gli altri viaggiatori, e questo su Airbnb lo puoi fare. In più, visto che a Cuba è abbastanza complicato poi anche usare ad esempio le carte di credito o prelevare contanti, pagare il più possibile da casa secondo me è comunque una grande comodità, quindi togliersi anche l'impiccio delle camere. Un altro consiglio è confrontare bene, pianificare l'itinerario da principio, ma questo è un consiglio che do sempre, e prendere una decisione in merito agli spostamenti, che è l'altra grande scelta che bisogna fare. Ci sono tre alternative, ovvero gli autobus, i taxi collettivi o l'autonoleggio. Io solitamente sceglierei sempre l'autonoleggio. In qualsiasi altra destinazione ho sempre scelto l'autonoleggio, però a Cuba è complicato. È complicato perché ci sono solo due o tre compagnie che noleggiano auto, sono tutte statali, quindi non c'è concorrenza, i prezzi sono gli stessi e sono molto alti e i mezzi sono piuttosto antiquati, chiamiamoli così, quindi capita magari che ti lasciano in mezzo a una strada e non è molto piacevole. Perciò rimangono gli autobus che sono spesso in ritardo o i taxi collettivi che alla fine sono stati la scelta che ho fatto anch'io. Certo, si perde un po' di libertà, però a un certo punto bisogna anche cercare dei compromessi, mettiamola così, perché appunto Cuba è un'isola strana e bisogna avere i suoi ritmi.
7: Un'altra cosa che a me ha incuriosito leggendo sia i tuoi racconti, poi anche altri racconti di viaggio su Cuba, è proprio l'aspetto della moneta. Perché a Cuba, dimmi se ne dico correttamente, non c'è solamente una moneta. Ci vuoi un attimo raccontare come funziona?
8: C'erano due monete, però in realtà proprio all'inizio del 2021 in teoria questa doppia valuta è stata abolita. Staremo a vedere perché era stato annunciato anche qualche anno fa e poi non se n'era fatto niente. Pare che questa volta sia definitivo, però fino appunto all'anno scorso, anche quando sono andata io, c'erano due valute ed era l'unico caso al mondo in cui c'era una cosa del genere, ovvero una moneta dedicata solo ai turisti, che era il CUC, e una moneta dedicata invece alle persone del posto, ai cubani, che era il CUP. Poteva creare un po' di confusione perché magari comprando determinate cose pagavi con una moneta e ti davano il resto nell'altra. E quindi avevi questa doppia valuta nel portafoglio più i dollari, perché ovviamente devi avere anche sempre i dollari. Però appunto dovrebbero averla eliminata, quindi forse questo motivo di confusione non ce l'avremo più, ecco, quando viaggeremo a Cuba.
7: Ma era facile capire appunto da straniero qual era la moneta per gli stranieri, appunto invece quella per i cubani si distinguevano bene?
8: Sì, abbastanza, soprattutto perché la moneta per i locali non valeva niente e quindi erano solitamente monetine con cui non potevi pagare assolutamente nulla e che ti rimanevano in portafoglio fino alla fine del viaggio, che poi ti riportavi a casa. Io poi faccio la collezione in realtà delle monetine che avanzo nel portafoglio, quindi mi è andata anche bene, però sì, le distinguevi abbastanza.
7: Anche prima mi hai parlato, per quanto riguarda l'alloggio, delle case particulares. Cosa sono esattamente?
8: Allora, il significato proprio vero e proprio della parola è case private, perché a Cuba esistono due categorie di alloggi, ci sono gli hotel che sono tutti a gestione statale e poi ci sono le casas particulares che sono le case private, appunto. In generale le potremmo paragonare a un nostro B&B. Però anche qui negli anni si sono abbastanza evolute, anche appunto con l'avvento di Airbnb e con le aperture degli ultimi anni. Quindi adesso si trovano anche a volte dei veri e propri appartamenti privati in affitto. Però il concetto generale e quella che è la casa particolare più comune è una stanza privata in una casa abitata da cubani. Quindi i proprietari sono lì, sono presenti, volendo preparano anche la colazione e la cena con un sovrapprezzo ed è una delle cose più interessanti perché i proprietari delle case particolari sono sempre molto disponibili a chiacchierare, a dare consigli anche sulla destinazione, a prenotarti le escursioni, quindi il proprietario giusto può fare la differenza nel corso del viaggio perché ti dà le dritte giuste e ti racconta anche molte storie su Cuba e su come anche hanno vissuto i cambiamenti degli ultimi anni, su quanti viaggiatori hanno incontrato. Cioè, sono persone che hanno incontrato veramente persone da ogni parte del mondo di solito.
7: Sì, penso che sia un aspetto interessante per conoscere quest'isola, come dicevi tu, così particolare. Torno ancora a un aspetto organizzativo, poi parliamo un pochino invece proprio di Cuba. A livello economico, è una meta abbordabile o una meta costosa?
8: Anche qui è una domanda un po' difficile e non c'è una risposta univoca, secondo me dipende dal termine di paragone. se la paragoniamo agli Stati Uniti, sicuramente Cuba è economica. Se invece il confronto è, non lo so, con un sud-est asiatico o anche con, mi viene in mente, un paese vicino in cui sono stata, che è la Repubblica Dominicana, allora non tantissimo, con delle distinzioni, nel senso gli alloggi e il cibo non costano molto, perché si parla solitamente di una trentina di Cook, che equivalgono a una trentina di dollari a notte per una camera doppia, quindi non tanto, e 10-15 dollari a persona per i pasti. Si finisce per spendere abbastanza per i trasporti, e perché appunto, come dicevo prima, non c'è concorrenza, i prezzi sono quelli, sono fissi, e per le escursioni che si vanno a fare. Diciamo che l'unica cosa su cui si può davvero risparmiare con l'offerta giusta è il volo. Per il resto i prezzi di quasi tutto sono fissi e non hanno variazioni nel corso delle stagioni, quindi cambia poco anche viaggiare da dicembre a febbraio. Il prezzo standard è comunque sempre quello.
7: Venendo invece all'aspetto turistico, cos'è che ti è piaciuto di più delle cose che hai visitato?
8: Tra le cose che ho visitato ce ne sono state diverse. Mi sono piaciute molto le città, quindi sia La Habana sia Trinidad, che è coloratissima, quindi ha questa atmosfera coloniale molto bella. Mi è piaciuta molto la zona di Vinales, che invece è più rurale, molto tranquilla, si possono fare moltissime escursioni, trekking, passeggiate a cavallo. Mi aspettavo di più in generale dall'aspetto naturalistico, forse perché ero stata un mese e mezzo prima in Repubblica Dominicana, dove avevo trovato una vegetazione veramente lussureggiante. E quindi mi aspettavo qualcosa di simile, essendo sempre nella stessa zona. E invece Cuba aveva un paesaggio molto più noioso, chiamiamolo così, molto, molto più brullo. Quindi paesaggio nì, anche il mare sì, bello, però non è. Io forse sono più da isoletta thailandese con tante palme, invece Cuba offre queste spiagge enormi e molto vuote, molto deserte, mentre le città sicuramente bellissime, quindi probabilmente uno dei posti più belli è L'Avana, direi.
7: In generale, che impressione ti ha fatto Cuba e i cubani?
8: Un'impressione strana, sicuramente. Ci sono pochi posti nel mondo, forse nessuno, così diversi da quello che noi associamo alla nostra idea di normalità. E è vero che Cuba sta cambiando, quando ci sono stata stava già facendo un certo percorso di evoluzione perché era già morto Fidel Castro, c'era stata l'apertura degli anni di Obama, però è comunque un mondo a sé, sotto tantissimi punti di vista, che è difficile inquadrare da uno sguardo esterno. I cubani invece sicuramente sono un popolo latino con i pregi e i difetti di ogni popolo latino, come del resto il nostro, quindi sono espansivi, molto generosi, molto socievoli di solito. A volte possono essere un pochino furbi, nel senso negativo del termine, quindi bisogna prestare un pochino di attenzione, ma anche in questo senso Cuba non è diversa da altre destinazioni simili, appunto i latini sono tutti così. Una cosa che mi è parso di notare, diciamo, è che solitamente sono molto orgogliosi i cubani, molto orgogliosi della propria terra, quindi è difficile che un cubano parli male del suo paese, anche quando magari a noi sembrerebbe che avrebbe molte ragioni per farlo. E anche per questo motivo preferiscono di solito non parlare di politica, bisogna proprio spingerli su quell'argomento perché altrimenti preferiscono glissare su tante cose.
7: come consideri Cuba rispetto ad altri paesi? Un paese sicuro per i viaggi fai da te o comunque dove bisogna avere un pochino più di accortezze?
8: Direi un paese sicuro, almeno per quella che è stata la mia impressione. Non mi sono mai sentita in pericolo o nulla di simile, anzi il turista è molto tutelato e il cubano sa che non può fare nulla a un turista perché la polizia poi non gliela farebbe passare liscia, mettiamola così. E quindi non lo definirei un posto pericoloso, semplicemente quello che ti può capitare è che cerchino di farti pagare di più del necessario o di fregarti in altro modo. Ecco, mettiamola così. Il turista viene visto come un portatore di soldi e quindi cercano magari di portarti nella stanza dell'amico dicendoti che la casa che hai prenotato tu è chiusa o che comunque è molto meglio il posto dove ti vogliono portare loro, che il ristorante per cui stai chiedendo indicazioni è chiuso, quindi ti portano loro da un'altra parte. Cioè, i classici escamotage, ecco, che succedono un po' ovunque nel mondo, ma che non ti mettono in pericolo, semplicemente quello che rischi è di pagare di più del necessario. Un rischio, ecco, potrebbe essere, se si vuole comprare qualcosa, di comprare un falso o comprare qualcosa che non ha il valore che ci stanno proponendo.
7: Dal tuo blog, che si chiama appunto Mangia, Viaggia e Ama, ovviamente il cibo è un argomento predominante, anche perché poi ti definisci una viaggiatrice che mangia troppo. E quindi la domanda di rito che devo farti è: come si mangia a Cuba?
8: Si mangia bene in generale, non c'è però una grandissima varietà. E anche sul fronte ristorazione stanno cambiando un po' di cose, quindi iniziano ad esserci diversi locali eleganti, soprattutto a La Habana o a Trinidad, che sono le zone più turistiche, o anche nei Cayo, ma lì ci sono i resort, quindi si fanno tutta un'altra serie di ragionamenti. E anche qui ci sono due grandi categorie, quindi ristoranti statali e ristoranti a gestione privata. E anche qui si tende sempre ad andare in quelli a gestione privata perché quelli statali sono considerati più cari e meno buoni, per quella che è stata la mia esperienza, lo posso confermare. Quindi si mangia abbastanza bene, però alcuni ingredienti magari sono difficilmente reperibili a Cuba, quindi ci sono poche ricette che si ripetono quasi uguali sempre. Ci è capitato a volte anche che magari il ristorante ci dicesse che non erano disponibili diversi piatti dal menù perché era da giorni che non ricevevano le forniture di frutta e verdura. Quindi dipende un po' anche dalla zona, alla Habana soprattutto, fuori magari è un po' più complicato. E consiglio soprattutto la roba vieca, che è uno spezzettino di carne che ci è molto piaciuto durante tutto il viaggio. Per chi è goloso come me, invece, devo avvisare che i dolci sono un punto un po' dolente, perché soprattutto la cioccolata è un bene di lusso sull'isola, non si trova praticamente mai. Quindi bisogna un po' rassegnarsi da questo punto di vista.
7: Abbiamo detto cosa mangiare e cosa bere, non so, sfataci qualche mito oppure rum.
8: Allora, sì, si beve sicuramente, ci sono tantissimi locali in cui si bevono i classici cocktail, quelli più famosi che associeremmo a un'isola come Cuba. Non posso dare grandissimi consigli in questo senso perché sia io che Mauro siamo astenti in realtà, quindi non abbiamo bevuto moltissimo, ecco.
7: Altro simbolo di Cuba sono i sigari, com'è la situazione? Non fumo, immagino neanche tu, però giusto per capire.
8: No, non fumo, non ho comprato sigari come souvenir, però nella zona di Miniales solitamente quando si fa la classica escursione a cavallo si visita anche una piantagione e viene mostrato come si raccoglie il tabacco e come si produce un sigaro, quindi la parte della produzione è abbastanza interessante. Ce ne sono tantissimi, anche qui appunto io non li ho comprati, quindi non mi sono interessata più di tanto, ma quel che mi hanno detto è che bisogna fare molta molta attenzione, perché a volte ai turisti rifilano dei sigari di bassissima qualità perché sanno che tanto non ce ne intendiamo, quindi non distingueremmo mai un vero sigaro cubano da una foglia di tabacco arrotolata semplicemente.
7: Mi hai un pochino anticipato l'ultima domanda, che è quella del souvenir. Ovviamente, che souvenir consigli di portarsi da Cuba, oltre ai sigari, e cercando di prendere quelli un pochino più di buona qualità?
8: Esatto, i più classici souvenir sicuramente sono i sigari e il rum, perché è l'altro prodotto tipico associato a Cuba. E dato che non fumo e non bevo, io vi consiglio un'altra cosa, un'altra bevanda molto amata comunque a Cuba, che è il caffè, quindi un sacchettino di caffè. In alternativa, un oggetto di artigianato, possibilmente facendo attenzione che sia artigianato locale, in modo da aiutare effettivamente l'economia cubana e non invece qualcosa di importazione.
7: Siamo arrivati, Letizia, alla fine di questa nostra chiacchierata su Cuba. Una domanda che vorrei farti un po' fuori, che non avevamo già previsto. Ritorneresti a Cuba? Sto sperando che si possa ripartire e viaggiare anche fuori Europa.
8: Sì, ritornerei a Cuba, anche perché sono stata poco, tutto sommato, non neanche 2 settimane piene, e quindi ho visto solo una piccola parte. Mi piacerebbe arrivare invece fino all'estremità orientale, perché mi dicono che comunque ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Ci ritornerei sicuramente con occhi diversi, perché come forse si è intuito da alcune risposte, o comunque si intuisce leggendo gli articoli sul blog, non è stata una meta di cui mi sono innamorata del tutto. E volevo visitarla tantissimo, ma quando sono arrivata certe cose mi hanno un po', non deluso, perché è sempre un termine un po' forte, deluso, però diciamo che non mi hanno colpita tanto quanto mi sarei aspettata. Altre destinazioni mi hanno coinvolta molto di più. Probabilmente avevo anche delle aspettative molto alte, perché Cuba appunto è una di quelle destinazioni di cui senti parlare per tutta la vita, che quindi ti attraggono irrimediabilmente. Ci tornerei adesso con delle aspettative un pochino più basse e probabilmente mi godrei di più tante cose. Poi in questo momento prenderei un biglietto per qualsiasi destinazione, perciò la risposta vale fin là, ma sì, tornerei a Cuba.
7: Io ti ringrazio per averci dato questo punto di vista, che comunque è più particolare per una destinazione, anche se leggendo anche altri articoli, diciamo che pareri contrastanti su Cuba ne avevo visti, quindi sicuramente è una destinazione che o la si ama o la si odia, non lo so, che comunque però ha forti contrasti, che questi contrasti possono influire anche sul giudizio che viene dato poi a tutta l'esperienza che viene fatta. Io ricordo che nelle note di questo podcast trovate tutti i riferimenti di Letizia e anche i suoi canali social. Se volete chiedere informazioni sia su Cuba sia su altri viaggi, lei è un'esperta di Marocco, per dirvene una e anche di altre destinazioni, ti possono mandare una mail e sarebbe lieta di poter rispondere.
8: Assolutamente, rispondo sempre. Magari ci metto un pochino se sono impegnata al lavoro, però rispondo sempre, ve lo garantisco.
7: Io ti ringrazio per essere stata mia ospite di questa puntata.
8: Grazie mille a te per avermi invitata e per avermi riportato un pochino a Cuba.
7: Sì, per averci fatto viaggiare per il momento fuori dall'Europa con la fantasia, poi speriamo presto di poter utilizzare il nostro passaporto. E ringrazio voi che ci avete ascoltati e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
9: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Dibble dabble shribble scrabble dibby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il treno ha fischiato. Racconto di Luigi Pirandello, 1867-1936. Scritto in italiano semplificato. Farnetica. I medici dicono che sia un principio di febbre cerebrale. Lo ripetono tutti i compagni di ufficio che ritornano dall'ospedale psichiatrico. Provano un certo gusto a dirlo ai colleghi con i termini scientifici appresi dai medici. Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. Febbre cerebrale. Vogliono sembrare afflitti, ma in fondo sono contenti. Contenti di aver compiuto il loro dovere ad essere finalmente usciti da quel triste ospedale, tutti in ottima salute. Morirà? Impazzirà? Bah! Morire pare di no. Ma che dice, che dice? Sempre la stessa cosa, farnetica. Povero Belluca. A nessuno passa per la testa che il suo caso può essere del tutto normale, per le particolari condizioni in cui quell'infelice vive da tanti anni. La sera precedente Belluca, dopo un severo rimprovero del suo capufficio, per poco non gli è saltato addosso. Come è possibile? Non si può immaginare un uomo più mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca. Circoscritto, così l'ha definito un suo collega. Circoscritto entro i limiti molto ristretti della sua arida mansione di contabile, fra partite semplici e partite doppie, defalchi e prelevamenti, note, libri mastri e via dicendo. Un archivio dati vivente, o piuttosto, un vecchio asino che tira zitto zitto la carretta, sempre per la stessa strada, un passo dopo l'altro, con tanto di paraocchi. 100 volte questo vecchio asino è stato frustato senza pietà, così, per ridere, per il gusto di vedere se si imbizzarrisce, se drizza le orecchie abbattute o dà segno di alzare un piede per sparare un calcio. Ma lui niente. Si prende le frustate ingiuste e i crudeli rimproveri senza fiatare, come se le meritasse, o meglio, come se non le sentisse più, abituato da anni alle continue bastonate della sorte. Tanto più che la sera precedente il capufficio aveva tutto il diritto di rimproverarlo. Già la mattina Belluca si presenta con un'aria insolita, nuova, ma soprattutto arriva con mezz'ora di ritardo, cosa che ha sconvolto tutti quanto il crollo di una montagna. Sembra che all'improvviso il viso si sia allargato, sembra che i paraocchi gli siano caduti, scoprendo di colpo lo spettacolo della vita. Sembra che le orecchie si siano sturate e per la prima volta sente voci, suoni mai avvertiti prima. Così allegro di un'allegria insolita e piena di stordimento. Non combina niente per tutto il giorno. La sera il capufficio entra nella stanza ed esamina i registri. «E come mai? Che hai combinato tutto il giorno?» Belluca lo guarda sorridente, quasi con un'aria impudente, aprendo le mani. «Che significa?» esclama il capufficio. Si avvicina, lo prende per una spalla e lo scrolla. «Ehi, Belluca!» «Niente», risponde Belluca, sempre con quel sorriso sulle labbra tra l'impudente e l'imbecille. «Il treno, signor cavaliere?» «Il treno? Che treno?» «Ha fischiato». «Ma che diavolo dici?» «Stanotte, signor cavaliere, ha fischiato, l'ho sentito fischiare». «Il treno?» «Sì, signore, e se sapesse dove sono arrivato?» «In Siberia, oppure nelle foreste del Congo». «Si fa in un attimo, signor cavaliere». Gli altri impiegati, alle grida del capufficio imbestialito, entrano nella stanza, e sentendo parlare così Belluca si mettono a ridere come pazzi. Allora il capufficio, già di pessimo umore, infastidito da quelle risate, si arrabbia e tratta molto male Belluca. Ma questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, si ribella e urla contro il capufficio con tono minaccioso. Il treno ha fischiato e adesso che ho sentito il treno fischiare, per Dio, non mi faccio trattare in questo modo. Arrivano gli infermieri, gli mettono la camicia di forza e lo trascinano all'ospedale dei matti. In clinica continua a parlare di quel treno, ne imita il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte, malinconico. E subito dopo aggiunge: si parte, signori, per dove, per dove?» E guarda tutti con occhi che non sono più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza luce, aggrottati, ora ridono lucidissimi, come quelli di un bambino o di un uomo felice. E frasi senza senso gli escono dalle labbra. Cose inaudite, espressioni poetiche, fantasiose, bislacche. Non si riesce a spiegare per quale prodigio quelle frasi escano dalla bocca di uno come lui, cioè uno che finora non si è mai occupato d'altro che di cifre, registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita. Una macchinetta di computisteria. Ora parla di azzurre montagne nevose, innalzate al cielo, parla di viscidi cetacei che sul fondo dei mari con la coda fanno la virgola. Cose, ripeto, inaudite. Il collega che mi ha riferito tutto questo è rimasto molto sconcertato del fatto che non ho mostrato la più lieve sorpresa. Difatti la notizia io l'ho accolta in silenzio, e il mio silenzio è pieno di dolore, tenendo il capo con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dico: «Signori, Belluca non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualcosa deve essergli accaduta, ma del tutto normale. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, sono sicuro che mi spiegherò tutto normalmente appena l'avrò visto e avrò parlato con lui».

cammino verso l'ospizio dove il poverino è ricoverato. Continuo a riflettere per conto mio. A un uomo che ha vissuto come il Belluca, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo imprevisto, anche il solo inciampare per strada, possono produrre effetti straordinari che nessuno può spiegare, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna trovare la spiegazione in quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi vede soltanto una coda, senza vedere il mostro a cui essa appartiene, potrebbe considerarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro, e allora sembrerà la coda normale di un mostro. Non ho mai visto un uomo vivere come Belluca. Sono suo vicino di casa, e insieme agli altri inquilini ci chiediamo spesso come faccia quell'uomo a resistere in quelle condizioni di vita. A casa sua vivono tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera. Le ultime due, vecchissime, non ci vedono per la cataratta. L'altra, la moglie, è totalmente cieca, con le palpebre chiuse. Tutte e tre vogliono essere servite. Strillano dalla mattina alla sera, perché nessuno le serve. Ci sono anche due figlie vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti. L'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, che non hanno mai né tempo né voglia da badare a loro. Al massimo qualche piccolo aiuto alla madre soltanto. Con lo scarso guadagno del suo piccolo impiego di contabile, come fa Belluca a dar da mangiare a tutte quelle bocche? Si procura altro lavoro per la sera, in casa, carte da ricopiare, e ricopia ogni sera tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché, tutte e dodici, non vanno a dormire nei tre soli letti della casa, letti ampi, matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappa e va a infilarsi tra le vecchie cieche che dormono in un letto a parte e che ogni sera litigano tra loro, perché nessuna delle tre vuole stare in mezzo e si ribella ogni volta che arriva il suo turno. Alla fine arriva il silenzio e Belluca continua a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cade di mano e gli occhi non gli si chiudono da soli. Allora va a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofonda in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si leva a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori, a Belluca in queste condizioni è accaduto un fatto naturalissimo. Quando sono andato a trovarlo all'ospizio, me lo ha raccontato lui stesso, per filo e per segno. È ancora un po' esaltato, ma in modo del tutto naturale, per ciò che gli è accaduto. Ride dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credono impazzito. Magari, dice, magari. Signori, Belluca si è dimenticato da tanti e tanti anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Assorto nel continuo tormento della sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, legata alla stanga d'un mulino, sì signori, si è dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esiste. Due sere prima, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, non è riuscito ad addormentarsi subito e, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, ha sentito da lontano fischiare un treno. Gli è sembrato che le orecchie, dopo tanti anni, chissà come, all'improvviso si fossero sturate. Il fischio di quel treno gli ha squarciato e portato via di colpo la miseria di tutti quegli orribili tormenti. Da una tomba scoperchiata si è ritrovato a volteggiare nell'aria del mondo che gli si è spalancato enorme tutt'intorno. Fuori da quella casa orrenda, fuori da tutti i suoi tormenti, c'è il mondo, tanto mondo lontano, verso cui quel treno si avvia. Firenze, Bologna, Torino, Venezia, tante città in cui era stato da giovane e che ancora sfavillano di luci sulla terra. Sì, lui conosce la vita che si viveva in quelle città, una vita che un tempo ha vissuto anche lui, e quella vita continua, ha sempre continuato, mentre lui, come una bestia bendata,
continua a far girare il mulino legato alla stanga. Non ci ha pensato più. Il mondo si è chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arido e angusto spazio del suo lavoro di contabile. Ma ora quella vita è rientrata violentemente nel suo spirito. La sua immaginazione è improvvisamente risvegliata. Può viaggiare per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Mentre lui vive qui, la sua vita è impossibile. Ci sono tanti e tanti milioni di uomini sparsi sulla terra che vivono diversamente. Nello stesso istante in cui lui soffre qua, ci sono le montagne solitarie, nevose, che levano al cielo notturno le azzurre vette. Sì, sì, le vede così. Ci sono gli oceani, le foreste. E ora che il mondo è rientrato nel suo spirito, riesce in qualche modo a consolarsi, levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo. Il primo giorno ha esagerato, si è ubriacato. Tutto il mondo è entrato in un solo colpo, un cataclisma. A poco potrà ricomporsi. Andrà a chiedere scusa al capufficio e riprenderà, come prima, il suo lavoro di contabile. Ma il capufficio non potrà più pretendere, come in passato. Dovrà concedergli, fra un conteggio e l'altro, di fare una capatina in Siberia oppure nelle foreste del Congo. Si fa in un attimo, signor cavaliere, ora che il treno ha fischiato.

0: Il racconto.
1: Per luogo comune viene definito il più antico mestiere del mondo. Tramite un lungo percorso storico nei costumi della società italiana, analizzeremo un mondo che da sempre è stato tenuto nascosto. È un argomento che per ragioni culturali è ritenuto molto scomodo. Molto scomodo. Molto scomodo. Il più antico mestiere del mondo. In ogni epoca e in ogni società ci sono argomenti che la classe politica prova a risolvere e altri che invece vengono evitati perché sono tabù. Tramite una breve indagine storica ci addentreremo nella problematica della prostituzione che esiste da sempre ma che ancora oggi in Italia non è affatto risolta. Si potrebbero attribuire le colpe della mancata risoluzione del problema al fatto che la politica italiana è abbastanza condizionata dai poteri ecclesiastici, oppure all'incapacità di provare a confrontarsi con una realtà spesso drammatica, che però sembra si voglia tenere nascosta. Osservando diverse epoche, quindi, affronteremo l'argomento della prostituzione in Italia. Non si può evitare di confrontarsi con una realtà come quella della prostituzione, soprattutto se si tiene conto di come è considerata questa millenaria professione nei vari contesti del mondo. In paesi come l'Olanda, ad esempio, questo mestiere, per chi decide liberamente di praticarlo, è legalizzato. Sono rinomate le famose vetrine di Amsterdam, dove sono esposte le meretrici con delle belle auto da affittare, ma in altri luoghi molto diversi, come in alcuni paesi musulmani, la prostituzione può anche determinare una condanna a morte. Questo conferma quanto sia difficile confrontarsi con un argomento che include molti problemi culturali ed etici. Dovendo parlare della prostituzione in Italia oggi, e per arrivare quindi ad affrontare un problema irrisolto, è necessario partire dal principio, ossia dalle prime leggi che regolamentarono questo fenomeno. In ogni caso, però, pur trattandosi di eventi che si svolgono nell'arco di oltre un secolo, c'è da dire che la prostituzione ha sempre costituito una realtà scomoda. Fu nell'anno 1859 che venne presentato il primo decreto per tutelare sia le donne che affittavano il proprio corpo, sia i clienti smaniosi di cercare una fugace avventura sessuale. Nel 1859 i francesi combattevano al fianco dei piemontesi contro gli austriaci. In tutto quel marasma, in Lombardia c'erano soldati provenienti da luoghi più diversi. Erano uomini soli, che magari si trovavano in missione da mesi e inevitabilmente i loro impulsi sessuali in qualche modo dovevano trovare sfogo. Dopo giorni e giorni lontani da una donna, tra fucili e cannoni, quei militari stavano per perdere la calma e fu a quel punto che Camillo Benso Conte di Cavour prese una decisione che venne accolta con molto entusiasmo da tutti i battaglioni. Decise di fondare le prime case di tolleranza. Le prime case di tolleranza. Sin da principio le case di tolleranza ebbero un ruolo sociale di grande importanza. Se infatti durante le guerre la presenza di meretrici poteva alleviare la solitudine dei soldati, in tempi di pace quei luoghi del peccato potevano rivelarsi molto più utili. Negli anni, infatti, le malattie trasmissibili per via sessuale, a cominciare dalla sifilide, hanno sempre terrorizzato chi aveva rapporti fugaci, e perciò le case di tolleranza, in epoche in cui c'erano ben poche precauzioni, potevano essere anche un modo per tutelare la salute di un intero popolo. Tutti sapevano che esistevano quei luoghi, ma quasi nessuno ne parlava. Per un governo, comunque, era sempre necessario confrontarsi con la realtà delle case di tolleranza, che per una legge datata 1888 vennero denominate case chiuse. Questo nome ci fu per effetto di una regolamentazione che obbligò i gestori di quei luoghi a tenere le persiane serrate giorno e notte. Ma quel provvedimento fu soltanto il primo di una lunga serie. Nel 1900, infatti, venne proposto di chiudere le case di tolleranza. Intorno a questa prima proposta c'è anche un giallo. Si narra, infatti, che nel 1900 un anarchico, artefice dell'attentato a Umberto I, venne nascosto da una prostituta per riuscire a sfuggire alla legge. Questo scandalo fece mettere sotto accusa quei luoghi che rischiavano di sfuggire al controllo dello Stato. Tutto però in quel caso si risolse in un nulla di fatto. Fra l'altro anche perché le case di tolleranza per il governo rappresentavano un ottimo affare. L'idea di chiudere le case di tolleranza e di rendere lo sfruttamento della prostituzione un reato ci fu sin dall'inizio del secolo. Quello che però frenava le classi politiche a prendere una simile decisione era il fatto che quella attività era tassata e le prostitute per ogni prestazione davano una percentuale di guadagno allo Stato, proprio come accade oggi a qualsiasi lavoratore che faccia una dichiarazione dei redditi. Inoltre, è giusto dire che se gli affari dei gestori dei bordelli andavano così a gonfie vele, era perché la richiesta era molto alta, in particolare da parte degli uomini di potere. Quando si parla di case di tolleranza, è importante sapere che rappresentavano anche dei luoghi di socializzazione, in cui una società gestita da una classe dirigente quasi esclusivamente composta da uomini si incontrava per parlare di affari e non solo per consumare velocemente dei rapporti sessuali. Gli uomini di potere, infatti, frequentavano le case più costose, alle quali si poteva accedere soltanto se si apparteneva ad un ceto sociale molto elevato. Imprenditori, nobili e intellettuali potevano entrare nelle case di piacere più lussuose, mentre contadini, soldati e squattrinati di ogni genere andavano nei bordelli di ultima categoria. Questo fatto conferma che quelli non erano solo luoghi di sesso, ma anche specchi di uno stato sociale. Tutto questo ci fu nonostante le opinioni del Vaticano, che naturalmente condannava le case chiuse. Il periodo più florido per i gestori di case di appuntamenti fu il ventennio fascista. In quegli anni di dittatura, frequentare le prostitute non aveva più soltanto un semplice valore di appartenenza ad un ceto sociale, era anche la conferma di avere delle precise idee politiche. Oggi potrà far sorridere, ma negli anni del ventennio fascista, essere degli assidui clienti di donne che affittavano il proprio corpo era una dimostrazione di virilità e di fede nel duce, sul quale, fra l'altro, circolavano molte storie private da Latin lover. Per capire gli anni in cui l'Italia fu stretta nella morsa della dittatura fascista, paradossalmente può essere necessario partire proprio dalle case di tolleranza, metafora perfetta di un modo di intendere la vita, molto in voga in quegli anni, che relegava la donna a puro oggetto e a condizione di persona socialmente inferiore. Non a caso, quelli erano tempi destinati a condurre l'Italia ad una tragedia come l'alleanza con la Germania nazista e la vergogna, da non dimenticare mai, della promulgazione delle leggi razziali.

Negli anni 30, in Italia le case di tolleranza furono anche un modo per far venire a contatto culture molto diverse. Spesso, infatti, le prostitute giungevano da zone geograficamente molto distanti da dove esercitavano quell'antico mestiere. Nelle case di piacere di Roma c'erano soprattutto donne venete e napoletane, mentre le romane esercitavano nelle città del nord. In anni in cui un siciliano non era quasi in grado di comunicare con un piemontese a causa della diversità dialettale, i bordelli furono la prima vera espressione dell'unificazione del paese. Subito dopo la guerra mondiale, in Italia la prostituzione continuò ad essere uno dei pochi mercati ancora floridi. Il paese era stato dilaniato dai bombardamenti e dalle carestie, ma nonostante la crisi economica, le prostitute erano le uniche lavoratrici che continuavano a fare buoni affari. Tutto questo andò avanti fino alla metà degli anni 50, quando in quel periodo di boom economico, destinato a continuare a crescere nel decennio successivo, le prostitute iniziarono a vedere minacciata la loro condizione di professioniste del sesso. Fu una donna che decise di lottare per far chiudere le case di tolleranza. Il 20 settembre del 1958, la senatrice del Partito Socialista Angelina Merlin vinse la sua battaglia. Da quel giorno lo

0: avuto diverse evoluzioni. Subito dopo la legge Merlin, infatti, molte donne continuarono a svolgere la loro attività pur essendo esposte a maggiori rischi. Fu in quegli anni, infatti, che nacque il fenomeno delle lucciole, di quelle donne che per prostituirsi andavano in strada ad offrire il proprio corpo. Questa triste e squallida realtà purtroppo conferma quanto la legge Merlin tramutò un tentativo di riscattare la dignità della donna in un problema sociale molto più drammatico. Da molto tempo in Italia si ipotizza di legalizzare nuovamente la prostituzione ed è inutile affermare che il problema non esiste. Lo sfruttamento, infatti, è una sconfitta per un'intera società, in quanto si tratta di pura schiavitù, di persone che non sono in grado di difendersi. Inoltre, il sesso mercenario, per anni e ancora oggi, è stato una delle principali vie di diffusione dell'AIDS, ma bisogna ricordare che nei paesi dove la prostituzione è regolamentata, le professioniste del sesso si sottopongono ad assidue visite mediche per preservare se stesse e i loro clienti. Oggi la nuova frontiera del sesso mercenario è su internet, dove è possibile senza particolari problemi trovare delle donne che si fanno chiamare accompagnatrici o escort, ma che di fatto offrono il proprio corpo. Se questa però può essere la libera scelta di vita di una persona adulta, è tragico il fenomeno della pedofilia e quindi dello sfruttamento della prostituzione minorile, molto sviluppato soprattutto nei paesi orientali e che ha creato una squallida forma di turismo sessuale. Da questa breve analisi dedicata al fenomeno della prostituzione nella storia d'Italia, è possibile giungere ad una considerazione. Il sesso a pagamento è una realtà che è sempre esistita e che probabilmente non sarà mai eliminata. In film di fantascienza come Intelligenza Artificiale di Steven Spielberg si racconta di un futuro lontanissimo in cui i robot potranno essere creati proprio per offrire prestazioni sessuali a pagamento. E questa prospettiva, sia pure immaginaria, conferma come il sesso possa essere sempre tramutato in una materia di scambio. Ci sono intere carriere costruite sui favori sessuali e anche molte delle rivoluzioni culturali sono state combattute con quello stesso sofisticato elemento che regola sempre la nostra psiche. E cioè il sesso.
1: Il sesso.
2: Il

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Irina Gaidamaciuk. Soprannomi: Satana in gonnella. La lupa di Krasnofinsk. Nata Niagan nel 1972 nella Siberia occidentale, a poca distanza dal basso corso del fiume Ob. Vittime accertate 17. Vittime sospette altre 17. Arma del delitto: vodka e martello. Movente: motivi economici. Periodo di attività dal 2002 al 2010. Luogo di attività: Russia, Krasnofinsk. Anno di arresto 2010.

0: Irina Viktorovna Gaidamachuk è una serial killer russa. Irina, sin da giovanissima, ha una vita molto difficile. Mamma e papà, alcolizzati, non si curano della piccola. In casa, Irina sente i morsi della fame. Non c'è cibo, solo alcol. E Irina diventa alcolista. L'alcol non le fa sentire la fame. L'alcol non le fa sentire il freddo. È per un attimo. Solo per un attimo, le fa anche dimenticare la povertà totale in cui è costretta a vivere. Gli assistenti sociali non ci mettono molto a bussare alla loro porta. Le voci girano. Mamma e papà perdono la patria potestà. Ed Irina diventa orfana. Sola e abbandonata al suo triste destino. La sua infanzia ed adolescenza è costellata da affidi al servizio sociale, orfanotrofi e consegne a più famiglie. Da Niagan, più adulta, si trasferisce a Krasnofinsk. I problemi con l'alcol però non sono superati, anzi, utilizza l'alcol per cercare conforto, quel calore che non ha mai ricevuto in vita sua. Diventa pesantemente dipendente dalla vodka. Nei primi anni 90 però conosce un bel giovanotto di nome Yuri, che diventerà presto suo marito. Dalla loro relazione nascono due splendidi figli, prima una femminuccia, e poi un maschietto. Irina tenta di nascondere al marito la dipendenza dall'alcol, ma è così palese. E il marito se ne accorge subito. Irina del resto beve in continuazione e quantità esorbitanti di vodka. Non ha nemmeno un lavoro, il tempo lo spende con la bottiglia in mano. E del resto come potrebbe avere un lavoro e soprattutto tenerselo, viste le condizioni in cui versa? Yuri, in un disperato tentativo di farla disintossicare, durante un litigio butta via tutte le bottiglie che Irina nascondeva in casa e le taglia via i fondi. Arriva perfino a nasconderle le carte di credito per evitare che Irina getti nel nulla tutti i risparmi di una vita intera. Sì, perché tutto il guadagno di lei finiva sempre in alcol. Compiuti i 30 anni però, Irina inizia a uscire di casa tutti i giorni fingendo di avere un'occupazione fissa. Esce la mattina prestissimo e rientra a casa nel tardo pomeriggio. Con i soldi, tanti soldi, soldi che dichiara essere provento di attività lavorativa. E cibo, tanto cibo. Yuri è interdetto, felice, un po' stupito, la dispensa è piena, il frigorifero pure. Sua moglie finalmente sorride felice. Yuri, però, non sa che tutto questo cibo, tutti questi soldi, non sono frutto di duro lavoro. Non ha idea di come Irina si procuri il denaro. Non sa che la sua bella moglie se li procura uccidendo. Irina agisce per motivi economici, deve assolutamente comprare la vodka da cui è fortemente dipendente. Durante il giorno Irina, fingendosi operatrice del servizio sociale locale, perlustra a fondo la città alla ricerca delle sue vittime e le sceglie con grande attenzione. Devono essere tutte di sesso femminile, anziane e sole. Tutte le sue vittime infatti sono state di età compresa fra i 61 e gli 89 anni. Dopo averle accuratamente selezionate, le spia per giorni, ne studia le abitudini, gli orari, i comportamenti, controlla in maniera meticolosa che non ricevessero visite da amici o ancor peggio da dei parenti. Le nonnine prescelte la facevano entrare senza porsi particolari problemi. Effettivamente, Irina si presentava come assistente sociale. Che cosa mai poteva accadere? Irina, fra l'altro, era molto attraente, si vestiva e si preparava con grande cura. Queste povere, ignare vittime accoglievano in casa la mora Irina nel loro salotto per due chiacchiere di cortesia davanti a una tazza di tè, tutte ignare che quel momento di condivisione sarebbe diventato il trampolino per la loro violenta morte. Nonostante la dipendenza dalla vodka, Irina resta sempre lucida, una fredda assassina seriale. Lontana da sguardi indiscreti nelle abitazioni delle vittime, estrae il martello dalla borsa e colpisce ripetutamente con violenza le teste delle padrone di casa fino alla morte. Successivamente ripulisce con attenzione la scena del crimine per non lasciare le sue tracce, ma sparpaglia ovunque oggetti per simulare delle rapine, di modo da confondere le acque. Dopo di ciò, si dedica alla ricerca dei soldi, del cibo e soprattutto della vodka, per perché in ogni casa russa che si rispetti, la vodka non manca mai. In alcuni casi, per distruggere ancora meglio le prove del suo passaggio, arriva addirittura a piccare fuoco alle case. In tutto questo periodo la polizia brancola nel buio e le indagini non danno risultati concreti. Inizialmente si era arrivati a credere che il criminale fosse di sesso maschile. Tanta era la violenza con cui i delitti venivano commessi, non poteva essere nient'altro che un uomo. Oppure un uomo travestito da donna. La svolta nelle indagini però arrivò. Irina la Scaltra lasciò immerso il suo cammino una sopravvissuta al massacro. La donna raccontò con certezza che il killer era di sesso femminile e che aveva i capelli biondi. La polizia finalmente era sulla giusta strada. Vennero interrogate 3.000 persone e vennero messi in campo anche i poteri dei sensitivi per giungere alla soluzione del caso. Piccolo colpo di scena. Quando crimini simili a quelli di Irina vennero commessi in altre città, venne sospettata una 29enne, Marina Valeva. Posta sotto pressione dalla polizia, Marina, pur sapendosi innocente, confessò alcuni di questi delitti. Irina intanto continuava indisturbata a uccidere città per città, allontanandosi dalla sua città di origine e mettendo così in difficoltà la polizia. Ma come dice il vecchio proverbio, chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che perde, non sa quello che trova. Irina infatti cambia modus operandi con la sua ultima vittima, l'81enne Alexandra. Si presenta ad Alexandra come in bianchina e si offre per ridipingere la sua casa. A casa di Alexandra, parenti ed amici e vicini di casa riconobbero più volte Irina in quella che poi verrà identificata ed arrestata come la Lupa. La Lupa è stata arrestata nel 2010 ed è accusata per un totale di 17 omicidi e un tentato omicidio durante quasi 8 anni di attività. Ovviamente venne sottoposta ad una perizia psichiatrica che ha dimostrato che, per quanto poteva essere stata preda di squilibrio mentale, era lucida nel momento in cui aveva commesso i reati. Nel mese di febbraio 2012 iniziò il processo, che si concluse velocemente a giugno dello stesso anno. L'imputata durante le indagini rese anche una confessione che però, durante il processo, ha ritrattato. Aveva infatti confessato alla polizia: «È vero, l'ho fatto per soldi. Volevo solo essere una mamma normale, ma avevo una voglia matta di bere e mio marito non mi dava i soldi per la vodka». È stato intervistato un vecchio amico di Irina che, sconvolto, ha dichiarato: «Semplicemente non riesco a credere che Irina sia una serial killer. Era una madre gentile, sempre desiderosa di aiutare il prossimo». Ma quanto ha guadagnato in sterline Irina con tutti questi omicidi? Facciamo una botta di conti. La polizia russa ha affermato che la condannata ha rubato solo un totale di circa 1.000 sterline alle vittime. A volte addirittura ha ucciso per solo 20 sterline. Una fonte della polizia ha anche dichiarato: «All'inizio credevamo che solo un uomo potesse essere così crudele da massacrare in questo modo. Yuri, il marito, si è separato e si è trasferito altrove con una nuova partner. Ha dichiarato che aveva vissuto con lei per oltre 14 anni, ma non aveva mai sospettato nulla, pur sapendo ovviamente della vodka. Tanta è stata l'indignazione dei parenti delle anziane vittime quando è stata data lettura della sentenza». Quindi praticamente poco più di un anno per ogni omicidio. Uno dei parenti ha dichiarato: «Non merita mai di essere liberata». Il giudice ha motivato la sentenza specificando di aver applicato 20 anni di reclusione e non 25, solo perché Irina è una madre. L'investigatore Kirill Melenkov, che ha svolto le indagini che hanno poi condotto il giudice al verdetto, ha dichiarato: «A un certo punto, Gaida Machuk ha deciso che non sarebbe mai stata catturata e addirittura ha iniziato a cercare vittime fra le persone che conosceva. Ma con la sua ultima vittima siamo riusciti a trovare l'assassina, perché ha iniziato a lasciare anche degli appunti. Torna a casa alle 11, verrà un assistente sociale. Un semplice test di scrittura ci ha aiutato ad identificare l'assassina. rimane attualmente detenuta in carcere ed è possibile che venga liberata nel 2032, quando avrà compiuto 60 anni.
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
2: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Possiamo diventare invisibili alle zanzare? Con l'editing genetico è possibile far sì che le zanzare non vedano gli umani. La scoperta aiuterebbe a combattere le malattie causate dalle punture di questi insetti. Di Chiara Guzzonato. Grazie alla CRISPR-Cas9, strumento per la modifica genetica, i ricercatori sono riusciti a rendere realtà un sogno di molti: diventare invisibili alle zanzare. Se per noi questi insetti sono simbolo di fastidiose punture, per lo più innocue, non bisogna dimenticare che alcune specie di zanzare sono anche e soprattutto portatrici di diverse malattie gravi, come la dengue, la malaria, l'infezione da virus Zika o la febbre gialla. Per questo la diffusione di una zanzara mutante, incapace di vedere l'ospite umano, sarebbe molto più che un modo per evitare punture su gambe e braccia. Lo studio, pubblicato su Current Biology, è stato condotto sulla zanzara della febbre gialla, Aedes aegypti, che individua le proprie prede, noi, grazie a recettori della luce che la fanno avvicinare ai colori scuri. Le femmine, alla ricerca di sangue per nutrire e deporre le uova, infettano decine di milioni di persone ogni anno con diversi flavivirus. Capendo in che modo le zanzare contagiano gli uomini, riusciremo a controllarle in un modo ecosostenibile, afferma Yin Peng Zhan, a capo dello studio. La Aedes aegypti caccia di giorno, al tramonto e all'alba. Per individuare il sangue non segue solo la propria vista, ma si basa anche su altri sensi. Percepisce, ad esempio, l'anidride carbonica che esaliamo respirando. Inoltre segue alcune tracce organiche presenti sulla nostra pelle, come il calore, l'umidità e l'odore. Gli autori dello studio sospettavano che sopprimendo una delle 5 proteine sensibili alla luce presenti negli occhi delle zanzare, venisse eliminata anche la loro abilità di vedere i colori scuri e dunque di individuare gli umani. Hanno quindi provato a sopprimere una proteina chiamata rodopsina OP1, ma senza successo. Anche agendo su una seconda proteina, la OP2, nulla cambiava nelle zanzare mutanti. Continuavano a vederci benissimo. Ma mettendo fuori gioco entrambe le proteine, qualcosa è cambiato e gli insetti hanno perso totalmente l'abilità di seguire le vittime umane. A quel punto gli studiosi si sono domandati se gli insetti fossero diventati ciechi del tutto o se fossero solo incapaci di vedere noi. Attraverso una serie di prove hanno constatato che le zanzare non avevano perso la vista, ma eravamo solo noi umani ad essere diventati invisibili ai loro occhi. Se riuscissimo a rendere tutte le femmine incapaci di vedere l'ospite, sarebbe molto più difficile per loro trovare il sangue di cui nutrirsi per permettere alle uova di svilupparsi, spiega Craig Montell, uno degli autori dello studio, che sottolinea come in questo modo la popolazione di zanzare aegypti verrebbe a poco annientata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto però Granvross. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Zapotal. Pesce remo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pez se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e di conseguenza il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle 7 meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Chefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle 7 meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia a infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate 2 anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da 2 squadre separate della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron a viro vesciata sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la Camera del Re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Vass, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti, che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie, al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sull'emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un battufolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito ansa.it. Dopo quelli anti-Covid, vaccini terapeutici a mRNA contro il cancro nel 2030. Di Benedetta Bianco. I primi vaccini anticancro a RNA messaggero potrebbero essere pronti già nel 2030. Lo dicono all'ANSA Özlem Türeci e Ugar Sahin, i cofondatori dell'azienda biofarmaceutica BioNTech, che con Pfizer ha utilizzato la tecnologia a mRNA per realizzare il vaccino anti-Covid. Se le sperimentazioni in corso danno esito positivo e confermano l'efficacia dei vaccini a mRNA per il cancro, i primi trattamenti potrebbero arrivare tra 2030 e 2040, dicono i due ricercatori. Ma Covid e tumori non sono le uniche applicazioni possibili per questa tecnologia di vaccini basati sull'RNA messaggero, che porta al suo interno le istruzioni per produrre una determinata proteina virale, nel caso del virus SARS-CoV-2 la proteina spike, in modo da stimolare il sistema immunitario a riconoscerla e a combatterla. Stiamo espandendo le sperimentazioni anche ad altre malattie, confermano i due ricercatori, come la malaria e la tubercolosi. È importante effettuare con cura tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche perché ci permettono di raccogliere una grande quantità di dati. I due ricercatori spiegano perché i vaccini a mRNA usati contro i virus possono essere efficaci anche nella lotta ai tumori. In entrambi i casi, alla base c'è la disfunzione del sistema immunitario, quindi il meccanismo è simile e possiamo sfruttare questa caratteristica a nostro vantaggio, poiché questi vaccini sono molto efficienti nell'istruire le cellule immunitarie. Infatti, mentre i vaccini a mRNA anti-Covid-19 stimolano la nostra risposta immunitaria per proteggerci dal virus, un vaccino simile per tumori stimola il sistema immunitario dei pazienti ad attaccare le cellule tumorali, prendendo di mira le nuove proteine che si formano in seguito a mutazioni del DNA. Queste proteine, tuttavia, sono una specie di firma personale in ciascun paziente e per questo motivo rappresentano una vera sfida.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Airone. Impara a piacerti. Un buon rapporto con il proprio corpo rinforza l'autostima, facilita i rapporti con gli altri e addirittura migliora la vita sessuale. Ma per qualcuno è difficile. Magari ha avuto genitori troppo critici quando era bambino, oppure sente di non reggere il confronto con i corpi perfetti che appaiono sui social. Di Andrea Porta. Se ne è sentito dire di ogni. Lindsay Vonn, 36enne, ex sciatrice statunitense, quando ottobre scorso pubblicò su Instagram una foto in bikini in cui appariva qualche traccia di cellulite. Insulti volgari sono comparsi tra i suoi commenti, tanto che successivamente Vonn ha pubblicato nuove foto accompagnate da una didascalia in cui affermava di essere orgogliosa di se stessa e del proprio corpo. Il body shaming, che consiste nel deridere l'aspetto fisico di chi si mostra in pubblico o sui social, porta oggi a conseguenze psichiche pesanti su molti giovani. La cronaca ha riportato già diversi casi di ragazzine che si sono tolte la vita a causa degli insulti ricevuti per qualche chilo di troppo. Selfie, Instagram e le nostre fragilità. Le immagini di fisici perfetti che appaiono su Instagram hanno un impatto devastante, specie appunto tra i giovani. Mentre un tempo c'era solo il desiderio di essere attraenti, come i modelli visti sulle riviste, oggi, grazie ai social, molti giovani si atteggiano a modelli per inseguire i like. Ci spiega lo psicoterapeuta Luca Seita, autore di La sindrome del brutto anatroccolo, Franco Angeli, 2015. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra i soggetti psicologicamente più fragili. Uno studio uscito quest'anno su Psychology of Popular Media e condotto da ricercatori olandesi su 179 ragazze tra i 18 e i 25 anni ha dimostrato come la maggior

0: principale della chirurgia estetica. L'immagine viene costruita artificialmente per coprire la realtà. Dice ad Airone Paola Pizza, psicologa della moda e autrice di Il coraggio di piacersi, Franco Angeli 2021. Così la competizione è esasperata e la fragilità dei difetti è negata. Certo, l'avvento del digitale non è l'unica ragione che spiega il crescente disamore per il proprio corpo, che in fondo ha sempre riguardato moltissime persone. In alcuni casi, la non accettazione del proprio fisico prende la forma di una vera e propria distorsione cognitiva. Si parla in questi casi di dismorfobia, condizione in cui un soggetto sviluppa la certezza di essere fisicamente anormale. Queste persone si concentrano su una singola parte del proprio corpo considerata difettosa e basano la percezione di sé e del proprio schema corporeo solo su quella parte. Di solito, questo atteggiamento nasconde problemi ben più importanti. Dietro c'è spesso un senso di colpa, quello di non essere come gli altri ci vorrebbero, aggiunge Saita. D'altronde è dimostrato che il difetto fisico percepito da un soggetto spesso non viene nemmeno notato dagli altri. Nel corso di uno studio del 2009, Tal Eyal della Ben Gurion University, Israele, e Nicholas Epley dell'Università di Chicago, USA, avevano sottoposto 106 studenti arruolati nell'indagine alla visione delle foto degli altri, per poi chiederne a ognuno un giudizio estetico. Confrontando le opinioni che i giovani avevano di sé con quelle degli altri, fu chiaro che nel valutare il nostro aspetto tendiamo a concentrarci su elementi isolati, spesso ritenuti brutti, laddove gli altri tendono a dare un giudizio d'insieme. Quando ci concentriamo troppo su una singola parte del nostro corpo, finiamo per farne l'unico elemento del nostro valore, dice Pizza. Dobbiamo allargare lo sguardo e cambiare prospettiva, guardandoci come persone. Parte tutto dall'infanzia. Ma perché molte persone non riescono ad apprezzare il proprio corpo o il proprio viso? Questo disprezzo ha spesso radici nell'infanzia e nell'adolescenza, nel momento in cui si fondano le basi dell'autostima corporea, cioè quando il bambino e il ragazzo si vedono attraverso gli occhi dell'altro, dice Saita. Da bambini utilizziamo la bellezza come arma di conquista dell'affetto e dell'approvazione dei genitori per ottenere quell'incoraggiamento necessario alla formazione del sé e dell'autostima, aggiunge Pizza. Relazioni sane prima coi genitori e poi nel gruppo dei pari rimandano un'immagine positiva che forgia l'autostima. Al contrario, una madre che dice alla figlia che non dovrebbe indossare certi abiti perché ha una brutta forma del corpo genera in lei costante autocritica, perfezionismo e quindi angoscia. Chi ne è preda, aggiunge la psicologa, si sente indegno di amore e di accettazione, tanto da costruirsi, non di rado, uno stile di abbigliamento che funziona da maschera per nascondere la vergogna più che da strumento di valorizzazione di sé.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, Sicuramente ricorderete

0: e nell'episodio secondo, l'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza staccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno». Rigoni Sterner ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale. Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Stern, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività, una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro La Casella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di Rigoni Stern. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. «La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule», confida Pietro. «La stessa, non a caso, di Rigoni Stern». «Quando l'ho conosciuto», continua, «ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale, a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Riconi Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo».
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Albert Einstein.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini. Quali strani rumori, voci e odori provengono dal laboratorio di Charles Dexter Ward? A cosa è dovuto l'inquietante cambiamento in atto nel suo corpo? Perché i suoi lineamenti sono precocemente invecchiati? La voce è divenuta roca, e la grafia ricorda quella di un uomo morto ormai da secoli. Scritto nel 1927, e oggi considerato un testo cardine della letteratura fantastica del Novecento, Il caso di Charles Dexter Ward rappresenta uno dei capolavori di Howard Phillips Lovecraft. Grazie alla sua abilità nell'intrecciare fantascienza e orrore, l'autore ci immerge attraverso le indagini del dottor Willett, in un'oscurità sempre più fitta, tra esperimenti proibiti ed entità indecifrabili, risvegliando le nostre paure ancestrali e le nostre inquietudini più profonde. Buon ascolto!
4: Un gruppo di alienisti un poco meno rigidi della scuola a cui appartiene il dottor Lehman fa risalire la follia di Ward al suo viaggio in Europa. Disposti ad ammettere che quando partì fosse ancora padrone delle proprie facoltà, essi ritengono che il suo comportamento dopo il ritorno sia il frutto di un mutamento disastroso. Ma anche questa ipotesi viene respinta dal dottor Willett. L'inizio della follia, egli insiste, è successivo, e le stranezze del giovane in questa fase andrebbero attribuite alle pratiche e ai rituali appresi all'estero. Cose certo molto strane, ma che non implicano affatto un'aberrazione mentale. Ward, benché visibilmente invecchiato e indurito, reagiva ancora normalmente e in numerosi colloqui con Willett mostrò un equilibrio che un pazzo non potrebbe simulare neppure ai primi stadi della malattia. Ciò che tuttavia fortificò il partito della follia furono i suoni che in quel periodo si udivano a tutte le ore nel laboratorio di Ward, dove ormai il giovane trascorreva la maggior parte del tempo. Si trattava di canti, ripetizioni e violente litanie, modellate su ritmi sconosciuti. E benché i suoni fossero preferiti senz'altro dalla voce di Ward, qualcosa nel suo accento e nel ritmo con cui intonava le formule faceva rabbrividire chi le ascoltava. Venne osservato che Nig, il vecchio e amato gatto nero di casa, drizzava il pelo e inarcava la schiena ogni volta che si ripetevano determinati toni. Gli odori che di tanto in tanto filtravano dal laboratorio erano stranissimi. Qualche volta si trattava di zaffate disgustose, ma più spesso erano profumi aromatici, indefinibili e ossessivi, e che sembravano dotati del potere di indurre fantastiche visioni. Chi li sentiva godeva per qualche istante di sconfinati miraggi. Strane montagne o interminabili viali fiancheggiati di sfingi e di ippogrifi si perdevano in distanze infinite. Ward non riprese la vecchia abitudine di fare passeggiate, ma si applicò con diligenza agli strani volumi che aveva portato a casa e ad altre ricerche ugualmente misteriose. Tutte queste attività si svolgevano fra le pareti domestiche e il giovane spiegò che le fonti europee avevano di gran lunga ampliato le possibilità del suo lavoro, promettendo grandi rivelazioni negli anni futuri. L'aspetto più maturo di Ward sottolineò in modo straordinario la somiglianza con il ritratto di Corwin, appeso nello studio, e spesso, alla fine di una visita, il dottor Willett si fermava davanti al dipinto, meravigliandosi della virtuale identità fra i due. Solo la fossetta sull'occhio destro, rifletté Willett, distingueva lo stregone defunto dal giovane che aveva davanti a lui. Le visite di Willett, motivate da una richiesta dei genitori, si svolgevano in modo piuttosto strano. In nessun momento Ward respinse il dottore, ma questi si accorse di non poter far breccia nell'intimo di Charles. Anzi, notò che si circondava volentieri di strani oggetti. Piccole figure di cera, dall'aspetto grottesco sugli scaffali o i tavoli, resti mai cancellati di circoli, triangoli e pentagrammi tracciati col gesso o il carboncino sul pavimento dell'ampia stanza. Sempre di notte risuonavano incantesimi e litanie, finché mantenere i servitori o impedire che cominciassero a diffondersi le voci sulla pazzia di Charles divenne un problema. Nel gennaio 1927 avvenne uno strano incidente. Una notte, verso mezzanotte, mentre Charles cantava un rituale la cui bizzarra cantilena echeggiava spiacevolmente in tutta la casa, dalla baia si alzò un improvviso refolo di vento e tutto il vicinato avvertì un debole, misterioso tremito della terra. Nello stesso momento il gatto di Ward si mostrò spaventatissimo, mentre i cani abbaiarono per oltre un chilometro e mezzo nel circondario. Fu il preludio a un violento temporale, anomalo per la stagione, e accompagnato da scoppi così violenti che i Ward pensarono che la casa fosse stata colpita. I genitori corsero al piano di sopra per constatare i danni, ma Charles venne loro incontro sulla porta dell'attico. Era pallido, deciso e formidabile, con un'espressione quasi spaventosa di trionfo e solennità dipinta sul volto. Il giovane assicurò ai genitori che la casa non era stata colpita e il temporale sarebbe passato presto. Il signore e la signora Ward si fermarono un momento e, guardando da una finestra, si accorsero che Charles aveva ragione. I lampi guizzavano sempre più lontani, mentre l'improvviso vento freddo che si era alzato dal mare non piegava più gli alberi. Il tuono si era ridotto ad una specie di lontana risata echeggiante e alla fine morì del tutto. Apparvero le stelle. E l'espressione di trionfo sulla faccia di Charles Ward si trasformò in una maschera conturbante. Per circa 2 mesi dopo il temporale, Ward passò meno tempo del solito in laboratorio. Manifestò un interesse piuttosto bizzarro per i fenomeni atmosferici e fece tutta una serie di domande sul disgelo primaverile. Una notte, alla fine di marzo, lasciò la casa dopo mezzanotte e non tornò fino quasi al mattino. Sua madre, che era sveglia, sentì personalmente il rombo di un motore nel vialetto d'ingresso. Seguirono alcune imprecazioni soffocate e la signora Ward, che si era alzata ed era andata alla finestra, vide 4 sagome nere che, sotto la direzione di Charles, trasferivano una cassa lunga e pesante dal retro di un camioncino verso l'ingresso laterale della casa. Poi la signora udì passi pesanti sulle scale e l'ansimare degli uomini. Quindi un tonfo sordo nell'attico. I passi discesero le scale e i 4 riapparvero all'esterno, allontanandosi con il camioncino. Dal giorno dopo, Charles riprese l'abitudine di chiudersi al piano superiore, bloccando le imposte delle finestre del laboratorio e dedicandosi a quello che sembrava il lavoro su qualche sostanza metallica. Non apriva la porta a nessuno e rifiutava con decisione qualunque offerta di cibo. A mezzogiorno venne dall'attico uno schianto d'ossa, seguito da un urlo terribile e da un tonfo. Ma quando la signora Ward bussò alla porta del figlio, questi, dopo un pezzo, rispose con voce appena udibile che non era successo niente. Quanto al puzzo disgustoso e insopportabile che si era diffuso nella casa, Charles affermò che era del tutto innocuo e purtroppo necessario. La solitudine era indispensabile al suo lavoro, ma quella sera sarebbe sceso a cena. Nel pomeriggio, dopo che dietro la porta chiusa si furono uditi una serie di suoni sibilanti, Ward finalmente apparve. Aveva un aspetto emaciato e proibì a chiunque di entrare in laboratorio per qualsiasi ragione. Fu l'inizio di una nuova politica di segretezza e in seguito non fu permesso a nessuno di visitare la misteriosa stanza di lavoro nel sottotetto o l'adiacente dispensa che il giovane aveva pulito, arredato alla men peggio ed eletto a camera da letto, facendone una sorta di aggiunta al proprio regno inviolabile. Lassù visse, con i libri che aveva portato dallo studio al piano inferiore, finché non acquistò il bungalow di Putaxet e vi trasferì tutti gli apparecchi scientifici. A sera Charles fece sparire il giornale per evitare che attirasse la curiosità dei genitori e ne danneggiò una parte simulando un incidente. In seguito il dottor Willett, dopo essere riuscito a stabilire la data grazie alle indicazioni di alcuni membri della casa, ne rintracciò una copia intatta presso la redazione del Journal e scoprì che la parte distrutta da Charles conteneva il seguente trafiletto. Titolo: Profanatori notturni scoperti nel North Burian Ground. Robert Hart, guardiano del notturno North Burian Ground, ha scoperto questa mattina un gruppo di parecchi uomini forniti di camioncino nella parte più antica del cimitero, ma è riuscito a spaventarli prima che portassero a termine il loro scopo misterioso. La scoperta ha avuto luogo verso le 4, quando l'attenzione di Hart è stata risvegliata dal rumore di un motore all'esterno della baracca. Uscito a investigare, ha visto un grosso camioncino sul viale principale, ma non è riuscito a raggiungerlo prima che il rumore dei propri passi sulla ghiaia ne tradisse la presenza. Gli intrusi si sono affrettati a depositare nel camion una grande cassa e si sono diretti verso la strada prima che il custode potesse raggiungerli. Dal momento che nessuna tomba risulta violata, Hart ritiene che la cassa fosse un oggetto che i profanatori intendevano seppellire. Il lavoro degli sconosciuti deve essere cominciato molto prima della scoperta, poiché Hart ha trovato una fossa di notevoli dimensioni presso il luogo di sepoltura di Amasa Field, sul retro del cimitero, a una notevole distanza dalla strada. La fossa, grande e profonda come una tomba, era vuota e non corrisponde a nessun luogo di sepoltura registrato negli archivi del cimitero. Il sergente Riley, del secondo distretto di polizia, ha esaminato il luogo e ha espresso l'opinione che lo scavo sia opera di contrabbandieri, decisi a trovare un macabro ma sicuro nascondiglio per il liquore clandestino in un luogo che certo nessuno sarebbe andato a disturbare. Rispondendo alle domande degli inquirenti, Hart ha dichiarato che il camion in fuga sia diretto verso Rocambeau Avenue, benché non possa esserne sicuro. Nei giorni seguenti, Charles Ward fu visto raramente dai familiari. Avendo trasferito la camera da letto nel sottotetto, vi rimaneva tutto il tempo e pretendeva che il cibo gli fosse lasciato davanti alla porta, evitando di ritirarlo fino a quando il servitore non fosse andato via. Monotone litanie e inni bizzarri si succedevano a intervalli, mentre in altre occasioni gli ascoltatori riuscivano a distinguere il tintinnio di cristallo contro cristallo, il sibilio di prodotti chimici, il rumore dell'acqua corrente o delle fiamme di gas. Odori della più indefinibile natura e completamente diversi da quelli che si erano avvertiti fino a quel momento aleggiavano intorno alla porta. Le rare volte in cui il giovane recluso si avventurava fuori dal laboratorio, l'aria di tensione che si notava in lui eccitava le più ardite speculazioni. Una volta si recò in tutta fretta all'Ateneum per cercare un libro che gli serviva, mentre in un'altra occasione pagò un messo perché gli portasse un oscuro volume da Boston. Su tutta la situazione aleggiava una tensione insostenibile e sia i genitori che il dottor Willett confessarono di non sapere che cosa fare o pensare. Il 15 aprile si ebbero nuovi e bizzarri sviluppi. Niente era cambiato nella sostanza, ma l'intensità del mutamento fu radicale e il dottor Willett vi attribuisce grande importanza. Era Venerdì Santo, circostanza che i servitori mettono in grande risalto, ma che altri si limitano a giudicare una coincidenza irrilevante. Nel tardo pomeriggio il giovane Ward cominciò a ripetere ad alta voce una certa formula, bruciando contemporaneamente una sostanza così acre che i fumi si diffusero in tutta la casa. La litania era perfettamente udibile nel corridoio, oltre la porta chiusa, e la signora Ward non poté fare a meno di mandarla a memoria, mentre ascoltava e aspettava in preda all'ansia. In seguito, su richiesta del dottor Willett, fu in grado di trascriverla. La riportiamo qui di seguito, avvertendo che alcuni esperti hanno rivelato al dottor Willett che qualcosa di molto simile appare negli scritti esoterici di Eliphas Levi, lo studioso del mistero che è riuscito a penetrare in un'apertura della porta proibita e a completare le visioni spaventose del vuoto cosmico. Per Adonai Elohim, Adonai Jehovah, Adonai Sabaoth, Metraon Onal Gamaton, Verbum Fitonicum, Mysterium Salamandre, Convertus Silvorum, Antra Gnomorum, Demonia Celi Dio, Almon Sin, Gibor, Jeshua, Evam, Zarian Atmic, Veni, Veni, Veni. La cantilena proseguì per circa 2 ore, senza cambiamenti o intervalli. Dopodiché, nel vicinato i cani scatenarono un pandemonio. L'inferno prodotto dall'abbaiare delle bestie fu tale che il giorno seguente il giornale gli dedicò un articolo, ma per chi si trovava in casa Ward, a fenomeno fu eclissato dall'odore che immediatamente lo seguì. Era spaventoso, penetrava dappertutto e nessuno lo aveva mai sentito prima. Nel diluvio mefitico saettò una luce improvvisa, simile al lampo, che sarebbe risultata accecante e ancora più misteriosa se non si fosse verificata di giorno. Poi si udì la voce che nessun testimone potrà mai dimenticare. Una voce tonante e remota, profondissima, spaventosamente diversa da quella di Charles Ward. Faceva tremare la casa e fu udita con chiarezza da almeno 2 vicini, nonostante l'abbaiare dei cani. La signora Ward, che era rimasta ad ascoltare angosciata fuori dalla porta sbarrata del laboratorio, tremò nel percepire quel tono infernale. Charles, tra l'altro, le aveva parlato della sinistra fama che si attribuiva alla voce dei grimori e della prima volta in cui, stando alle lettere di Fenner, era risuonata sulla fattoria condannata di Putaxet nella notte in cui Joseph Corwin era stato distrutto. Non era possibile fraintendere quella frase di incubo, perché ai tempi in cui parlava senza reticenza del mistero Corwin, Charles l'aveva descritta fin nei minimi particolari. Si trattava di un frammento di un linguaggio arcaico e dimenticato, né più e né meno che questo. Dies mies, gescet boen, doesef duvema initemaus. Subito dopo, la luce del giorno si oscurò per un attimo, anche se al tramonto mancava un'ora buona, e nell'aria si diffuse un odore diverso dal primo, ma comunque sconosciuto e intollerabile. Charles aveva ricominciato a cantare e sua madre riuscì a distinguere alcune sillabe che erano qualcosa di simile a Ya, Nash, Yog, Sot, E, Geb, Fi, Trog. E alla fine uno Ya, la cui forza maniacale saliva in un crescendo che sembrava voler rompere i timpani. Un attimo dopo, tutti i ricordi furono cancellati da un urlo o lamento che esplose con violenza disperata e gradualmente si trasformò in una risata demoniaca, isterica. La signora Ward, in preda al terrore ma anche ad un cieco coraggio di madre, avanzò e bussò spaventatissima alla porta del laboratorio, senza ottenere risposta. Bussò ancora, ma si interruppe, snervata, quando risuonò un secondo urlo, senz'altro lanciato da suo figlio, e che echeggiò contemporaneamente alla risata demenziale, la quale apparteneva ad un altro essere. Alla fine la signora svenne, benché sia tuttora incapace di ricordare le cause precise e immediate del malore. A volte la memoria cancella misericordiosamente i particolari più terribili. Il signor Ward tornò dal quartiere degli affari alle 6:15 circa e, non trovando sua moglie al pianterreno, fu informato dai servitori atterriti che probabilmente montava la guardia alla porta di Charles, da cui si erano sentiti grida e rumori più strani che mai. Immediatamente il signor Ward raggiunse l'attico e, rendendosi conto che la moglie era svenuta, le prese un bicchiere d'acqua da una brocca di un'alcova. Il liquido freddo le corse sulla faccia e il marito si rincuorò nel vedere che la signora si riprendeva. Poi, mentre gli occhi si aprivano, un brivido attraversò da capo a piedi il signor Ward, tanto che per poco non perse coscienza come era accaduto a lei. Il laboratorio silenzioso, infatti, non lo era completamente, ma lasciava filtrare i mormorii di una conversazione tesa, soffocata, troppo bassa perché si potessero distinguere le parole, ma sconvolgente per l'anima. Ovviamente non era una novità che Charles borbottasse formule magiche, ma stavolta era diverso. Non c'era dubbio che si trattasse di un dialogo o imitazione di un dialogo, con il normale cambiamento di tono che suggeriva domanda e risposta, affermazione e negazione. Una voce era evidentemente quella di Charles, ma l'altra si esprimeva con una profondità e un tono rauco che le facoltà mimiche del giovane, frequentemente messe alla prova nei suoi cerimoniali, non avevano mai raggiunto. Nella faccenda c'era qualcosa di orribile, blasfemo e anormale, e se non fosse stato per un grido della moglie che si stava riprendendo e che snebbiò la sua mente risvegliandone l'istinto protettivo, è improbabile che Theodore Holland Ward sarebbe riuscito a mantenere per quasi un altro anno la sua famosa vanteria di non essere mai svenuto. Prese la moglie fra le braccia e la portò velocemente al piano di sotto, prima che anche lei potesse udire le voci che l'avevano sconvolto. Anche così, tuttavia, non riuscì ad evitare di sentire qualcosa che lo fece vacillare pericolosamente. Il grido della signora Ward doveva essere stato udito anche da qualcun altro, e da dietro la porta del laboratorio erano giunte le prime parole comprensibili di quel colloquio terribile ed enigmatico. Era soltanto un avvertimento, e la voce che l'aveva proferito era quella di Charles, ma il senso e soprattutto il contesto diedero un brivido al padre che la intraudì. La frase era semplicemente questa.
2: Scrivi.
4: Dopo cena, il signore e la signora Ward parlarono per qualche tempo. Il padre decise di affrontare Charles quella sera stessa e avere un serio colloquio con lui. Non importava quanto fosse grande l'obiettivo delle sue ricerche, una condotta del genere non poteva continuare e gli ultimi avvenimenti trascendevano ogni limite di normalità, costituendo una minaccia per l'ordine e il benessere di tutta la casa. Evidentemente il ragazzo aveva perso la testa, perché solo la follia poteva giustificare le urla improvvise e le conversazioni immaginarie, in tono contraffatto, che si erano udite quel giorno. Tutto questo doveva finire, o la signora Ward si sarebbe sentita male e mantenere i servitori si sarebbe rivelato impossibile. Alla fine del pranzo il signor Ward si alzò e salì verso il laboratorio di Charles. Al primo piano, tuttavia, si fermò per ascoltare certi suoni che venivano dalla biblioteca, ora in disuso, del figlio. I libri erano sparpagliati dappertutto e così pure una serie di documenti. Oltrepassando la soglia, il signor Ward vide che il giovane era nella stanza, intento a raccogliere con grande eccitazione una massa di libri di ogni forma e dimensione. L'aspetto di Charles era stanco, tirato, e a sentire la voce del padre, il ragazzo trasalì e fece cadere i volumi. A un ordine dell'altro sedette in poltrona e ascoltò per qualche tempo i rimproveri che aveva così a lungo meritato. Non ci furono scenate. Alla fine della reprimenda, Charles ammise che suo padre aveva ragione e che i suoi rumori, borbottii, incantesimi, per non parlare dell'odore dei prodotti chimici, erano fastidi che non potevano essere tollerati. Quindi acconsentì ad una politica di maggiore quiete, pur insistendo sulla necessità di prolungare la sua totale reclusione. Gran parte del lavoro che avrebbe dovuto svolgere in futuro, disse, non avrebbe richiesto che lo studio di libri, ma avrebbe affittato un alloggio indipendente per recitare i rituali che erano indispensabili a ulteriori progressi. Charles si dimostrò profondamente dispiaciuto per lo spavento e lo svenimento di sua madre e spiegò che la conversazione udita dal padre faceva parte di un elaborato esercizio simbolico il cui scopo era indurre una certa atmosfera mentale. L'uso di termini tecnici e astrusi meravigliò il signor Ward, ma quando padre e figlio si lasciarono, il primo ebbe l'impressione che Charles, pur sottoposto ad una tensione di origine misteriosa e senz'altro grave, fosse tuttavia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Il colloquio non approdò ad altro, e quando Charles raccolse i suoi libri e uscì dalla stanza, il signor Ward non era riuscito a farsi un'idea più chiara dell'intricata vicenda. Tutto rimaneva un mistero, come la morte del povero Ning, il cui corpo irrigidito era stato trovato un'ora prima in cantina, con gli occhi sbarrati e la bocca distorta dalla paura. Spinto da un vago istinto ad approfondire la faccenda, il padre, perplesso, guardò con curiosità gli scaffali vuotati per vedere che cosa il figlio avesse portato nell'attico. La biblioteca di Charles Ward era organizzata in modo semplice ma schematico, in modo che si poteva dire con un'occhiata che libro o gruppo di libri fossero stati presi. In quell'occasione il signor Ward fu sorpreso nel notare che non mancava nessun testo storico o dell'occulto, a parte quelli che erano già stati prelevati. No, i libri portati via all'ultimo momento riguardavano argomenti contemporanei: storia moderna, scienze, geografia, manuali di letteratura, opere filosofiche e un certo numero di quotidiani e riviste. Era un curioso cambiamento rispetto alle abitudini di Charles Ward e il padre, assalito dai dubbi, si immerse sempre più profondamente in un mare di ipotesi fuori dall'ordinario. Lo straordinario era l'elemento che dominava su tutto, con forza. E quando si chiese che cosa stesse accadendo, il signor Ward provò una morsa al petto. C'era qualcosa di profondamente sbagliato in tutta la vicenda, e non solo spiritualmente, ma tangibilmente. Fin da quando era stato in biblioteca, il padre si rese conto che mancava qualcosa, e alla fine capì di che si trattava. Sulla parete nord c'era ancora il fregio antico che proveniva dalla casa di Onleycart, ma il grande ritratto di Corwen, restaurato con tanta fatica e screpolato in più punti, sembrava irreparabilmente danneggiato. Il tempo e gli sbalzi di temperatura avevano fatto finalmente il loro lavoro. In un momento imprecisato, da quando la stanza era stata rigovernata per l'ultima volta, era accaduto il peggio. Staccatosi dal legno in riccioli sempre più spessi, che a loro volta si erano ridotti in briciole con incredibile rapidità, il ritratto di Joseph Corwen aveva rinunciato per sempre a sorvegliare il giovane cui assomigliava così stranamente. Tutto quel che ne rimaneva era visibile sul pavimento, un mucchietto di polvere azzurra.

Avete ascoltato un estratto da Il caso di Charles Dexter Ward, di Howard Phillips Lovecraft. Traduzione di Margherita Crepax. Editore Rizzoli, 2007. Letto da Paolo Canova. Montaggio di Fabrizio Maini.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti.

0: viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.